0: Radio Nuova, in blu.
1: Per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli che se mi guardi ancora e non li muovi diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

polizia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Non sei andata via, non sei andata via.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby,

0: andiamo, andiamo anche oggi e andiamo con Vania che è tornata con noi. Vania!
1: Buongiorno, sì, sono di nuovo in diretta qui appunto a Radio Nuova e come sempre Nazareno, un carissimo saluto, un abbraccio a te, a Giola e a Roberta.
0: Ecco.
1: Che da tantissimi anni appassionatamente non lasciate la diretta e il contatto con chi come me e tantissimi altri vi vuole bene. Ecco, quindi questo è un saluto di affetto.
0: Questo è bello, hai fatto bene a dirlo e a ricordarlo, bene.
1: Allora, caro Nazareno, come sempre nell'arco di 2 settimane di eventi ne capitano tantissimi, ma questa volta ne sono capitati alcuni davvero speciali, perché abbiamo avuto un'altra trasferta di Papa Leone XIV in Spagna, poi questo viaggio lunghissimo di una settimana, cioè Papa Leone ci ha dato veramente la coscienza e la consapevolezza di quanto la fede possa veramente far trasparire attraverso la grazia dello Spirito Santo quella forza, quell'energia, quel coraggio e anche quel sorriso, quella gioia che in tantissime ore della giornata non lo hanno mai abbandonato. Quindi un esempio veramente incredibile di vera fede cristiana, e di questo noi chiaramente Nazareno gliene rendiamo conto e ne prendiamo atto e cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di assomigliargli, no? come seguace appunto di Pietro, no? Visto che il Papa rappresenta, no, la continuità apostolica lasciata a Pietro da Gesù Cristo.
0: Esatto.
1: E poi un altro evento importante per noi maceratesi, il pellegrinaggio a Loreto, e mi sembra di aver letto 11.000 sono state le presenze quest'anno che hanno portato tanti pellegrini al Santuario Mariano, quindi un evento anche questo per noi straordinario, perché continua da tantissimi anni e soprattutto abbiamo Don Giancarlo Vecerrica, perché io che sono di Tolentino lo chiamo così, quel vigore, quella forza e sempre quello sprint che non l'ha mai abbandonato, perché Don Giancarlo dovrebbe aver superato gli 80 anni se non vado errata.
0: Ah dai, Gianna, c'è questi anni, ma è sempre, sempre qui,
1: è
0: pronto.
1: Sempre lui, dire che come si dice per il cibo, no? Dice per la gallina, gallina vecchia fa buon brodo, cioè lui veramente incarna questo detto campagnolo. Sì, sempre questo sorriso, questa energia, questa voglia proprio di essere sempre presente e di essere sempre testimone vivo appunto di una fede vera, di una fede vissuta fino in fondo. E allora proprio per questo motivo io questa mattina volevo iniziare questa puntata proprio con il Padre Nostro, perché per chi come me segue le omelie mattutine, quindi le sante messe mattutine, sappiamo che questa mattina c'è stata la lettura di Matteo del Padre Nostro, no? E la liturgia cristiana ha così preferito scegliere il testo del Vangelo secondo Matteo, ed è capitolo 6, versetti 9-13, che è il Padre Nostro più lungo rispetto a quello di Luca, che è più sintetico e che magari poi vorrei leggere, perché sintetizza ovviamente sempre le parole che Gesù ha insegnato e trasmesso appunto ai suoi amati apostoli.
0: Bello, bello, facile ascoltare, facile sentire.
1: Io direi di leggerlo, perché come ha detto questa mattina il Vescovo Domenico, che trasmette quotidianamente a Tele Padre Pio, ci ha dato questo consiglio, ha detto: dal momento che oggi il Vangelo ci trasmette il Padre Nostro, fatelo più volte al giorno, oggi, e proprio oggi, perché appunto, no, c'è questa possibilità in più. E allora così distinto mi è venuto in mente di farlo con tutti coloro che ci ascoltano e anche con noi, insomma, che siamo qui in diretta, tutti insieme. Io lo leggerò, ma anche voi pregate insieme a me. Credo che questo sia
0: bravissimo,
1: una bella cosa che rafforzi sempre di più questo nostro credo legato a Cristo.
0: Già.
1: Quindi mettiamoci con le mani congiunte e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Bella, bella, bella, veramente bella, che noi, ecco, è bello sempre che noi ogni giorno la diciamo.
1: Esatto, sì. Tutti i giorni, e poi va bene, chi prega il rosario sa perfettamente che di Pater Noster se ne recitano una dozzina, perché
0: esatto.
1: Anche di più, poi, perché oltre, vabbè, poi ci sono le invocazioni fatte per il Papa, insomma, quindi chi è, tra virgolette, abituato alla recita del rosario sa quanto è importante la preghiera del Padre Nostro, che appunto ci ricorda il suo legame forte con la figura di Maria, no?
0: Esatto, perfetto.
1: Quindi Gesù e Maria sempre insieme uniti. E volevo leggere anche a proposito del Padre Nostro un breve commento che riguarda appunto il valore dell'insegnamento che Gesù ha lasciato agli apostoli, quando gli apostoli gli chiesero: Gesù, insegnaci a pregare, come fai tu? E lì, no, è scattato il Padre Nostro. Questa preghiera è chiaramente gradita al Signore, perché è Lui che ce l'ha donata. E tuttavia, qui leggo, nella preghiera non sono tante le parole che contano, quello che conta di più è la tua amorevole attenzione alla presenza del Signore che consola il suo cuore. Dona a Gesù la tua attenzione e Lui opererà le meraviglie nella tua vita. Resta alla sua presenza tranquillamente e dolcemente, senza sforzarti nel cercare pensieri, sentimenti, sensazioni. Nessuna di queste cose è indispensabile per una preghiera autentica e a Lui gradita. Quello che serve è la fede e l'amore che lega l'anima al cuore di Cristo e rende l'intimità con Lui una meravigliosa realtà. Quando sei in crisi o quando sei assalito dalle tentazioni, dai dubbi, dalle paure, vieni a Gesù e riposa un po' la sua dolce presenza. Lui rinnoverà la tua fiducia. Ho perso il segno, perdonatemi. Il suo sguardo, perché nei suoi occhi non ci sono rimproveri né accuse, ma solo amore. Ogni volta che un'anima cerca il suo sguardo, il suo cuore si commuove, mostrando a quell'anima la misericordia immensa, la solleva dal fango del peccato in cui è caduta e la riporta alla gioia e all'intimità dell'amicizia. Don Nicola Vučić.
0: Bello, bello, ho detto cose belle che noi, ecco, facciamo già, però insomma anche tutti quanti lo devi fare, come hai detto tu prima. Questo
1: sì,
0: è importante.
1: Esatto. E io proprio per non incrinare questo momento volevo leggere il Padre Nostro come invece è stato riportato nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 2 e 4. È la versione molto più breve, molto più intima rispetto a quella che abbiamo appena letto e che siamo così tenuti a pregare secondo il volere della Chiesa. Il Vangelo di Luca. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ecco, questo è molto bello e tutto, come l'hai detto prima, è più breve anche.
1: Sì, adesso io lascerei la musica e ho chiesto a Giola di trovare il Padre Nostro pregato, cantato nella lingua di Gesù, che era l'aramaico, e così continuare musicalmente a pregare il nostro Padre che è nei cieli, e vogliamo dirlo ancora di più, che è ovunque, soprattutto dovrebbe essere nel nostro cuore.
0: Ecco, quindi ascoltiamo questa bella cosa che tu hai fatto adesso, no? E ci hai detto.
1: Sì, Padre Nostro in aramaico.

0: poi l'esecuzione è veramente ben interpretata, curata come in questo caso ed eseguita, l'emozione è più forte, è più profonda.
1: Eh sì, sì, ed è veramente, uno l'ascolta, bello, bello.
0: Sì, soprattutto poi credo che chi abbia avuto insomma questa mattina la fortuna di ascoltare anche questo brano in aramaico, possa rendersi conto quanto sia importante il valore della musica sacra. Sacra perché? Perché si sta pregando il Signore e quindi si sta dando un senso veramente grande a quello che si sta ascoltando. Non è un brano da ballo, ma da sballo da credente. Ricordo tempo fa, non so se lo diceva Papa Francesco o Giovanni Paolo II, adesso non ricordo, di sballarci con Dio, no?
1: Sì.
0: Ecco, quindi quando chiudiamo gli occhi e ascoltiamo la profondità di questo che ci viene trasmesso, non solo attraverso il testo, ma attraverso proprio la vibrazione della voce, queste sonorità. Dico questo, Nazareno, perché chi come me ha studiato canto con musicisti di fede, perché ho avuto degli insegnanti che erano anche molto credenti, mi hanno fatto capire il valore del suono non solo come una emissione perfetta, un'intonazione corretta, ma anche come vibrazione della voce che da dentro esce, ma da dentro esce. Se non senti il senso profondo di questa sonorità, non puoi comunicarlo in maniera vera, in maniera pura all'ascoltatore. E questo secondo me è la pochezza e la superficialità con la quale oggi, appunto, io dico spesso, si dà fiato alla voce.
1: È vero, è vero. Io ho fatto un po' anche io di questa musica e era veramente molto, molto bella.
0: Ed è impegnativa se la si vuol far bene, ma quando si arriva a comprenderla, perché arrivi a capirla tecnicamente e quindi riesci ad ascoltare il suono che esce da dentro a fuori di te, l'emozione è stupenda. L'emozione è stupenda perché la vivi e la fai vivere.
1: Eh sì. Chi lo fa lo sa, ecco, lo sa che è veramente così.
0: E dico una cosa a proposito, non l'ho ancora acquistato, ma credo che in breve sarà in tutte le librerie. Riccardo Muti ha scritto un testo proprio sulla musica, addirittura copia su copia lo ha anche autografato, lo ha fatto proprio copia su copia lui, quindi questo per dire quanto sta spendendo in questi suoi anni di vita, no? Se pensiamo che Riccardo Muti è arrivato a 83 anni, però sta mettendo proprio tutta la sua passione, tutta la sua energia, tutta la sua cultura e sapienza musicale per farci capire il valore alto, lui dice sempre questo, il valore alto della musica. E quindi consiglio, visto che noi parliamo sempre anche di libri, consiglio di acquistarlo, perché io credo che questo libro lo abbia rivolto a tutti, non solo ad esperti, quindi lo abbia scritto insieme ad altri, presumo, per essere fruibile ad una massa, non ad un'elite.
1: Allora,
0: quindi è un consiglio che do, insomma, ecco, visto che è uno dei più grandi direttori d'orchestra che abbiamo al mondo, avere un suo libro con un autografo appunto personalizzato è anche una cosa di valore, no? Da valore, non solo, è un valore aggiunto al testo, insomma, al libro.
1: No, è bello che l'hai detto, anche perché, sai, ci sono tante canzoni.

0: che oggi fanno una grande cosa, però insomma si può sentire anche qualcosa in più, ecco.
1: Esatto, esatto, quindi lo consiglio vivamente, perché appunto sono convinta che ci abbia dedicato tanto tempo, ma soprattutto ci abbia messo tanto cuore, ecco.
0: Quindi ripeti, cosa devono prendere?
1: Guarda, io il titolo adesso preciso non lo ricordo, però basta recarsi in libreria, ma anche su Amazon si ordina. Cioè, Riccardo Muti ha scritto questo libro appunto sulla musica, ma
0: Perfetto. Basta
1: cercarlo, ecco, è uscito proprio questi giorni, quindi si trova facilmente.
0: Benissimo, benissimo. Poi ditecelo, se lo
1: poi
0: avete sentito.
1: Adesso io non ce l'ho, ma tra due settimane, quando ritornerò in diretta, magari lo avrò acquistato e quindi lo potrò anche pubblicizzare, avendone, spero, letto una buona parte, ecco, perché poi lo leggerò ovviamente, no?
0: Ecco, poi ci farò sentire qualcosa.
1: Eh sì, poi magari estrapolerò anche alcuni pensieri, alcune sue considerazioni, sicuramente lo farò.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Allora, dopo questa profonda interpretazione e meditazione che abbiamo fatto fino ad ora, vorrei lanciare così un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi si sono così recati a scuola per gli esami.
0: Ah, ecco qua.
1: Sì, su Facebook, infatti, c'è stato anche, tra questi anche il maestro Andrea Caradori, ha lanciato insomma una preghiera, una messa dedicata proprio a coloro che stamane si accingevano ad iniziare la fatica degli esami della maturità, perché chi noi non ricorda le preoccupazioni, le notti insonni, no? Perché? Perché comunque è un appuntamento importante per uno studente, perché è l'esito di un percorso scolastico che segna attraverso un voto anche una valutazione che viene data da una commissione principalmente interna, però c'è anche un commissario esterno, quindi è una tappa importante di vita che merita di essere vissuta bene, e l'aiuto del Signore anche in questo momento può fare qualcosa sicuramente per questi giovani, e quindi ecco appunto lo volevo dire anche da questa radio.
0: Noi gli diciamo forza, che arriverete bene. Ecco.
1: Esatto, cioè auguriamo che l'impegno che gli studenti, o almeno quelli che si sono impegnati in 5 anni di studi, siano ben valutati, giustamente valutati, ecco. E la seconda parte la vorrei, almeno questi 20 minuti, dedicare a una notizia che questi giorni ha girato su Facebook, che riguarda il cane Palla. Io non so se tu, Nazareno, hai letto niente a proposito di questo ormai noto a livello, non credo solo nazionale, ma comunque molto conosciuto ormai in Italia, di questo pitbull. Io l'ho comprato, questo libro, lo scorso anno, non so se addirittura era già la terza ristampa. Perché lo scorso anno io ho avuto la perdita di 2 cagnolini, la prima Silly, la cagnolina che avevo preso, che mi aveva poi in fondo scelto, perché poi sono sempre loro che ci scelgono, al canile di Tolentino, e che mi ha lasciato lo scorso 15 giugno, quindi un anno fa, e che era praticamente come una figlia per me, perché chi ama veramente un animale sa che cosa significa l'amore che loro ci danno, incondizionato.
0: Sì, è vero, i cani ci vogliono molto bene.
1: Sì,
0: questo
1: sono
0: lo sanno
1: devoti
0: tutti.
1: A noi veramente come dei figli. E quindi in quel periodo ero molto triste, anche se avevo ben compreso che questa cagnolina spirata tra le mie mani aveva vissuto una vita molto felice accanto a me, cioè sempre accanto a me, vicino a me, mai un problema se non quelli di, insomma, di routine, e quindi diciamo non ero sconsolata per questo fatto, era un lutto vissuto come capita nei lutti per la perdita terrena, per il distacco, perché poi sappiamo che anche in paradiso li ritroviamo, perché esiste il paradiso dove noi ritroveremo i nostri animali d'affezione. E però cercavo qualcosa che in qualche modo mi consolasse, tra virgolette. Allora mi sono recata in libreria e da lì ho scoperto un mondo che non avevo mai esplorato. Una grande diffusione di scrittori noti e meno noti che parlavano di esperienze personali vissute con cani e con gatti. Io chiaramente ho rivolto la mia attenzione in quel momento ai cani, anche se chi mi conosce sa che ho avuto ed ho ancora tanti gatti salvati, curati, amati e purtroppo molti anche deceduti, ma tutti sotterrati nel mio orto, quindi sotto il mio orto ho una sorta di cimitero, ne ho tantissimi.
0: E anche i gatti sono simpatici, dai.
1: Sì, i gatti hanno una loro magia, hanno un mondo diverso, ma anche loro sanno darti tanto affetto e tanta attenzione e cambiano in pari modo la tua amicizia. Faccio questa parentesi. Ricordo molti anni or sono un programma di Piero Angela che parlava appunto dei nostri animali d'affezione e mi colpì molto uno studio scientifico in merito alla personalità del gatto e dissero: mentre il cane lo sgridi, ritorna sempre a te, il cane mette il rapporto con l'umano alla pari, quindi se tu gli sei amico, quindi se loro ti vedono come amico, ti danno l'amicizia, altrimenti ti rifiutano o hanno un atteggiamento di distacco. Beh, io posso dirti a distanza di tanti anni che questo l'ho sperimentato.
0: Bello,
1: è vero,
0: bello.
1: È vero. Quindi il gatto è un animale non opportunista, è un felino e come tale probabilmente la natura lo ha creato in una maniera più, diciamo così, più furba forse. Invece il cane, che ha migliaia di anni di vicinanza all'uomo, si è avvicinato all'uomo perché aveva bisogno di cibo, ma poi in realtà l'uomo si è accorto anche dell'utilità del cane perché effettivamente lo difendeva dalle prede. Quindi c'è stato probabilmente uno scambio reciproco, no? E quindi questa reciprocità li ha resi più vicini l'uno all'altro.
0: È bello.
1: Sì, beh, queste sono esperienze che io ho fatto attraverso appunto ormai 30 anni di vita vicino agli animali, forse no, di più. Dopo ho avuto periodi che non ne ho avuti, però sì, ho iniziato da piccolina, avevo ammaestrato anche dei criceti. Sì, ho avuto sempre questa grande passione per gli animali. Volevo fare la veterinaria, devo essere sincera. Però mio padre mi sconsigliò perché disse: ma dove vai, tu non sei grossa, no, insomma, cioè mi dice: come fai a far partorire un cavallo, una vacca? Cioè lì ci vuole un fisico importante, io non lo avevo, ero minutina. Poi ci ho riflettuto molto e mi sono detta: io ho il cuore tenero di fronte poi a dolore, insomma, no, perché poi gli animali quando hanno incidenti o malattie eccetera sarò in grado di superare questi momenti. E allora vabbè, insomma, avevo la passione anche per la giustizia, questa sete di giustizia, e quindi ho dirottato altrove. Però riconosco che questa grande passione per il mondo degli animali e anche delle piante l'ho conservato, tanto è vero che attualmente ho quasi una dozzina di gatti, sì, tra gli ospiti e quelli effettivi, perché poi quando tu hai qualche gatto, come dire, la comitiva si allarga, no? C'è il passaparola e da me sanno che si mangia bene, sì, li tratto bene, quindi, come dire, vengono, arrivano, poi mi guardano, mi ringraziano a modo loro e se ne vanno. Sì, ormai è così, insomma.
0: Allora, anche io quando stavo a Tolentino con i gatti e con i cani mi piaceva molto, stavamo lì sui panti, sui lati, le cose qua e là, e quindi le avevamo così vicino ed era bello.
1: Sì, fanno anche tanta compagnia, poi sono terapeutici, effettivamente non è un caso che esiste la pet therapy, ed è vero, ed è vero. Allora, ritorniamo al discorso di questo cane che appunto si chiama Palla.
0: Palla.
1: Questi, sì, Palla, poi dico perché. Allora, io ho acquistato, quindi il primo libro che ho acquistato dopo la salita di Silly è stato Palla, cioè ho chiesto chiaramente alla signora della libreria, che anche lei ha degli animali, mi ha detto: guarda Vania, io ti direi di iniziare con questo libro perché sta diventando un bestseller, è interessantissimo, è una storia ovviamente molto toccante, e quindi leggilo. Beh, devo dire che l'ho divorato nell'arco di un paio di giorni, perché tra un impegno e l'altro sono riuscita a leggerlo, perché si legge benissimo. E poi è interessante perché la storia di Palla si avvicina anche alla professione di colei che l'ha salvata, che è una veterinaria tuttora operativa e che ha una clinica veterinaria dove lei salva animali di tutti i tipi. Questa signora, questa dottoressa, insomma, vive in Sardegna e quindi lei non si trova solo a salvare cani, gatti, non so, conigli, eccetera, ma anche animali selvatici. Quindi ha anche delle competenze abbastanza importanti. E la storia di Palla è carina perché lei si viene a trovarsi con questo cane che gli è stato portato appunto da alcune persone, che aveva una testa enorme, appunto Palla, costretta da un collare. Questa cagna era stata praticamente segregata, l'hanno trovata, ma nel frattempo questa cagnolina era cresciuta, questo pitbull, e quindi il collare che era rimasto al suo collo non la faceva più nemmeno respirare, e crescendo chiaramente la testa aveva preso delle connotazioni abbastanza anomale, tanto è vero che non si capiva che tipo di cane fosse all'inizio. Questa veterinaria, con tutte le attenzioni e l'amore, l'ha curata, l'ha accudita, eccetera eccetera, e appunto da lì il nome Palla. Poi questa testa piano piano si è sgonfiata e poi insomma non è riuscita ad affidarla ad altri, l'ha tenuta con sé. Ma questa cagnetta pitbull dolcissima, buonissima, poi è diventato un buon emblema perché la storia di Palla ha fatto il giro. E tanto è vero, io lo sintetizzo questo racconto, ma comprate il libro perché è veramente interessante. Tra l'altro i frutti di questo testo, lei lo scrive anche nel libro, vanno a beneficio della clinica, quindi chi acquista il libro sa che sono ben investiti. Perché? Perché servono per tutte le cure di tanti animali che questa dottoressa cura nella sua clinica veterinaria, ovviamente poi tanti animali li ha anche a casa, tra i quali Palla, che sta sempre con lei. Poi la storia di questa cagna è stata così accattivante che questa dottoressa si è trovata a fare incontri anche nel continente, quindi a prendere l'aereo con questo cane, andare in vari sì, e quindi è diventata un po' con il foulard, no, la sua pettorina particolare. Sì, questa cagna veramente speciale. E adesso che su Facebook è arrivata la notizia che Palla era gravemente malata e la stavano curando, ha fatto il giro, e quindi chi un cuore, chi tanti cuori, c'è stato un, diciamo così, un sostegno collettivo per sostenerla, e la notizia è stata molto commovente perché Palla effettivamente si è sgonfiata, sta nettamente migliorando, e proprio l'altro giorno la sua padrona ha confermato che ha ripreso a mangiare, quindi è chiaramente, insomma, diciamo, lo stato di gravità sembra al momento essere superato. Certo, dobbiamo tener conto che questa cagnolina, non so adesso, ma sicuramente avrà sui 12-14 anni, quindi è normale, insomma, che la vita di un cane, poi come tutti gli esseri viventi, ha un inizio e una fine. Però quando ci si affeziona un po' al personaggio, no? Perché questo cane è diventato un po' un personaggio, è come perdere qualcosa che ti è entrato dentro casa, no? E quindi ecco, è bello perché renderci conto che ci sono ancora tante persone che hanno una spiccata sensibilità e un amore per gli animali mi rincuora. E dico questo perché io mi auguro che anche la legge contro i maltrattamenti venga aggravata. Perché? Perché adesso abbiamo visto che con questo caldo anche i cavalli, no? questi turisti che vogliono far attraversarsi, insomma, queste città a cavallo, insomma, a cavallo con la carrozza, animali che soffrono, alcuni sono veramente caduti, sfiniti e morti. Cioè, per non parlare poi degli abbandoni che si fanno durante soprattutto il periodo delle ferie, ecco. Cerchiamo di essere persone umane e civili. Dal momento che ci prendiamo cura di un animaletto, cerchiamo di portarlo con noi sempre, perché lui non ci abbandona, lui ci è sempre vicino. E dal momento che lui ci ha adottati e ci sta amando e ci sta dando il loro affetto, facciamo anche noi la stessa cosa. Poi il dare amore, Nazareno, e tu pure come me che li ami, significa ricevere molto più di quello che noi diamo.
0: Io penso che la signora chissà quante fantasia avrà fatto per i cani e per tenersene poi a casa e vederle. Ecco.
1: Esatto, io ho vissuto poi anche l'esperienza l'anno scorso del decesso di Liu, la cagnolina che avevo salvato insieme al fratello, che poi il fratello l'ho dato in adozione perché avevo appunto già tanti gatti eccetera, e ad altri cani, che è deceduta anche lei di tumore, e questa cagnolina è 7 anni, è vissuta con il carrellino, era paraplegica, investita da una macchina per, vabbè, insomma, capita, purtroppo vanno veloci, e quindi io so quante cure ha avuto bisogno questa Liu, ma non per questo aveva perso la sua voglia di vivere. Quando andavamo a passeggio tutti e quattro, la gente ci fermava perché lei era molto orgogliosa comunque di uscire nel branco, nonostante il suo carrellino, era forte, insomma, diciamo che è stata molto aiutata, certo, questo lo devo dire, ha fatto terapie piano piano, io l'ho aiutata con la ginnastica a casa. Mi sono presa veramente tanto cura di lei, però era una cagnolina che amava la vita, e lo stesso veterinario di Matelica non l'ha battuta quando era giovane, aveva appena 1 anno, proprio per il suo carattere, e mi disse: guardi, ha un carattere troppo solare. E poi, avendo visto anche l'amore che la lega a questa cagnolina, io piango perché l'avevo salvata da maltrattamenti.
0: La conoscevi, quindi...
1: Sì, e ricordo quando la sono andata a prendere in clinica, appena mi ha visto, non ti dico, gli ululati di gioia.
0: Ecco, vedi,
1: e quindi il veterinario, proprio in quell'occasione, il chirurgo veterinario, mi disse: ecco, una ragione in più per farla restare in vita. Le faccio presente che avrà tanto bisogno di cure, lei dovrà avere tanta pazienza. Io tutto questo l'ho fatto, ma lo ha meritato.
0: È bello, perché quello che si dice per queste persone, queste cose che abbiamo, ma anche poi magari sono belli anche con le persone, quindi è giusto parlarne, ecco.
1: Sì, anche perché poi mi sono accorta, Nazareno, che loro sono talmente dipendenti da noi e ci amano talmente tanto che avvertono il nostro stato d'animo. Cioè, io mi sono accorta, perché erano sempre con me, poi dopo il terremoto addirittura io lavoravo qui da mio padre, quindi ero sempre con loro e loro con me. Quando percepivano, non so, che io al telefono mi arrabbiavo, avvertivano, insomma, che io avevo avuto una sofferenza, mi venivano vicino, mi leccavano, come per dire: non sei sola, ci siamo noi. Cioè, ci sono queste esperienze che chi le ha vissute non può intanto non cancellarle dalla memoria, ma poi ci fanno comprendere quanto valore hanno questi animali nella nostra vita. E chi li maltratta, e ritorniamo lì alla nota dolente, e chi la maltratta veramente è un criminale e merita delle pene severe. Ma il maltrattamento, Nazareno, e questo io lo vedo andando a passeggio con la mia Jack Russell tutte le sere, lo vedo anche da parte di coloro che prendono i cani e non li fanno mai uscire, cioè li tengono magari in queste grandi gabbie, in questi giardinetti, però sono lì. Io ieri sera pure ho avuto una discussione con una signora che usciva a due cani, uno lo tiene in casa, uno gli dico: ma scusi, lei ha preso questo cane dal canile, no? Ma non lo fa uscire mai, ma le pare normale? Ah, ma cosa le manca? Le manca intanto la vicinanza al padrone, perché non sta mai in casa. E poi un cane da caccia ha bisogno di correre, no? Di camminare, comunque di stare vicino al padrone. Cioè, c'è ancora tanta ignoranza. Noi stiamo parlando poi del rapporto tra umano e animale. Quindi se c'è un'ignoranza in questo senso, immaginiamoci quanto è grande l'ignoranza.
0: Ecco, non fate brutte cose ai cani, è vero, sono bravi e quindi perché?
1: Ma lo stesso ai gatti. Ah, ma cosa gli manca? Gli do da mangiare. Come se un animale è così, giusto? Ecco, il servizio, perché tanti magari, ecco, sa, ti serve per tenere pulito il giardino, per tenere lontani i topolini, le lucertole, no? Cioè, quindi un servizio. Cioè, l'animale chiede amore, perché lui comunque te ne dà tanto, te ne dà veramente tanto. Quindi cerchiamo di essere umani. E questo lo ha detto e lo dice continuamente Papa Leone XIV, no, a proposito dell'intelligenza artificiale che non è umana. Cerchiamo di essere umani, ma di essere umani con tutti gli esseri del creato. Un'altra notizia ieri che mi ha colpito molto è riguardo il mondo delle piante, perché noi sappiamo, Nazareno, che anche le piante hanno, io direi, un'anima, poi certo non è un'anima che noi non possiamo definire come tale, ma sono degli esseri senzienti. Non a caso si cibano anche loro, no? Hanno bisogno di acqua, di cibo, di linfa, di tante cose. E ho letto che in Giappone hanno creato un macchinario per far sì che le piante non vengano abbattute. Sì, perché noi sappiamo quanto i giapponesi sono amanti del verde, no? Non a caso in Giappone esiste la laurea proprio per il giardinaggio, quindi per loro le composizioni floreali, le piante sono molto importanti. E ieri su Facebook ho visto proprio come questi scienziati, biologi, adesso non so che tipo di specializzazioni hanno creato praticamente una sorta di piattaforma dove ingabbiare la pianta con le radici, estrapolarla e poi ovviamente piantarla altrove. Quindi queste piante continuano la loro vita. Leggo addirittura, perché ne ho fatto una copia. In Giappone spostano gli alberi invece di abbatterli per costruire le strade. Quando un albero adulto si trova sul percorso di un cantiere, in Giappone la risposta non è necessariamente abbatterlo. A volte si sposta, certo, se la pianta è malata o non è nella possibilità di poterla far sopravvivere, devono abbatterla. Gli esperti preparano ogni albero con mesi di anticipo, potano le radici gradualmente, proteggono e rinforzano la zolfa, permettendo alla pianta di sviluppare radici più compatte adatte al trasporto. Quando il momento è arrivato, una gru lo solleva e lo rimpianta nella nuova posizione. L'operazione completa può durare fino a un anno, il tempo necessario perché l'albero sviluppi nuove radici e si adatti. Il risultato è che decenni di ombra, carbonio immagazzinato e biodiversità non vanno perduti. L'albero continua a vivere, il cantiere avanza. Infrastrutture e tutela della natura non sono necessariamente incompatibili. A volte basta scegliere di non abbattere. Cioè, se uno pensa al bene che ci dà una pianta, qui stiamo parlando, io ho visto la foto, di una pianta alta sicuramente anche 8-10 metri, quindi è chiaro che il lavoro, qui parla di un anno di lavoro, ma se qui abbattono, in via Tolentino, abbattono piante di 3 metri, cioè, ecco, quindi cerchiamo di elevarci, di culturalizzarci, uso questo termine, anche sotto questo profilo. Emancipiamoci.
0: Bene, bene, stai dicendo bene, anche perché se è possibile è bene farlo.
1: Esatto. Allora, ritorniamo a noi, visto che il tempo è al termine e io ho scelto per la conclusione un canto dedicato all'amore per un cane, e è Cat Stevens che ha scritto questa canzone I Love My Dog ed è del 1971. E quindi un consiglio di lettura che do è: comprate Palla di Monica Pais, sicuramente ormai sarà arrivata la quarta edizione perché l'ho comprato un anno fa, era già la terza, quindi poi insistiamo Nazareno affinché tutti dentro casa possano avere e leggere come se fosse veramente un Vangelo la lettera enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Io la sto leggendo, ne ho comprata un'altra edizione pubblicata dalla casa editrice Ancora con la premessa e la guida alla lettura di Don Antonio Spadaro.
0: Questa però ce la devi magari un pochino alla volta.
1: Ma è molto complessa, perché poi mi sono accorta, insomma, ho ripreso un po' la biografia del sacerdote. Lui è stato direttore per tantissimi anni anche della Civiltà Cattolica e io devo dire che è in assoluto il più grande mensile che ci possa essere. Purtroppo in edicola non lo troviamo. Io qualche volta l'ho letto casualmente. Mi piacerebbe veramente abbonarmici perché è una rivista altamente qualificata sulla confessione, appunto, sulla nostra confessione cristiana, ma è scritta da grandissimi teologi, filosofi, esperti del settore. E quindi ecco, l'ho anche regalata a persone, insomma, che potevano essere interessate non tanto alla nostra confessione, perché persone un po' agnostiche e così, però al valore che Papa Leone XIV giustamente sta dando a quello che è l'intelligenza artificiale, perché ormai l'intelligenza artificiale, come dice, non bussa, è già entrata nelle nostre case. Ecco, quindi è importante non rimanere estranei dall'intelligenza artificiale, ma essere consapevoli del valore dell'intelligenza umana.
0: Sì, diciamo a tutti quanti che veramente adesso sentire il Papa è una cosa veramente bella e vi sta, io penso a tutti, sicuramente ci dà tante cose belle e ce le fa far bene che dove andiamo nei giorni eccetera eccetera.
1: Sì, io sono convinta Nazareno, ma sono anche un po' di parte fin dalla sua elezione, ma poi ho avuto tempo fa, lo dissi a Radio Nuova, la possibilità di parlarci seppur per pochi minuti a Tolentino, quindi l'ho visto fisicamente, insomma, a quattro occhi, e ho notato fin da subito questa sua grande capacità d'ascolto, questo suo sguardo molto umano, molto caritatevole. Poi da agostiniano che cosa posso dire? Che effettivamente, e questo lo dico a chi me lo chiede, perché molte persone mi incontrano e mi fermano, sai Vania, dice, tu che sei un'agostiniana, dice, che ne pensi di Papa Leone? Dico, guardate, lui farà grande veramente la Chiesa, è ancora l'inizio, speriamo che non lo uccidano, ho detto pure questo, perché è una persona che con la dottrina agostinianea, diciamo anche questo, riesce a dire cose molto forti con una cultura teologica profonda, appunto, e quindi con la calma che secondo me è tipica di una persona di grande fede, perché la persona di grande fede ha la capacità di non perdere la pazienza e la calma, e questo tante volte lo dico a me che ogni tanto parto. Quando hai veramente una fede profonda, senti veramente che il Signore è dentro di te e ti accompagna, non devi mai, diciamo così, perdere le staffe, devi rimanere sempre con i piedi per terra e chiedere l'aiuto dello Spirito Santo per farti uscire sempre parole giuste e appropriate. Non è facile, certo, perché un conto quando tu sei preparato a un incontro, no? o ad un confronto, un conto quando invece ti trovi in momenti così estemporanei, e allora è chiaro che da essere umano puoi anche così commettere degli errori. Però io sono convinta che Papa Leone XIV veramente sarà il leone di questa Chiesa.
0: Noi diciamo a tutti quanti, ascoltatelo un po' e vedrete che non lo lascerete mai più.
1: E ho notato un altro particolare, Nazareno, non so se sono le mie antennine un po' così, diciamo, di sensitiva, che anche i sacerdoti sono cambiati da quando c'è questo Papa. Li vedo più predisposti verso l'altro e anche più attenti nelle omelie.
0: E vedi?
1: Mi sono accorta di questo, è una sfumatura, Nazareno, tu sai che in genere io, e qui parlo anche un po' della mia sensibilità artistica, no? L'artista percepisce quello che una persona così normale non avverte, e io mi sono accorta di questo, è una percezione, poi il tempo, no, lo sai, ci darà torto ragione, ma sono convinta che Papa Leone sta scuotendo tanto. E ti dico questo e poi chiudiamo e passiamo alla musica per chiudere la puntata, perché ho fatto una battuta con un sacerdote e lui mi ha detto: sì, Vani, hai ragione. E gli ho detto: ricordatevi sempre voi sacerdoti, perché Agostino, insomma, noi abbiamo i padri agostiniani, no? Voi sacerdoti dovrete tutti mettervi a studiare Sant'Agostino, perché Sant'Agostino ha trascorso tutta la sua vita prima nell'errore. Ovviamente era un errore in assoluta buona fede, poi compresa la strada grazie ad Ambrogio, no? Ha capito qual era il percorso della sua vita e ha sempre cercato attraverso la scrittura la verità, che è quella verità tramandataci da Gesù Cristo, che noi fatichiamo ad applicare, perché non credo che non la capiamo. È come un genitore quando sgrida un figlio, il figlio sa perché il papà lo ha sgridato, può condividerlo o non condividerlo, ma sa. La cosa più difficile è applicarla, la verità.
0: Certo.
1: E se si ha una fede vera, piano piano ci si arriva. E poi, chiaramente, Nazareno, c'è anche la gratificazione.
0: No, ma è veramente molto, molto grande questa cosa. E io, una volta, pare che te l'ho detto, quando l'ho sentito io due prima che lo mandassero su, lui l'ho sentito pochi minuti e ho detto a Dio: guarda, facci andare lui, perché secondo me saranno grandi, grandi cose. Era bastardo per pochi minuti per capirlo, ecco.
1: Esatto, perché lui sta dicendo con semplicità grandi verità.
0: Ascoltatelo, esatto. E poi lo vedrete.
1: E poi, visto che io sono una innamorata di Sant'Agostino, e questo io l'ho detto tantissime volte, a me Sant'Agostino ha dato la vista. Nonostante ero una credente, Nazareno, attraverso lo studio che ho iniziato a fare a 40 anni sulle confessioni, poi leggere le frasi, meditare, no, su alcune frasi di Sant'Agostino, poi ho letto tutta la vita di Santa Monica scritta da vari scrittori, cioè, quindi più entri in Sant'Agostino e più ti rendi conto di quanto Agostino stesso ha faticosamente elaborato la parola.
0: Ecco.
1: E se lo ha fatto lui, che era un manicheo, no? Quindi una persona dove anche il male in fondo era bene, no? Che ha cambiato radicalmente vita, ovviamente con la madre Monica, che non ha mai smesso di pregare per la sua conversione e poi se n'è andata, no, ad Ostia, contenta perché aveva finalmente convertito suo figlio, quindi era ormai soddisfatta del suo compito, come Cristo in croce, tutto è compiuto, ormai lei aveva fatto il suo tempo, per capire quanto non dobbiamo essere superficiali. Sant'Agostino ci aiuta ad entrare dentro di noi. Tardita mai, bellezza così antica e così nuova, ti cercavo fuori, in realtà tu eri dentro di me. Quindi noi dobbiamo cercare dentro, scavare dentro di noi, capire quali sono i nostri limiti, capire i nostri difetti, ma soprattutto farci aiutare dalla fede.
0: Ascoltatelo e ascoltatelo la domenica alle 12, perché è lì ci dà una cosa bella, che poi non è molto molto lunga, è buona, è vera, è bella.
1: Esatto. Allora adesso chiudiamo con questo bellissimo brano di Cat Stevens, dedicato all'amore che lui ha avuto per il suo ovviamente amato cane, che poi lo ha lasciato, e che comunque lui ha detto che lo amava più di ogni altra cosa al mondo, e questa cosa mi ha molto toccato, perché tradotto è: amo il mio cane tanto quanto amo te. Ma potresti svanire, il mio cane riuscirà sempre a farcela. Poi leggo proprio le ultime righe, perché poi si ripetono. Ho detto amo il mio cane, amo il mio cane, adoro il mio cane.
0: Allora, ascoltiamo questo e poi dobbiamo chiudere.
1: Un abbraccio a tutti e chiaramente a tra due settimane con Radio Nuova Macerata.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie.
2: I love my dog as much as I love you.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

questa burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Ritroviamo anche oggi Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva un romanzo del giovane giornalista Dino Buzzati, in cui la guerra si attendeva invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza. Rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per libro guerrafondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma fortunatamente il messaggio del romanzo era troppo netto per dar luogo ad equivoci. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che secondo una leggenda era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, accoglie il tenente di prima nomina Giovanni Drogo. Come un incubo concentrazionario accoglie chi lo sogna, circondata dal nulla, al nulla votata nel susseguirsi immobile di giornate tutte uguali, essa diviene il luogo dell'attesa e dello scacco, segnato da un'aurea di sommessa ma inscalfibile delusione che finisce per costituire un bastione contro sconfitte e tragedie ben peggiori. Quando il tenente Drogo arriva nella fortezza Bastiani, i suoi superiori lo rassicurano dicendogli che se voleva poteva fermarsi solo 4 mesi e poi tornare a casa. Ma quello che sta succedendo ha dell'inquietante, perché benché all'inizio Drogo fosse assolutamente convinto di voler lasciare quel posto il prima possibile, man mano che vi si intrattiene il pensiero di lasciarlo diventa sempre più labile, sempre più remoto. Riprendiamo la lettura dal capitolo 10.

Così doveva accadere, e questo forse era già stabilito da molto tempo, cioè da quel giorno lontano che Drogo si affacciò per la prima volta con Ortiz al bordo del pianoro e la fortezza gli apparve nel greve splendore meridiano. Drogo ha deciso di rimanere, tenuto da un desiderio, ma non solo da questo. L'eroico pensiero forse a tanto non sarebbe bastato. Per ora egli crede di aver fatto una cosa nobile e in buona fede, e se ne meraviglia, scoprendosi migliore di quanto avesse creduto. Solo molti mesi più tardi, guardandosi indietro, egli riconoscerà le misere cose che lo legano alla fortezza. Avessero pur suonato le trombe, si fossero pure udite canzoni di guerra, dal nord fossero pure giunti inquietanti messaggi, se era solo questo, Drogo sarebbe ugualmente partito. Ma c'era già in lui il torpore delle abitudini, la vanità militare, l'amore domestico per le quotidiane mura. Al monotono ritmo del servizio, 4 mesi erano bastati per invischiarlo. Abitudine era diventato per lui il turno di guardia, che le prime volte pareva insopportabile peso. A poco aveva imparato bene le regole, i modi di dire, le manie dei superiori, la topografia delle ridotte, i posti delle sentinelle, gli angoli dove non tirava vento, il linguaggio delle trombe. Dalla padronanza del servizio ricavava uno speciale piacere, valutando la crescente stima dei soldati e dei sottufficiali. Persino Tronk si era accorto come Drogo fosse serio e scrupoloso, e si era quasi affezionato. Abitudine erano diventati colleghi, ormai li conosceva così bene che anche i più sottili loro sottintesi non lo trovavano impreparato, e per lungo tempo alla sera stavano a chiacchierare insieme dei fatti della città che, per la lontananza, acquistavano smisurato interesse. Abitudine la mensa buona e comoda, l'accogliente camino del ritrovo ufficiali giorno e notte sempre acceso, la premura dell'attendente, un buon diavolo di nome Geronimo, che a poco aveva imparato i suoi speciali desideri. Abitudine le gite fatte ogni tanto con Morel al paese meno lontano. 2 ore abbondanti di cavallo attraverso una stretta valle che oramai aveva imparato a memoria. Una locanda dove si vedeva finalmente qualche faccia nuova, si preparavano pranzi sontuosi e si udivano fresche risate di ragazze con cui si poteva fare l'amore. Abitudine, le sfrenate corse a cavallo su e giù per la spianata dietro la fortezza, in gara di bravura coi compagni nei pomeriggi di riposo, e le pazienti partite a scacchi la sera, che arrivavano ad alta notte, spesso vittoriose per Drogo. Ma il capitano Ortiz gli aveva detto: «Sempre così, i nuovi arrivati da principio vincono sempre. A tutti capita lo stesso, ci si illude di essere veramente bravi, invece è solo questione della novità. Anche gli altri finiscono per imparare il nostro sistema e un bel giorno non si riesce più a niente». Abitudine erano per Drogo la camera, le placide letture notturne, la fessura del soffitto sopra il letto che assomigliava alla testa di un turco, i tonfi della cisterna col tempo diventati amici, la fossa scavata dal suo corpo nel materasso, le coperte nei primi giorni così inospitali ed ora docilmente pronte, il movimento oramai eseguito istintivamente nella lunghezza esatta per spegnere la lampada a petrolio o mettere il libro sul comodino. Sapeva oramai come dovesse disporsi al mattino, quando si faceva la barba dinanzi allo specchio, perché la luce lo illuminasse in faccia con l'angolo giusto, come versare l'acqua della brocca nel catino senza spanderne fuori, come far scattare la serratura ribelle di un cassetto tenendo la chiave piegata un po' in basso. Tutte queste cose erano ormai diventate sue, e lasciarle gli avrebbe causato pena. Drogo però non lo sapeva, non sospettava che la partenza gli sarebbe costata fatica, né che la vita della fortezza inghiottisse i giorni uno dopo l'altro, tutti simili, con velocità vertiginosa. Ma per adesso eccolo, spavaldo e spensierato, sugli spalti della quarta ridotta, in una pura e gelida notte. Per il freddo le sentinelle continuavano a camminare senza posa e i loro passi scricchiolavano sulla neve gelata. Una luna grande e bianchissima illuminava il mondo. Il forte, le rupi,
la valle pietrosa al nord erano inondati di luce meravigliosa. Risplendeva perfino la cortina di nebbie ristagnanti all'estremo settentrione. Giù, nella stanza dell'ufficiale di servizio, nell'interno della ridotta, era rimasta accesa la lampada. La fiamma oscillava leggermente, facendo dondolare le ombre. Drogo, poco prima, aveva cominciato a scrivere una lettera. Doveva rispondere a Maria, la sorella di Vescovi, il suo amico, che forse un giorno sarebbe stata sua sposa. Ma dopo due righe si era alzato. Non sapeva neppure lui il perché, ed era salito sul tetto a guardare. Per la prima volta Drogo montava di guardia alla quarta ridotta. Appena uscito all'aperto, egli guardò le rupi incombenti a destra, tutte incrostate di ghiaccio e risplendenti sotto la luna. Immobile, egli fissava le barriere di rupi di rimpetto, le impenetrabili lontananze del nord, e le ali del mantello crepitavano come bandiera, drappeggiandosi tempestosamente. Drogo sentiva di avere quella notte una fiera e militaresca bellezza, dritto sul ciglio della terrazza, con lo splendido mantello agitato dal vento. Vicino a lui, Tronk, infagottato in un largo pastrano, non sembrava neppure un soldato. «Dica un po', Tronk», chiese Giovanni, con finta aria preoccupata. «È una mia impressione o la luna questa notte è molto più larga del solito?» «Non credo, signor tenente», disse Tronk. «Qui alla fortezza fa sempre quest'impressione». Drogo rimase solo e si sentì praticamente felice. Assaporava con orgoglio la sua determinazione di restare, l'amaro gusto di lasciare le piccole sicure gioie per un grande bene a lunga e incerta scadenza. Un presentimento, o era solo una speranza, di cose nobili e grandi lo aveva fatto rimanere lassù, ma poteva anche essere soltanto un rinvio. Nulla in fondo restava pregiudicato. Egli aveva tanto tempo davanti. Tanto tempo davanti. Lunghissimo, gli pareva anche un solo anno, e gli anni buoni erano appena cominciati. Sembravano formare una serie lunghissima di cui era impossibile scorgere il fondo, un tesoro ancora intatto e così grande da potersi annoiare. Quanto tempo dinanzi, pensava. Eppure esistevano uomini, aveva sentito dire, che a un certo punto si mettevano ad aspettare la morte, questa cosa nota ed assurda che non lo poteva riguardare. Drogo sorrideva pensandoci e intanto, solleticato dal freddo, si era messo a camminare. Le mura in quel punto seguivano il pendio del valico, formando una complicata scala di terrazze e ballatoi. Sotto di lui, nerissime contro la neve, Drogo vedeva alla luce della luna le successive sentinelle. I loro passi metodici facevano cric cric sullo strato gelato. La più vicina, in una sottostante terrazza, a una decina di metri, meno freddolosa delle altre, se ne stava immobile con le spalle appoggiate a un muro e si sarebbe detto addormentata. Invece Drogo la udì canterellare una nenia con voce profonda. Era una successione di parole legate fra loro da un'aria monotona e senza fine. Parlare e, peggio, cantare in servizio era severamente proibito. Giovanni avrebbe dovuto punirlo, ma ne ebbe pietà, pensando al freddo e alla solitudine di quella notte. Cominciò allora a scendere una breve scala che portava sulla terrazza e fece un piccolo colpo di tosse per mettere sull'avviso il soldato. La sentinella voltò la testa e, come vide l'ufficiale, rettificò la posizione, ma non interruppe la nenia. Drogo fu preso dalla collera. Credevano quei soldati di poterlo sfottere? Gli avrebbe fatto assaggiare lui qualcosa di duro. La sentinella notò subito l'atteggiamento minaccioso di Drogo e, sebbene la formalità della parola d'ordine per muto vecchissimo accordo non fosse praticata fra i soldati e il comandante della guardia, ebbe un eccesso di scrupolo. Imbracciato il fucile, egli chiese con l'accento particolarissimo usato nella fortezza: «Chi va là?» Drogo si fermò di colpo, disorientato.
A forse meno di 5 metri di distanza, al lume limpido della luna, egli vedeva benissimo la faccia del militare e la sua bocca era chiusa. Ma la nenia non si era interrotta. Dove veniva allora la voce? Pensando a questa strana cosa, poiché il soldato se ne stava sempre in attesa, Giovanni disse meccanicamente la parola d'ordine: «Miracolo!» «Miseria!» rispose la sentinella e rimise l'arma al piede. Subentrò un silenzio immenso nel quale, più forte di prima, navigava il brontolio di parole e di canto. Finalmente Drogo capì e un lento brivido gli camminò nella schiena. Era l'acqua, era una lontana cascata scrosciante giù per gli apicchi delle rupi vicine. Il vento che faceva oscillare il lunghissimo getto, il misterioso gioco degli echi, il diverso suono delle pietre percosse ne facevano una voce umana, la quale parlava. Parole della nostra vita che si era sempre a un filo dal capire e invece mai. Non era dunque il soldato che canterellava, non un uomo sensibile al freddo, alle punizioni e all'amore, ma la montagna ostile. Che triste sbaglio, pensò Drogo. Forse è tutto così. Crediamo che attorno ci siano creature simili a noi e invece non c'è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera. Stiamo per salutare l'amico, ma il braccio ricade inerte, il sorriso si spegne, perché ci accorgiamo di essere completamente soli. Il vento batte contro lo splendido mantello dell'ufficiale e anche l'ombra azzurra sulla neve si agita come bandiera. La sentinella sta immobile, la luna cammina, lenta, ma senza perdere in un solo istante, impaziente dell'alba. Non era dunque il soldato che canterellava, non un uomo sensibile al freddo, alle punizioni e all'amore, ma la montagna ostile. Che triste sbaglio, pensò Drogo. Forse tutto è così. Crediamo che attorno ci siano creature simili a noi e invece non c'è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera. Stiamo per salutare l'amico, ma il braccio ricade inerte, il sorriso si spegne, perché ci accorgiamo di essere completamente soli. Il vento batte contro lo splendido mantello dell'ufficiale e anche l'ombra azzurra sulla neve si agita come bandiera. La sentinella sta immobile, la luna cammina, lenta, ma senza perdere un solo istante, impaziente dell'alba. Toc, toc, batte il cuore in petto a Giovanni Drogo. E qui ci fermiamo con questa splendida chiusura di capitolo, che è una riflessione sulla condizione umana, che viene, come dire, simbolicamente riferita alla luna che abbatte i suoi raggi su un suolo solitario e gelido.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro delle cronache. Dopo la morte di Joiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa, l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Joiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo, poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Joas non si ricordò del favore fattogli da Joiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore vede e ne chieda conto». All'inizio dell'anno successivo salì contro Joas l'esercito degli Aramei. Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme, sterminarono fra il popolo tutti i comandanti e inviarono l'intero bottino al re di Damasco. L'esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito, perché essi avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Essi fecero giustizia di Joas. Quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordinarono una congiura contro di lui, perché aveva versato il sangue del figlio del sacerdote Joiada, e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: La bontà del Signore dura in eterno.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
3: Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide, mio servo: stabilirò per sempre la tua discendenza. Di generazione in generazione edificherò il tuo trono.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
3: Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
3: Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
3: Punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa, ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno.
1: La bontà del Signore dura in eterno.

Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupatevi? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa beremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ieri abbiamo sentito che Gesù ci ha parlato che dove il vostro tesoro, dove sarà, là sarà il vostro cuore. Quindi sappiamo che il nostro tesoro sta nel nostro cuore. Per cercarlo, per sapere qual è il nostro tesoro, per forza abbiamo bisogno di entrare nel nostro cuore, anche nella nostra intimità, insieme al Signore. Oggi Gesù ci spiega proprio questo tesoro. All'inizio subito ci ha detto che nessuno può servire due padroni, come nessuno ha due cuori. Quindi abbiamo un cuore solo. Un cuore può servire, può cercare un padrone solo. Poi ha spiegato, forse ai miei occhi ha spiegato come con una maniera abbastanza poetica. Sappiamo che nel Vangelo Gesù ha parlato in diverse maniere, come lui è un falegname, conosce benissimo i lavori, anche lui ha faticato, ha lavorato, ha sudato, ha parlato come contadino, chi semina, come operaio, costruire la casa, come servo che lavora a casa, aspetta il ritorno di padrone. Oggi Gesù parla come un poeta, ci ha invitato a guardare il cielo, a vedere gli uccelli, ci ha invitato a guardare il campo, i gigli, anche l'erba. Da tutte queste cose, cosa possiamo vedere? Vediamo tutta la creazione. Anche tra tutta la creatura, Gesù ci fa vedere che noi siamo i preziosi di tutto, perché il Signore nutre gli uccelli, il Signore fa crescere l'erba, anche i gigli. Di più, il Signore si prende cura di noi, perché noi siamo i preziosi, siamo noi il tesoro agli occhi del Signore. Purtroppo tante volte ci siamo dimenticati proprio la nostra identità come figli di Dio, come i figli amati dal Signore, ma Gesù giorno di giorno ripete questo a noi, che voi siete preziosi ai occhi del Signore, Dio Padre. E poi forse dalla questa conoscenza che siamo il tesoro agli occhi di Dio, riusciamo a capire anche il Signore è il tesoro per noi. Così il nostro cuore segue questo tesoro, il nostro cuore cerca questo tesoro. Forse solo in questa relazione con il Signore, che questa relazione reciproca, noi siamo tesoro per Lui, Lui è tesoro per noi, potremo capire il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Voi amate il Signore vostro Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Se veramente riconosciamo il Signore come il tesoro per noi in questo mondo, poi amare il Signore non è più come una forza, è come un gesto naturale. Seguiamo questo tesoro. Anche un'altra cosa, forse ogni tanto ci dimentichiamo: se veramente crediamo siamo preziosi agli occhi del Signore, ma ai nostri occhi noi stessi siamo il tesoro. Ci dimentichiamo spesso questo: siamo preziosi veramente anche per noi stessi. Riconosciamo questa identità, riusciamo a amare noi stessi. Con questo amore riusciamo anche a amare il nostro prossimo. Questo è il secondo comandamento: amare il tuo prossimo come tu stesso. Quindi ogni giorno Gesù ci ripete che voi siete preziosi, voi siete il tesoro. Credete questo, poi il comandamento ci ha lasciato non è più come un precetto, non è più come una forza da compiere, è una cosa naturale da vivere. Vivere come i preziosi agli occhi del Signore, vivere come i preziosi uno all'altro, vivere come i preziosi figli amati dal Signore.

0: Fratelli e sorelle, raccolti per celebrare i misteri della nostra redenzione, supplichiamo Dio Onnipotente perché il mondo intero sia rinnovato a queste sorgenti di ogni vera vita e benedizione.
1: Diciamo insieme: Signore, aumenta la nostra fede.
2: Signore, aumenta la nostra fede.
1: Per il popolo di Dio, perché viva con coraggio e decisione la sua rinuncia ad ogni tentazione idolatrica del denaro e del potere e mantenga viva la coscienza di essere chiamato alla santità, preghiamo.
2: Signore, aumenta la nostra fede.
1: Per i genitori e tutti gli educatori, perché sappiano accompagnare i giovani nel discernimento dei veri valori su cui può fondarsi una vita piena e felice, preghiamo.
2: Signore, aumenta la nostra fede.
1: Perché cresca in ogni persona l'attenzione e il rispetto per il creato, manifestazione della sapienza di Dio, preghiamo.
2: Signore, aumenta la nostra fede.
1: Per tutti noi, la memoria del Cristo morto e risorto che celebriamo in questa Eucaristia ci consenta di vincere ogni tentazione di compromesso con le logiche mondane e con l'avidità del possesso, preghiamo.
2: Signore, aumenta la nostra fede.
1: In questa Eucaristia vogliamo pregare e ricordare l'anima di Luigi, preghiamo.
2: Signore, aumenta la nostra fede.
0: O Dio, nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto rendere di grazie, Signore Dio Padre Santo, Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costruirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. Hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuo il preceto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli, ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbia presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nazareno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo insegnamento divino, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
1: il tuo nome, venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo
0: e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti
0: a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno,
1: tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: La preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste,
0: con il potere
2: che ti viene da Dio,
0: incatena nell'inferno Satana e spiriti maligni che si aggirano per il mondo
2: per far perdere le anime.
1: Amen.
0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigurano la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia
1: e principio della concordia,
0: tu
1: nell'annuncio dell'angelo Maria
0: hai recato ai uomini la buona notizia
1: della riconciliazione
0: tra il cielo e la terra.
1: Apri il cuore degli uomini al dialogo
0: e sostieni l'impegno
1: degli operatori di pace,
0: perché sul ricorso alle armi
1: prevalga il negoziato,
0: sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso

stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte il

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Il buongiorno arriva in questo sabato 20 giugno 2026 alle 8:33 minuti qui dagli studi Via Cincinelli 4 Macerata. Siamo caldi, siamo accaldati e niente da dire di più, nel senso che ormai questa è una situazione che viviamo da alcuni giorni e sarà così anche nei prossimi. Non cambia niente, anche parecchi, almeno ci dicono i meteorologi. Pensate un po', in questo momento alle 8:34 minuti siamo già a 29 gradi, che potrà essere oggi una fornace, arriveremo a 34, quindi il nostro consiglio è sempre quello di cercare di far fronte a tutto questo caldo che in alcuni casi veramente non si riesce nemmeno a sopportare, farvi fronte con tutto quello che abbiamo a disposizione, chi ha il condizionatore, chi ha le pale, chi ha il ventilatore, o comunque trovarsi in luoghi freschi, uscire la mattina presto e la sera tardi, anche perché sono serate belle, splendide, in cui il sole tramonta molto tardi, la luce c'è fino o a tarda sera, e quindi insomma si sta bene di fuori. Oggi è un altro giorno, così possiamo aprire la nostra rassegna stampa, nel senso che viviamo un altro giorno dopo quello di ieri, veramente fatto di emozioni, forse questa è la parola giusta. Chi c'era allo stadio, chi ha visto, chi ha avuto l'occasione di seguire la cerimonia funebre dei tre giovani maceratesi attraverso il canale YouTube della diocesi, attraverso il canale 89 di MTV, attraverso le nostre frequenze, anche noi l'abbiamo mandato in onda, ha vissuto veramente, che ci è riuscito di noi, e abbiamo vissuto delle emozioni forti, come le abbiamo vissute in tutta questa settimana, insomma anche qualche lacrima, perché non è semplice il funerale di tre giovani, di tre ventenni, peraltro c'era anche l'amico che si trovava nell'auto, che era ricoverato a Torrette e che nel caso specifico era stato dimesso proprio ieri, ha diverse fratture, però insomma è riuscito ad arrivare lì, ci voleva essere e ha abbracciato appunto abbracciato i genitori dei suoi amici, ha abbracciato stava insieme agli amici, insomma stiamo parlando di Michele Calcagni che insieme all'altro amico erano rimasti coinvolti nell'incidente, i due che si sono salvati, l'altro purtroppo sta ancora in ospedale, però insomma crediamo che possa uscire a breve. E invece tre sono morti, come sappiamo benissimo, ne abbiamo parlato talmente tanto, Nicolas, Giorgio e Daniele. Ai funerali tantissime persone hanno partecipato, ha celebrato Don Carlos Muñoz, veramente un grande sacerdote, ha fatto una bellissima celebrazione, una bellissima omelia che lui ha raccontato, ha steso insieme al nostro vescovo, Monsignor Nazareno Marconi, che si trova, anzi dovrebbe, se non oggi probabilmente dovrebbe tornare dal pellegrinaggio che sta facendo a Lourdes in Spagna. E a proposito di questo Don Carlos ha riferito un messaggio del vescovo domenica, cioè domani alle 10:30 nella messa che lui celebra in cattedrale a San Giovanni, aspetta tutti coloro che vogliono partecipare per ricordare appunto i tre ragazzi, in particolare gli amici di Nicolas, Giorgio e Daniele. Che dire riguardo a questo funerale? Qui oggi le cronache maceratesi veramente ci propone diversi articoli, un po' la cronaca di quello che è accaduto, oltre 4.000 persone ai funerali all'Elvia Recina, l'omelia di Don Carlos, palloni da calcio e basket, magliette e un collage di fotografie sui feretri per l'ultimo saluto ai tre amici. La cerimonia durata 2 ore si è conclusa con il lancio dei palloncini bianchi, per chi ha assistito sono state altro che 2 ore, sono state molto di più, ma insomma tante testimonianze di giovani che hanno voluto anche ricordarli. Continueremo a cercarti nelle cose belle, le parole per Nico, Dani e Gio che hanno commosso lo stadio, le voci di familiari e amici. Ludovica, la sorella di Daniele, ha detto: non ho solo perso un fratello ma il mio primo amore, il mio primo migliore amico, la mia unica certezza. I compagni di squadra di Nicolas hanno aggiunto: ogni volta che scenderemo in campo sarai con noi. Giorgio ricordato per la sua spensieratezza. E poi su tutti, qui CM dedica proprio un articolo all'intervento della mamma di Nicolas. Beh, effettivamente ha toccato i cuori. Io non provo dolore, ha detto, ma ho gioia perché Nicolas era eccezionale. La carezza della mamma Betty al figlio. Betty Mariani al funerale dei tre amici ha detto: sabato Nicolas è stato con me tutto il giorno, l'ho coccolato tutto il tempo, mantengo questo ricordo. E poi insomma una serie di considerazioni che ha fatto sul figlio, e poi ha voluto ringraziare tantissimo anche la Curva Just che l'altra sera ha organizzato la fiaccolata. La cosa bella che è stata detta è che insomma non si sono sentiti soli in questi giorni per la presenza non solo fisica insomma di tanti amici, ma anche di una comunità, quella di Macerata. Di certo non finisce qui, nel senso che oltre al ricordo ci saranno anche degli atti precisi che verranno posti in essere. Allora, intanto il comune ha appeso sul balcone comune del municipio uno striscione con i nomi dei tre ragazzi, in segno appunto di omaggio e di ricordo. Poi proprio per iniziativa di Betty Mariani, ma insomma con il coinvolgimento anche degli altri genitori dei ragazzi morti, è stato aperto un conto dove è possibile, per chi vuole insomma, fare un'offerta per realizzare un campo, un campetto di calcio che ricordi proprio i tre ragazzi e a servizio della comunità. Vogliamo ora chiudere questa pagina però con musicultura. Voi direte perché, come mai? Beh, perché noi abbiamo già dato un'occhiata. Musicultura, come saprete, si svolge in questi giorni. Ieri c'è stata la prima serata, questa sera la seconda, con appunto la premiazione del vincitore, questa sera quindi molto importante. Nei giorni scorsi la controra, ma quest'anno è coincisa proprio con questo evento tragico, appunto con questo incidente tragico che c'è stato a Macerata. Ebbene, ieri sera com'è andata? Musicultura, Brunori emoziona lo Sferisterio, ma il dolore non si spegne. La dedica a Nicolas, Giorgio e Daniele. Vi vogliamo leggere proprio le prime righe dell'articolo, che dice così: il mondo non si è fermato mai un momento, cantano insieme Brunori, Sas, Maria Antonietta e Colombre in una struggente intensa esibizione che apre la prima serata della 30ª finale di Musicultura. Ma stasera, cioè ieri, per un attimo sembra proprio di sì. Lo sanno anche i conduttori, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. Entrambi entrano commossi sul palco e neanche la musica di uno dei festival più importanti d'Italia può coprire quel rumore di fondo, quella cappa di dolore che ha coperto Macerata nell'ultima settimana. Ieri sera ha commentato la commossa la conduttrice: ci sentiamo di iniziare la serata in modo diverso. Tre ragazzi maceratesi hanno perso la vita e abbiamo vissuto il dolore di una città, anche se per poco. Proprio a Nicolas, Giorgio e Daniele dedichiamo questa serata. Poi anche Ezio Nanni Pieri, direttore artistico di Musicultura, è salito sul palco e ha detto: di fronte a una disgrazia così crudele si resta senza parole. Musicultura non è l'evento mordi e fuggi, è una realtà che vive in questa città, ne respira gli umori. Quando questa disgrazia è venuta alle nostre orecchie, abbiamo sentito il bisogno sincero di partecipare al cordoglio e alla commozione della città. Abbiamo annullato delle iniziative, abbiamo cercato di trovare una cifra giusta per portare avanti questo evento nazionale che coinvolge artisti, media, tecnici e pubblico. Non so se ci siamo riusciti, ma una cosa l'abbiamo capita in piazza l'altra sera, quando abbiamo partecipato insieme a Fabrizio e Carolina alla fiaccolata in memoria di Nicolas, Giorgio e Daniele. Queste migliaia di corpi silenziosi, così vicini, erano come una voce di ciò che ci rende esseri umani. Sono certo che tra quelle migliaia di persone che erano lì, nessuno dimenticherà questi ragazzi. Bene, passiamo ad altro, perché insomma qui abbiamo tante altre notizie, purtroppo anche di cronaca, molto molto pesanti, che insomma fanno pensare e non poco. Tra queste scegliamo questa notizia: fuma crack davanti ai carabinieri, poi l'aggressione, tre militari feriti a Corridonia, uno di loro è stato morso ad una mano, due uomini portati in caserma. È successo durante un blitz antidroga in via Martiri della Libertà. Ancora, tentano di truffare un 88enne, la vicina lancia l'allarme, arrestati due uomini a Macerata. I carabinieri hanno intercettato due campani che avevano preso di mira un'anziana dicendole che erano militari dell'arma. Nel giro di mezz'ora sono stati bloccati in manette Daniele Della Rocca, 41 anni, e Gaetano Cardiere, 46. Ieri hanno patteggiato nel corso della direttissima al tribunale di Macerata. Ancora altri titoli tratti da CM: mattina di follia a Civitanova, Rinaldi aveva minacciato di fare pazzie, l'81enne si è costituito a Pesaro. Che cosa è successo ieri? Giancarlo Fossi ha esploso due colpi di fucile contro la porta della Domus Aurea per poi fuggire. L'uomo è stato arrestato. Il proprietario dell'agenzia, Mattia Rinaldi, dice: aveva uno sfratto esecutivo. Da un anno stava in una casa di mia proprietà e non aveva mai pagato l'affitto. Aveva minacciato me e il mio avvocato. Mai pensavamo avrebbe fatto una cosa simile. Purtroppo invece è successo tutto questo. Festa della musica all'Abbazia di Fiastra oggi alle 19, ingresso libero per l'evento organizzato dall'Associazione Culturale Pro Abbadia di Fiastra. A questo proposito ricordiamo, sono in programma musiche di Bach, Handel, Vivaldi, Beethoven, Brahms, Mascagni, Pergolesi, Caccini e Puccini. E quale posto migliore può essere, appunto, ci può essere se non questo? Dicevamo, con ingresso libero, l'Associazione Culturale Pro Abbadia di Fiastra, presieduta da Francesco Massi Gentiloni Silveri, organizza il concerto che vedrà esibirsi la Abbey Chamber Orchestra, diretta dal maestro Licio Cernetti e il soprano Lucia Spreca. Poi ancora ci sono non pochi, parecchi appuntamenti. Prima però vi voglio sottolineare questa notizia: oltre 300 professionisti al seminario Macerata Capitale dell'impiantistica. C'è stato appunto questo meeting, grande partecipazione al Multiplex 2000 di Piediripa per l'evento dedicato all'aggiornamento normativo e tecnologico del settore. In campo ordine degli ingegneri, Rema Tarlazzi e numerosi partner nazionali. Passiamo a quest'altra notizia: quattro passi nella memoria, tour tra palazzi, porto e tesori di Civitanova. Dunque domani appuntamento con quattro passi tra storia e meraviglia, itinerario culturale gratuito promosso da Proloco, Centro Studi Civitanovesi e Archeoclub, per riscoprire l'identità della città. Dal Torrione al Porto, passando per Palazzo Sforza, le chiese e le eleganti palazzine Liberty, Civitanova si mette in mostra e invita cittadini e turisti a guardarla con occhi nuovi. Dopo il successo della mostra Storia e Meraviglia, la storia esce dalle sale espositive e torna a vivere tra le strade della città con quattro passi tra storia e meraviglia. Questo percorso culturale che dicevamo coinvolge la città di Civitanova. Poi andiamo anche nell'entroterra, questa volta per parlare di una iniziativa che c'è questa mattina, a dire la verità. Villa La Maddalena di Muccia apre per una visita guidata al cantiere post sisma. Prosegue l'impegno dell'Associazione di More Storiche Italiane, sezione Marche, nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della regione. Oggi alle 11 Villa La Maddalena di Muccia apre le proprie porte per una speciale visita guidata dedicata a uno dei più significativi interventi di recupero post sisma del territorio marchigiano. L'iniziativa è organizzata da ADSI Marche e consente ai partecipanti di conoscere da vicino il cantiere di restauro e miglioramento sismico della dimora seicentesca. Ancora, stavolta parliamo di Appenninamente, che riempie di eventi Valfornace proprio in questo weekend. Parliamo di turismo lento, e vale a dire, insomma, turismo che vive tutto quello che ha a che fare anche con questi piccoli centri del nostro territorio. Dunque, nel programma vi segnaliamo alcune iniziative che ci sono tra oggi e domani. Appunto oggi le attività sono iniziate a questo punto alle 8:30 in Piazza Vittorio, anzi scusate, stanno per iniziare alle 8:30 in Piazza Vittorio Veneto con l'anello dei piccoli borghi e la via Lauretana di Macereto, escursione a piedi guidata da Marta Zarelli di Passamontagna, impreziosita da letture itineranti. Poi alle 17 nella sala Maria Ciccotti lo spazio libri ospiterà pratiche e immagini dell'abitare in Appennino. In programma anche alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto lo spettacolo Viandanti d'Appennino con narrazioni, musiche e canzoni tra montagne e mare. Poi si ricomincia domani, insomma c'è tutto il programma, lo potete trovare in vari diciamo intanto nella nostra pagina online radionuova.com, poi anche nei social, nel sito dedicato appunto ad Appenninamente. Noi ci fermiamo per ora con l'informazione locale che tornerà quella locale naturalmente intorno alle 10 con le interviste del giorno. Tra pochissimo invece avremo quella nazionale.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
9: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
10: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
9: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
10: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21 Sanremo Summer Show.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Attacco senza precedenti del presidente Trump alla premier Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con un'emittente televisiva il presidente dichiara: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, ed ancora non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Telefonata di solidarietà del presidente Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Nella serata di ieri il presidente rincara: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. L'attacco alla premier è l'ennesimo sferrato da Trump agli alleati europei.
2: Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice. Il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre. Il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed appunto, la guerra in Ucraina è di un morto e 9 feriti, il bilancio di un attacco aereo russo nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese dopo oltre 6 settimane di proteste e blocchi stradali, affermando in un discorso TV di aver esaurito tutte le vie del dialogo. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita del Papa. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Celebrerà la messa nella cattedrale dalle 16, diretta su TV 2000, il canale del 28 del digitale terrestre. L'Italia del pallone, piange Igor Protti, l'ex calciatore, leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi l'omaggio nello stadio della cittadina, il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Sabato Sport. Quando lo sport chiama, noi cominciamo a giocare. Con Euno Carini su Radio Nuova in Blu è Sabato Sport.
1: Eccoci qua, Radio Nuova in Blu, ore 9.04. Questa mattina abbiamo una graditissima ospite, Daniela Perroni. Ciao Daniela, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Euno, buongiorno a tutti.
1: Allora, guida turistica e diciamo poi sport e turismo, ecco il collegamento diciamo che volevo fare. Però con Daniela vorrei un attimino capire un attimino il suo lavoro, peraltro bellissimo, a Macerata, che lei svolge come guida turistica. Come nasce questa idea?
2: Allora, in realtà, come dico sempre, è stato il lavoro a scegliere me, nel senso che
1: carina questa.
2: Nel senso che io non avevo assolutamente idea di fare questo lavoro, perché
1: bello.
2: Perché è un carattere il mio molto molto riservato, molto timido, quindi insomma, già l'idea di dover parlare di fronte a delle persone, insomma, ecco, mi creava delle difficoltà, quindi in realtà grazie ad un'amica che già faceva questo lavoro, piano piano insomma lei m'ha introdotta, ecco.
1: Certo.
2: C'è stato il periodo della gavetta delle prove, mi è piaciuto e poi insomma ho continuato.
1: No, perché a Macerata sei già una personalità, io so che sì dai, accompagnatrice turistica dal 1999 addirittura, dai.
2: Ecco, sì, le date magari non le diciamo proprio. Sì,
1: non ho detto l'età, sì, perché non la so, quindi va bene così, dai.
2: Sì, guida turistica, diciamo, l'abilitazione, perché questa è una professione vera e propria, soggetta ad una legge, quindi l'abilitazione per fare appunto la guida turistica è del 97, poi 2 anni dopo c'è stato l'esame di abilitazione per diventare accompagnatrice, sono 2 professioni diverse.
1: Certo, mancava comunque a Macerata una figura del genere, anche perché siamo ricchi di storia, non abbiamo nulla da invidiare, pochi conoscono, mi confermerai, le Marche.
2: Esatto, purtroppo sì, ancora c'è da lavorare per le Marche, diciamo più questa zona, ecco, le Marche
1: questa
2: sono conosciute.
1: Perché tu sei, no? Tu fai parte delle guide turistiche delle Marche,
2: sì,
1: no? Perché
2: sì,
1: è una specie di associazione, diciamo
2: siamo
1: così.
2: Siamo un,
1: no?
2: Gruppo.
1: Un gruppo,
2: sì.
1: Siamo un gruppo che di proponete, no, nelle varie province, quindi
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Quindi quella più gettonata qual è la provincia?
2: Beh, Pesaro Urbino.
1: Ah, addirittura.
2: Sì. Beh,
1: forse
2: sì,
1: perché siamo vicini alla Romagna.
2: Ma Pesaro Urbino perché in realtà è una provincia che turisticamente parlando si è organizzata molto in anticipo. Sì, probabilmente forse anche l'influenza, non so, della Romagna, però insomma, Urbino con la sua storia, Palazzo Ducale, il personaggio per eccellenza Raffaello Sanzio ha sempre attirato tantissimo.
1: Certo.
2: Il resto della regione insomma deve ancora essere scoperto, ancora insomma apprezzato. Negli ultimi anni c'è stato un boom turistico di Ascoli Piceno che insomma merita tantissimo. Diciamo che Macerata, la zona del maceratese, ancora deve lavorare.
1: Bene. Senti, tu però hai, intanto ecco, parli perfettamente penso l'inglese, perché ti devi interfacciare con turisti, no? Sia inglesi che...
2: Allora,
1: cioè l'inglese diciamo è la lingua, diciamo, fra virgolette, per voi.
2: Sì,
1: esatto.
2: Passepartout. Lavoriamo molto con gli stessi italiani, perché sai, gli italiani magari conoscono mete esotiche, ma non conoscono il loro paese, quindi moltissimo
1: purtroppo
2: con gli italiani, esatto. C'è in realtà una grande presenza di francofoni, quindi insomma mi è capitato di lavorare molto di più in francese che non in inglese.
1: Addirittura?
2: Sì. E poi sì, certo, anche in inglese, insomma le lingue sono assolutamente fondamentali, poi chi più ne sa meglio è.
1: Certo. Senti, però tu hai collaborato praticamente, adesso stai collaborando con il comune di Macerata, non mi sembra?
2: Allora, adesso no, non troppo. Ho collaborato molto con il comune di Macerata negli anni precedenti, ultimamente no, però insomma, per carità, se c'è l'occasione, io insomma per le collaborazioni sono sempre disponibile.
1: Forse c'è Francesco al telefono?
3: Sì, buongiorno,
1: eccolo,
3: buongiorno,
1: eccolo Francesco.
3: Qua,
1: ecco. Sentivo un fischio di ritorno.
2: Buongiorno Francesco, ciao.
3: Sono qua. Allora, intanto cominciamo, se possibile, a parlare del turismo sportivo, essendo questa una trasmissione sportiva.
1: Sì, io l'avevo lasciato un attimino nel dimenticatoio.
3: Sì, hai fatto
1: perché era interessante capire un attimino, no, il lavoro di Daniela, preziosissimo peraltro, no?
3: Certamente, però per quanto riguarda il turismo prettamente sportivo, c'è una richiesta percentualmente alta di fare il turismo sportivo da parte di chi viene a visitare le nostre zone in generale.
2: Turismo sportivo inteso per quanto mi riguarda è come camminate, come trekking, come percorsi naturalistici, questo sì. Però io, non essendo una guida naturalistica, perché poi insomma qui c'è una distinzione da fare, io faccio dei trekking urbani dove si unisce l'attività fisica, quindi si cura il benessere fisico, e poi chiaramente l'aspetto culturale. Quindi per me è un'attività sportiva in questo senso. Per quanto riguarda invece proprio camminare...
1: Beh, oggi è consigliato, permettimi di oggi è consigliato da medici addirittura il trekking,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: è un'attività, quindi è fantastica quello che stai facendo.
2: Sì, sì, assolutamente. Collaboro con il Nordic Walking, la figura di riferimento qui a Macerata è quella di Danilo Tombesi, che veramente si è speso tantissimo proprio per stimolare, ampliare, no, il discorso della salute in cammino. C'è anche una nuova collaborazione che mi fa piacere menzionare, che è quella con l'Unione Sportiva Acli Marche. Riferimento è Giulio Lucidi di Ascoli Piceno, lui fa tantissimo nella zona dell'Ascolano perché è di Ascoli Piceno, però ogni tanto arriva anche nella nostra provincia, e quindi anche lì si abbina la camminata con la scoperta dell'entroterra in particolare, quindi realtà, borghi, paesini meno noti, meno conosciuti, e ha sempre molto successo.
1: Bello. Senti.
3: Ma come funziona? Scusa, una giornata di trekking urbano, di solito come funziona? Come viene organizzata una giornata di trekking urbano?
2: Allora, guarda, per quanto riguarda la, diciamo, collaborazione con le associazioni di Nordic Walking o appunto tipo l'Unione Sportiva Acli Marche, viene indicato un percorso, un itinerario, un itinerario urbano però. Dopodiché, per quanto riguarda il Nordic Walking, per esempio, all'itinerario urbano loro abbinano sempre un percorso che allunga, cioè
1: certo,
2: passa attraverso magari la parte naturalistica di una determinata località, quindi poi loro quello proseguono in autonomia. Ripeto, c'è questo abbinamento, quindi per quanto mi riguarda io mi fermo al trekking urbano, perché poi ci sono delle soste, c'è la spiegazione, c'è la visita, però poi loro proseguono e terminano proprio con una camminata vera e propria, una camminata che risponde poi a dei principi tecnici, perché non è,
1: certo,
2: non è una camminata così come possiamo fare noi, no, una passeggiata, quindi insomma è un discorso, diciamo, articolato, ecco.
1: Bene, senti, fra le tue collaborazioni, no, numerose collaborazioni, intanto sei stata docente di lingue, diciamo.
2: Sì, allora, sì, ho partecipato ad un progetto però, quindi come docente esterna, sì, ho fatto anche delle esperienze di docenze però per studi privati, quindi preparare sempre sul discorso turistico, perché chiaramente quella è la mia materia. e poi di tanto in tanto sono anche nelle graduatorie per le supplenze nella scuola pubblica, quindi diciamo che sì, non sto mai ferma.
1: Senti, ecco. Tu collabori, penso, con il FAI, la delegazione delle Marche, no? Il FAI, ricordiamo che è il Fondo per l'Ambiente Italiano, la Fondazione Senza Scopi di Lucro, eccetera, eccetera.
2: Sì, sì, ho collaborato quando presidente della delegazione di Macerata era la professoressa Scialdone, professor docente universitaria di lingua tedesca. Con la professoressa Scialdone insomma si è aperta questa collaborazione molto bella, molto interessante, perché insomma anche per me e le colleghe è stata una scoperta di luoghi generalmente inarrivabili, insomma sì, chiusi, e il FAI insomma apre, no? apre le porte,
1: certo.
2: Generalmente ai più sono chiuse.
1: Conoscenza corretta, divulgazione del patrimonio culturale ed artistico.
2: Sì.
1: Le giornate nazionali, no, dedicate, quindi fantastico.
2: Esatto, questo però è avvenuto anni fa, perché poi insomma le delegazioni cambiano i loro presidenti. E
1: ma
2: ogni...
1: secondo te potrebbe essere una bella storia per aprire le menti anche dei giovani, no? Oggi che conoscono secondo me poco le nostre zone, no? Potrebbe essere una cosa, perché tu l'hai fatto per gli studenti primo e secondo grado.
2: Sì,
1: scuole, no?
2: Allora il FAI ha sempre questo progetto, quindi non solo le giornate FAI dove ci sono visitatori eccetera, no, prepara anche le scuole, e ripeto, la professoressa Scialdone, proprio per la sua forma mentis di docente, mandava me e le colleghe nei vari istituti. Proprio per preparare gli studenti che poi avrebbero fatto da ciceroni, no? Quindi insomma si alternava la guida professionale,
1: certo,
2: con i ragazzi che per la prima volta affrontavano un pubblico e affrontano un pubblico, però ecco con una preparazione un po' più strutturata alla base. Molto bello.
1: Beh, d'altronde senti, voi hai turisti, no, che arrivano un po' a Macerata, cos'è che proponete in genere? Qual è l'oggetto forse migliore che proponete? Al di là dell'ambientazione, il nostro panorama.
2: Sì. Allora,
1: unico.
2: Macerata non è negli itinerari venduti. No, è fuori. Ancora è fuori.
1: Questo è brutto da dire, però.
2: È la verità, però. Quindi noi da anni e anni. Considera che insomma io sono 29 anni che faccio questa professione, compreso l'inizio,
1: certo,
2: l'esame,
1: certo,
2: la gavetta, tutto quanto. Noi proponiamo l'itinerario che chiamiamo classico, ma perché appunto Macerata non è conosciuta, quindi insomma le bellezze della città, partendo dallo Sferisterio che è unico a livello nazionale. E poi via via tutto quello che c'è da vedere, quindi la piccola basilica che insomma fa rimanere sempre a bocca aperta, perché nessuno se l'aspetta, ma in realtà nessuno si aspetta di trovare a Macerata,
1: esatto,
2: tanta ricchezza e tanta bellezza.
1: Ma i paesi così non li raccontate voi, i paesi arroccati sulle colline, che poi sono tutti paesi, no, medievali, o comunque no,
2: facciamo sempre un'introduzione generale della regione, perché è fondamentale, perché altrimenti insomma si visitano cose ma rimangono avulse da un contesto invece più articolato. No, della regione si parla sempre, e una delle caratteristiche è quella proprio di avere questa presenza di piccoli borghi, paesi, cittadine, no? Noi non abbiamo la grande città,
1: abbiamo proprio
2: queste piccole realtà che sono insomma il nostro fiore all'occhiello, perché ogni cittadina, ogni paese ha il suo

0: fino a Visso.
1: Però pensa te adesso.
0: Fino a Visso, perché insomma sono dei gioielli, veri gioielli.
1: Sei stata più a Visso? Apro e chiudo parentesi, no, io non ci ho avuto più il coraggio.
0: No, impossibile, impossibile adesso, no. Dopo il terremoto purtroppo.
1: Terribile.
0: Sì.
1: Scusa.
2: Ma c'è una richiesta, scusate l'intromissione, c'è una richiesta alta, anche se queste zone sono terremotate, di andarle a visitare da parte dei turisti, perché comunque stanno cercando di rimettersi in piedi attraverso diversi progetti di conoscenza turistica, quindi è importante portarci, di farglieli conoscere, fargli capire quello che sono state e quello che potrebbero essere queste zone in senso generale, turisticamente parlando in primis.
0: Allora, una richiesta diretta che può arrivare tramite agenzia o tour operator o non lo so adesso da parte di gruppi, no, perché proprio si ignorano queste zone. Sarnano è stata brava, il comune di Sarnano è stato bravo nel intercettare, soprattutto dopo il Covid, la voglia di uscire e di fare camminate nella natura, e di natura insomma a Sarnano ce n'è parecchia, quindi sono stati bravi in questo senso a sistemare, a pubblicizzare tantissimo il percorso delle cascate.
1: Giusto.
0: C'è stato il boom, lì proprio arrivano persone, visitatori, turisti, ma fanno questa passeggiata immersi nella natura, quindi è una camminata naturalistica attraverso insomma queste cascate, attraverso il bosco eccetera. Il paese di Sarnano adesso comincia piano piano con delle aperture, per esempio la Pinacoteca è stata riaperta, e allora
1: c'è anche un museo.
0: Comincia ad offrire un po' di più. Però certo, finché non si realizza la ricostruzione e quindi il restauro di diverse cose, rimane un po' più difficile.
1: Perché a Sarnano c'è, te ne parlo perché ecco, lì sono stato organizzatore dal 2005-2006, quando siamo ripartiti con la Sarnano Sassotetto, c'era questo progetto sport e turismo,
0: sì,
1: ecco,
0: certo,
1: il collegamento,
0: certo.
1: E lì hanno avuto anche lì delle positivissime, non positive risposte, perché la gente che veniva a correre dal nord piuttosto che dal sud dice: ma voi avete queste bellezze, cioè rimanevano tutti a bocca aperta. E noi portavamo, mi ricordo con la nostra gara di campionato italiano, portavamo migliaia e migliaia di persone, quindi famiglie, meccanici e quant'altro, e non c'era tutta questa ricettività come all'epoca, molti alberghi come sai sono chiusi, quindi agriturismi, e poi si andava nel circondario, quindi San Genesio, Amandola, Gualdo, la roba, la gente rimaneva, diceva: no, ma voi avete anche se poi dovevano fare la mattina insomma qualche chilometro per raggiungere insomma.
0: Punto critico dolente è la ricettività. Se questa zona non decolla come dovrebbe, come meriterebbe, è perché non c'è una ricettività sufficiente, per cui gli alberghi non ci sono, sono piccoli, gli agriturismo possono ospitare ma sono pochissime persone, no? Perché è proprio la caratteristica.
1: Sarnano, se ti ricordi, aveva tanti di quegli alberghi chiusi, però adesso.
0: Esatto. Quindi la ricettività, ma questo è un problema ormai, penso che vada avanti da 30 anni e che non si riesce, non so perché, a risolvere, non saprei. Questo è un grosso handicap.
1: Io pregavo nel frattempo alla regia un attimino di fare una piccola pausa, se me lo consenti. Eccola, Francesco, scusa, a fra un po'.

0: Eccoci, siamo ritornati 9:27. Allora Daniela, stavamo parlando, no, delle guide turistiche, i problemi che tu incontri a livello regionale, no? Come cerchi di risolverli, no? Perché chiaramente siete sì organizzati, però fino a un certo punto, mi dicevi.
1: Allora, ripeto, l'handicap che condiziona il nostro lavoro e l'arrivo di gruppi è quello delle strutture ricettive, ed è insomma un handicap abbastanza pesante, perché chiaramente allora io lavoro con il turismo organizzato, ciò significa che c'è un'agenzia o un tour operator alla base, c'è un programma e ci sono delle visite guidate, quindi si forma un gruppo che viaggia in pullman, e chiaramente la prima cosa che l'agenzia cerca prima di confermare il viaggio è l'albergo. È una cosa, questa è fondamentale, perché altrimenti è inutile programmare e organizzare altre cose se non c'è l'alloggio. Quindi si fa fatica nell'entroterra, lungo la costa chiaramente gli alberghi sono di più, non sempre corrispondono però agli standard. Quindi ecco, questo è un aspetto che dovrebbe, secondo me, insomma, essere migliorato.
0: Chi può, diciamo, a potervi aiutare in questo? L'assessorato, diciamo, a livello regionale sono attenti a queste problematiche? Perché
1: allora,
0: alcune province sono abbastanza organizzate e si promuovono, no? Esatto. Quando c'è la fiera del turismo, mi sembra che
1: sì,
0: ci sia, no?
1: Sì, la BIT di la Milano, BIT, ecco, ma esatto, anche la fiera di Rimini. La BIT di Milano è più, diciamo, ormai una vetrina molto bella,
0: perché è internazionale, mi sembra, sì, no, il BIT,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: Milano.
1: La fiera invece di Rimini è più produttiva, è più pratica, più insomma per gli operatori, insomma, certo, ha un riscontro.
0: Senti, una
1: diverso.
0: Volta c'era anche Bari, mi sembra.
1: Bari, la fiera del Levante, qualcosa del genere, tantissimi anni fa, poi non l'ho più sentita.
0: Io mi ricordo che ne parlava sempre un proprietario d'albergo che poi ha chiuso a Sarnano, guarda caso, quindi ecco perché ti dico questa cosa. Lui andava a Bari e faceva sempre il pieno, mi ricordo che diceva, poi chiuse per altri problemi.
1: Sì, non l'ho più sentita onestamente a Bari.
0: Infatti non l'ho sentita, non so, più, è vero?
1: Non so, sì.
0: Quindi BIT e la fiera
1: e quella di Rimini adesso sono insomma i due appuntamenti, quelli più importanti.
0: Ecco, lì si propongono nuove, certo, idee, siete presenti voi?
1: Certo, no. Nel senso che io l'ho fatto, ma tanti anni fa, di mia iniziativa.
0: Quando facevi, sì, apprendistato?
1: Neanche, io sono una partita IVA, quindi libera professionista, e come libera professionista io mi devo ricavare la mia fetta di mercato, per cui queste fiere le ho bazzicate ormai diversi anni fa, quando appunto era il momento di seminare, e quindi insomma andavo per poter prendere dei contatti, avere anche un'idea di come le marche venivano vendute, se erano vendute, quali zone erano vendute, quale percezione si aveva delle marche, ma io parlo ormai di parecchi anni fa.
0: Ora come sono inquadrate secondo te?
1: Le marche stanno crescendo assolutamente.
0: Anche perché mi sembra che la regione Marche,
1: sì,
0: stia investendo molto su,
1: sì,
0: questo.
1: Sì, spot pubblicitari eccetera, quindi
0: utilizzando anche qualche personaggio di spicco, mi sembra, no?
1: Ha sempre utilizzato personaggi importanti e conosciuti. Io ho sempre visto questo, fortunatamente, una crescita sempre, da quando insomma tanti anni fa ho iniziato ad oggi c'è stata sempre una crescita continua. Poi per carità, al netto delle parentesi che purtroppo abbiamo conosciuto, terremoti e, certo, e Covid, ma quello è stato insomma eventi straordinari, però comunque...
0: Quindi c'è stato un mercato che chiaramente è andato, no? Ora è ripresa, mi sembra, no?
1: Sì,
0: ecco, questo,
1: sì,
0: dici,
1: sì, sì, sì.
0: Cos'è che ti chiedono, però, la curiosità, cos'è che ti chiedono principalmente, al di là delle province, no? Poi dopo parleremo delle province, no? Per dare un po' anche enfasi alla nostra zona. Cos'è che ti chiedono in genere di andare a vedere?
1: Le località?
0: Sì, località, e poi soprattutto
1: più gettonate,
0: esatto.
1: Mi chiedono Recanati, chiaramente, per il discorso di Leopardi, Loreto, perché insomma sappiamo.
0: Quindi è turismo, esatto. Turismo religioso?
1: Ma non necessariamente, perché
0: però.
1: Loreto viene sempre vista solo dal punto di vista religioso, in realtà è un gioiello d'arte, ma nessuno lo sa. Nessuno
0: bella
1: lo sa.
0: Anche questo,
1: sì,
0: come sempre.
1: È un punto di vista completamente diverso, e anche chi già c'è stato a Loreto varie volte per vari, non so, pellegrinaggi, insomma, per altri motivi, la scopre sempre, perché nessuno sa che dal punto di vista artistico ci hanno lavorato dei grandi nomi. Chiedono Ancona, per esempio, quando chiedono Macerata, perché questa è una richiesta che invece rimane un po' un po' il fanalino di coda, quando chiedono Macerata chiaramente la chiedono perché c'è lo Sferisterio.
0: Senti, vorrei fare un piccolo collegamento con lo sport. Sta
1: sì.
0: A sentire, c'è l'associazione, per esempio, di vetture d'epoca, che invece ripropone ogni anno, forse lo sai, fanno una specie di tour, Francesco probabilmente se lo ricorda, credo che sia il CAEM o la Scuderia Scafiotti, qualcosa del genere, fanno una 3 giorni che è premiata dall'ASI, quindi l'associazione sport, diciamo, per vetture d'epoca, ogni anno è premiata come la migliore manifestazione italiana, ma loro fanno il giro delle Marche.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: So se lo sapevi questo.
1: No, perché rimane per noi una cosa
0: invece
1: distante.
0: Bisogna che un attimino.
1: Sì, non siamo stati.
0: Quando arrivano
1: coinvolte. Ecco.
0: Hanno sì, poi c'è sempre la puntata, la serata, diciamo, del sabato sera, che è una serata, diciamo, particolare. L'hanno sempre fatta allo Sferisterio e questi rimangono.
2: Come riferisce alla Scuderia Marche? Uno.
0: Ecco, la Scuderia Marche, bravo.
2: Infatti,
0: ecco, ma è corretto.
2: Sì, scusa se t'ho corretto, ma t'ho corretto
0: alla mia età, mia veneranda età, sai.
2: Non è questo, t'ho corretto perché ti volevo dare una notizia che non so quanti sanno. Recentemente Massimo Serra
0: è lui, ecco, forse lo conosci, Daniela. Massimo Serra,
1: no,
0: che è questo organizzatore.
2: Il Deus
0: è un peccato, è un peccato perché lui fa questa manifestazione mostruosa. 3 giorni va in giro per le Marche, poi non è provincia di Macerata, capito?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ecco, io ho letto qualche giorno fa che Massimo è stato premiato con un premio speciale per la sua per il suo lavoro, la sua militanza al Lions Club di Macerata, e anche per l'organizzazione che ogni anno attira parecchi appassionati di auto d'epoca e turisti nel nostro territorio. Questa era una cosa che ci tenevo a sottolineare, perché Massimo è un amico e perché io ci ho collaborato con lui un anno alla manifestazione, e quindi so quando lui, la sua famiglia e i collaboratori dell'associazione lavorano, quindi ci tenevo a mettere
0: giusto,
2: in evidenza.
0: Giusto. Beh, ma qui abbiamo un'altra grande manifestazione che passa nelle Marche, è la Mille Miglia, forse ne hai sentito parlare.
1: Sì,
0: Daniela,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: la Mille Miglia, quando arrivano anche quando sono venuti al centro storico, no? Facendo il percorso all'epoca, non so se sai, via Garibaldi, in senso contrario, addirittura, no? Via, Corso Cavour, hanno fatto una specie di
1: prova. Hanno attraversato la piazza, io mi ricordo, poi via...
0: Quello attira, guarda, permettimi, attira, ma non migliaia di persone, di più, perché lì c'erano gli americani, quando arrivavano rimanevano a bocca aperta, come sempre, cioè quando arrivano da noi, va bene. Quindi abbiamo fatto questa introduzione, vedi, abbiamo abbinato, grazie Francesco.
2: Io infatti volevo ancora abbinare sport e turismo.
0: Ci sto provando con Daniela, in quel senso, ci sto provando.
2: Va bene a fare questi abbinamenti. Io ne volevo fare un altro, perché quando i turisti vi chiedono di visitare località montane, no? Spesso magari vi chiedono di provare a fare anche sport che che si fanno tipicamente in montagna, come lo sci sulla neve d'inverno o la versione estiva dello sci o il rafting.
0: Ah, con le biciclette sono... anche, no? Perché va di moda questa cosa, Daniela. No, no, oddio. No, vedo Daniela.
1: Sì, no. Allora, chiaramente queste sono richieste che non vengono fatte a me o ai miei colleghi. Perché qui siamo proprio in un altro campo. Noi non, assolutamente non siamo maestri di sci, né tantomeno insomma abilitati nell'allenamento, nel fare cose, insomma, così. Sì, adesso va tanto di moda i bike tour. E anche lì so che ci sono dei colleghi che hanno preso però la specializzazione, perché chiaramente bisogna certo. sapere quali percorsi fare, e comunque si ha sempre una certa responsabilità, certo. no? Quindi certo. Insomma, noi siamo una categoria professionale che insomma dobbiamo rispettare una legge nazionale, e dobbiamo rispettare anche determinate regole nello specifico nel momento in cui vogliamo ampliare il nostro raggio d'azione. Quindi so che ci sono dei colleghi che fanno tour anche in bicicletta, ne sono pochissimi, perché insomma è una cosa abbastanza particolare, non tutti hanno l'allenamento, non tutti hanno la passione per la bicicletta, però insomma ci sono, so che adesso va molto molto di moda. Per il resto, Francesco, cose tipo rafting, tipo non so, canoa, tipo, ecco,
0: che abbiamo il lago di Fiasta, però, soprattutto il lago di Caccamo.
1: Però lì ci sono poi, vabbè, insomma, riferimenti specializzati, non siamo noi. No.
0: Io pensavo che invece prima passassero da voi e poi voi andavate.
1: No, sono dei percorsi diversi, nel senso che chi è amante di queste cose, appassionato, ha già tutti i contatti, ma tutto fatto in sicurezza, è ovvio, sì.
0: Certo. No, un peccato che non passino da voi, perché la cultura che penso abbiate voi non hanno invece questa associazione, perché io conosco l'associazione Canottaggio, che abbiamo intervistato in diverse occasioni, ti ricordi, Francesco, qui alla radio,
2: no?
0: Di Fiasta, ma soprattutto il lago di Caccamo, che poi il lago di Serra Petrona è l'isola. Però loro non hanno questa preparazione, cioè loro ti danno, come dici te, sono specialistici, no, sulle però non hanno, cioè la panoramica intorno, sì, la vernaccia di Serra Petrona, però fermati lì, insomma,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, beh, certo, a ciascuno il suo, no?
0: Sì, però con la vostra, secondo me, con la vostra partecipazione, secondo me, però.
1: No, ma perché hai ragione, infatti la collaborazione è sempre un elemento, secondo me, importante, cioè fare rete, si parla sempre.
0: Eccola.
1: Di fare rete, però rimane tutto molto teorico. In realtà sarebbe proprio il percorso da fare, da attraversare, da costruire.
0: Potrebbe essere proposto, diciamo, dalla regione.
1: Ma io credo che adesso non si abbia proprio idea, cioè i nostri amministratori magari sono adesso, per carità, impegnati in tante altre cose, per cui non hanno forse il tempo di approfondire quello che è il discorso turistico a 360 gradi. E quindi si parla tante volte di turismo, insomma io ho assistito a tanti convegni dove la parola turismo è una parola altisonante, bellissima, dove teoricamente vengono snocciolate tante cose da fare. Però, ma poi a livello pratico non si riesce ad avere la collaborazione.
0: Non riusciamo a prendere l'esempio dal Trentino, per esempio, perché no, credo che siano più avanti di noi.
1: È una questione culturale, ecco. Purtroppo, di mentalità, dove c'è questa frammentazione e dove ciascuno bada al proprio orticello senza capire che il proprio orticello prima o poi secca, prima o poi, se non ha una buona irrigazione.
0: Posso farti un esempio, insomma, che mi capita di avere questa opportunità, occasione, diciamo, no, quando c'è la riapertura, diciamo, della stagione invernale, ex sciatore, vabbè, da ragazzo, insomma, ecco, quindi ogni anno faccio questa apertura, ma sono 3 giorni e poi finisce lì, insomma. E, per esempio, c'è un'associazione che si chiama Yes Alp. Allora, lì è quello che dici te, portato all'ennesima potenza, sono aperti a 360 gradi, lì fanno turismo, non rete, di più. Tu trovi in questa applicazione che io ho scaricata nel telefonino una roba finta, dalle strutture agli istruttori.
1: Questo dove?
0: In Trentino.
1: Ah beh, in Trentino. Ah beh,
0: e infatti ti dicevo prima, te l'avevo, prima te l'avevo detto, è quello che mi piacerebbe a livello locale, che non c'è, non esiste.
1: Non esiste,
0: cioè lì fanno
1: non
0: rete.
1: Non c'è la cultura, è una questione culturale.
0: Cioè lì ti appoggi a qualsiasi, cioè lì qualsiasi cosa, vai lì, tac.
1: Non sì.
0: Di ogni località poi.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, sì. No, ma beh, il Trentino, insomma, docet. Non c'è, si fa fatica a capire che se si condivide. No? Un territorio e lo si guarda, lo si vive da diversi punti di vista, è un beneficio che a ricaduta coinvolge principalmente la comunità che abita,
0: certo,
1: quel territorio,
0: certo.
1: E poi le attività economiche, se c'è economia quel territorio non verrà mai abbandonato, non
0: ma
1: si riesce a capire.
0: Ma nel tuo percorso, diciamo, di formazione, no? Piano piano avrei conosciuto sindaci piuttosto che assessori. Ecco,
1: sì. Sì.
0: Com'è questo rapporto?
1: È un rapporto difficile.
0: Ah, ecco, non conflittuale, però un rapporto
1: conflittuale
0: difficile.
1: No, per carità, no, no. È un rapporto difficile perché diciamo
0: l'assessore, appunto, diciamo lì che c'è l'assessore al turismo, che
1: non
0: lo
1: sempre
0: trovi competente?
1: No,
0: ecco,
1: no, devo essere sincera, no, no. No, i paesi, soprattutto i piccoli paesi dell'entroterra, fanno fatica a trovare personale che mantenga le aperture, che mantenga un piccolo info point, fanno proprio fatica, no, non ci sono mai i soldi, o forse quando ci sono non vengono spesi bene o investiti nel giusto modo. Io questo non lo so.
0: C'era un info point a Sarnano. Esiste ancora? No, finito.
1: C'è un ufficio informazioni, però non so se è aperto tutti i giorni, questo non lo so. C'è un ufficio informazioni, però ecco, gli amministratori fanno fatica perché spesso è una questione economica, non ci sono i soldi, non c'è il personale tra l'altro preparato e informato, e che deve a sua volta accogliere, fare insomma promozione, dare le informazioni. Si fa tanta difficoltà. Io adesso non sono un'esperta, non sono una politica in questo
0: non lo
1: senso,
0: siamo
1: quindi,
0: nessuno.
1: Quindi, ma è sempre stato così. Cioè, da quando ho iniziato, ripeto, sono 29 anni, non vedo. Sì, ci sono stati dei miglioramenti, passi avanti, per carità. Però ancora arranchiamo.
0: Senti, io faccio dei piccoli esempi così tanto per fare un piccolo dibattito, no? Bolognola, per esempio, nella stagione sempre invernale ma anche estiva, è gestita in questo momento da, io lo chiamo così, imprenditore illuminato, che ha investito sulla montagna Bolognola, che non c'è niente. Sarnano, che era avanti, si è fermata, ma ho letto in questi giorni sui giornali, non so se l'hai letto, lì c'è stato un imprenditore che aveva in esclusiva lo sfruttamento della montagna in inverno, ha fatto poco, diciamo, molto poco, tant'è che si sono lamentati maestri di sci, strutture, Sarnano praticamente non lavorava più, ha lavorato per assurdo il comune di Bolognola, però sempre per questo illuminato. Sai che cosa si è inventato? Praticamente con lo Zeta Chalet, non so se ne hai sentito mai parlare, facevano la musica all'aperto d'inverno con sotto zero, temperature sotto zero, venivano dal mare migliaia di persone sui campi da sci. Io li ho visti, li ho toccata con mano questa realtà, dico, ma non è possibile. Questi vengono su, bloccano le strade, però per sentire un po' di musica, questo ha aperto un mondo.
1: Sì.
0: E lo stesso lo sta facendo d'estate.
1: Sì, a volte
0: Bolognola...
1: basta poco, basta un po' di creatività, una visione un po' più lungimirante, no? Non servono magari grandi investimenti, cose insomma così astronomiche, inarrivabili per chiaramente questi piccoli comuni. A volte basta semplicemente così, una
0: con i social
1: novità.
0: Poi loro, ecco, certo. Sono social, fortissimi, sì, quei social, certo, poi certo. La musica, diciamo, giovanile,
1: certo.
0: Senti, io però ti vorrei vai Francesco,
2: mi fa venire in mente un altro discorso. Voi avevate detto, Daniela, che lavorate spesso con i tour operator, ma quando i tour operator fanno i pacchetti turistici e poi vi affidano i turisti, nei pacchetti turistici ci mettono spesso anche lo sport come attività centrale, soprattutto per famiglie che hanno bambini piccoli o molto piccoli, che sai, con lo sport è facile avvicinarli all'attività sportiva o distrarli?
1: No, a noi non chiedono cose specifiche nello sport. E considera, Francesco, anche un'altra cosa, che il turismo per cui io lavoro è un segmento, non è il turismo a 360 gradi, il turismo ha tante sfaccettature, quindi io e i colleghi sostanzialmente lavoriamo per un turismo senior, quindi gente che chiaramente è in pensione, che ha tempo per viaggiare, può permettersi di viaggiare, ecco, altro aspetto che adesso è molto molto d'attualità, no? L'aspetto economico. E quindi il mio standard è quello, il mio target è quello senior. Quindi siamo intorno ai 60-65, ecco, in avanti. Quindi quando fanno sport tipo trekking, quindi camminate, a volte nordic walking, quindi camminata assistita con le racchette, altre volte camminate, però sport un po' più impegnativi, no. No, di famiglie ne abbiamo poche. Le famiglie le abbiamo quando veniamo contattati da piccoli gruppi, dai singoli che magari vogliono dedicare una giornata, una mezza giornata alla visita di, non so, Macerata, alla visita di Recanati, all'abbazia di Fiastra. Però ecco, che a noi vengano richiesti degli sport, delle attività sportive, no.
2: Ecco, un altro concetto che volevo mettere in evidenza è questo. Avete parlato del Nordic Walking, che il Nordic Walking spesso viene usato anche per persone che si devono riprendere da guai avuti con la salute, oppure da gente che è uscita da brutte malattie. Mi capita spesso che magari mentre queste persone praticano il Nordic Walking e vi raccontano quello che gli è successo, magari se sono usciti da brutte malattie di recente, queste cose qua.
1: In linea generale i turisti, quando hanno a che fare con una guida per diversi giorni, poi insomma si crea quell'empatia, quel rapporto anche di confidenza, per cui a prescindere dal Nordic Walking c'è chi parla, chi racconta, chi si confida, e questo è bellissimo, perché significa che la guida dall'altra parte è riuscita ad imbroccare, diciamo così, il canale, certo, comunicativo migliore, che non è quello della maestrina che sale in cattedra e sciorina date, eventi che poi alla fin fine nessuno ricorda, diventa anche insomma, noioso.
0: Sì.
1: Significa che è riuscita invece a comunicare altro, a comunicare insomma una vicinanza, anche un aspetto umano che è importante, che lascia, ecco, lascia il ricordo, lascia un'impronta che poi insomma il turista, quando ritorna a casa, magari non ricorda la data precisa, e pazienza, però ricorda che a Macerata ha incontrato quella guida che ha saputo comunicare, l'ha accolto, che l'ha fatto sentire bene, ecco. A prescindere, ripeto, dal Nordic Walking è un'attività sportiva meravigliosa che poi io ho imparato un po' a conoscere, appunto, grazie a Danilo Tombesi, ma anche a Simonetta Barucca, che recentemente ha organizzato un evento sportivo proprio qui a Macerata, per cui ho accompagnato in visita persone provenienti un po' dal centro Italia e che il giorno dopo dovevano fare la gara all'abbazia di Fiastra, quindi lì pure è stato una bellissima esperienza.
0: Sì, noi ci alleniamo in giorni dispari, siamo con il Green Nord Walking,
1: esatto,
0: di Danilo. Sì, io sono con loro. Senti, un'ultima domanda: sogno nel cassetto di Daniela?
1: A me piacerebbe tanto poter creare una, non so come definirla, una struttura di riferimento dove attraverso la quale poter proporre, organizzare tantissime attività per promuovere il territorio e dare lavoro a giovani preparati, competenti, a colleghi che so essere molto validi, e questo è il mio sogno nel cassetto: creare qualcosa che possa dare lavoro, gestire magari le realtà museali del luogo senza per forza darle in appalto a società che vengono da fuori, società cooperative che vengono da fuori.
0: Bello.
2: Ecco, ma questo che siete voi mi ha fatto venire in mente un'altra domanda, soprattutto per chi vuole avvicinarsi a questo vostro mestiere e farlo. Ma voi siete, per quanto riguarda la protezione di questo vostro mestiere, per quanto riguarda la tutela del mestiere, avete un vostro sindacato che ci pensa, avete un'associazione che vi assume e controlla il vostro lavoro, anche delle cosiddette partite IVA autonome, come dicevi tu?
1: Allora, Francesco, sì, intanto c'è una legge. La legge non ammette ignoranza, la legge deve essere rispettata e applicata dalle amministrazioni comunali, dalla regione, dalle amministrazioni comunali, e questa, diciamo, è la base che vale poi per tutto, tantissime altre categorie, non dico niente di nuovo. Noi siamo all'interno di Confesercenti e Confesercenti ha sviluppato proprio un settore specifico per la tutela, sindacato, diciamo, per le guide turistiche, che è Federagit. Quindi siamo presenti a livello nazionale, regionale e provinciale, e tentiamo, e non a caso uso questo termine, tentiamo di far rispettare la legge, che purtroppo non è troppo conosciuta, ma quando è conosciuta viene ignorata per interessi. Parliamoci chiaro, interessi, perché il turismo è economia, sono soldi che girano, che circolano. Quindi noi abbiamo la grossa piaga dell'abusivismo, che è talmente radicato che addirittura ci troviamo sindaci che fanno le guide turistiche. In realtà sì,
0: mamma mia, terribile.
1: Sì, amministratori, sindaci, così, insomma, personaggi vari che non hanno nessun titolo, ma che si permettono di, ecco, vestire i panni della guida turistica. E capisci bene, Francesco, che tutto questo rientra nell'attività abusiva, tutto questo è evasione fiscale.
2: Qual è il prossimo evento che si verrà
0: proposto? Poi chiudiamo, perché siamo arrivati alla fine, Francesco, perdonami.
2: Sì, certamente.
1: Prossimo evento?
2: Qual è il prossimo evento che ti vedrà protagonista nel tuo lavoro?
1: Beh, al momento no, non abbiamo eventi in programma, però il prossimo evento sarà il trekking urbano nazionale, ma non a Macerata, perché purtroppo Macerata ha scelto di togliersi dal circuito nazionale. Lo so, lo è stata per me una scelta, io non la condivido per niente, però sarò a Sant'Elpidio a mare, perché l'amministrazione comunale di Sant'Elpidio ha chiesto la mia collaborazione, quindi non Macerata, da maceratese non lavorerò a Macerata, ma a Sant'Elpidio a mare. Ecco, queste sono quelle contraddizioni che poi si formano per, non so, vari motivi, ma bisognerebbe chiederlo a chi ha pensato di togliere Macerata dal circuito nazionale.
0: Mamma mia, terribile. Grazie, grazie Francesco, buona giornata agli ascoltatori, buona giornata Daniela, grazie,
1: grazie
0: del tuo intervento. 957 Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e di Schlein, Conte, per l'attacco del presidente Trump alla premier italiana Meloni. Il presidente americano, in una telefonata ad un'emittente televisiva, ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nella serata di ieri Trump rincara la dose: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Quindi ennesima frizione internazionale scatenata dalle parole di Trump. L'opinione di Antonio Di Bella, giornalista.
2: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard-Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: Stati Uniti, Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios. Atteso anche l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff, in viaggio. È in Svizzera il genero di Trump, Kushner. Oggi previsti colloqui tra funzionari americani ed iraniani dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per mettere fine al conflitto. Intanto si segnalano nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Spazio alle interviste, ma soprattutto all'informazione locale. Oggi andiamo a Treia per parlare di quest'estate che sarà piena di iniziative, di eventi. Proprio l'altro giorno sono stati presentati e soprattutto è stata presentata la nuova rassegna che si svolgerà nella bellissima cornice di Villa Spada, il Quiete Music Festival, un viaggio dunque continuo tra grande musica, rievocazioni storiche, teatro dialettale, tradizioni enogastronomiche nei luoghi simbolo di Treia. Sarà un po' questa l'anima del ricco cartellone estivo treiese presentato in una conferenza stampa. Come dicevamo in apertura, la grande novità è il Quiete Music Festival, una prestigiosa rassegna concertistica nella straordinaria e suggestiva cornice dei giardini di Villa La Quiete, nota anche come Villa Spada, capolavoro dell'architettura neoclassica italiana, firmato dal celebre architetto Giuseppe Valadier nel 1815. Il festival, pensato per coniugare la valorizzazione del patrimonio storico architettonico con una proposta musicale di altissimo livello artistico, sarà strutturato in tre macro generi: jazz, pop e classica, più una data extra per accompagnare cittadini e turisti in un viaggio sonoro che si inserisce come fiore all'occhiello nel già ricchissimo cartellone dell'estate treiese. I concerti avranno inizio alle 21 nella magica atmosfera serale di Villa La Quiete a partire dal 3 luglio con Grande, Grande, Grande Mina, omaggio all'icona della musica italiana della maestosa Musicando Jazz Orchestra. Poi il 5 luglio Around Morricone, i capolavori del grande maestro reinterpretati in chiave jazz dallo Stefano Conforti Jazz Quartet, e poi si andrà avanti, insomma, mano a mano, fino ad arrivare al concerto sotto le stelle del 20 agosto con suggestive armonie pianistiche del maestro Alberto Cartuccia. La nostra Maria Moretti ha raccolto questa intervista con il sindaco di Treia, Franco Capponi, che ci racconta un po' come sarà l'estate treiese.
8: Diciamo che tutti gli anni noi proponiamo una serie di eventi che diciamo coinvolgono tutta l'estate treiese. Quest'anno c'è questa novità del questa stagione concertistica a Villa Spada. È un festival questo che oggi può prendere piede proprio perché il parco che è stato recuperato recentemente con i fondi del terremoto è una cosa stupenda da vedere e da ammirare. E quindi dentro questo contesto abbiamo inserito alcune iniziative musicali. Certamente ci riferiamo in parte alla valorizzazione dei gruppi locali di musica pop e quant'altro. Poi tre serate saranno dedicate alla musica classica in onore di Chopin, in quanto la villa è stata praticata da lui e soprattutto dalla sua compagna, che era la sorella della proprietaria di Villa Spada, la Natalia Comar, insieme a Lavinio Spada. E poi ci saranno tre serate di grande jazz, richiesto con forza da alcuni amanti di questo genere, e quindi lavoreremo su questo. Poi vi è anche tutto il programma che certamente si incentra sulla disfida del bracciale, ma il periodo estivo è anche il periodo di riferimento per delle manifestazioni che sacre di qualità, come quella del maialino e quella della polenta di Santa Maria in Sebo. Una la apre la stagione, l'altra più o meno la chiude. Queste due manifestazioni blasonate in tutta la provincia e in tutta la regione portano molto lustro, ma soprattutto la valorizzazione dei prodotti tipici locali è un altro obiettivo dell'amministrazione, quindi si lavorerà molto su questo. Certamente tutto il programma è un programma che si concentra certamente sul centro storico per quanto riguarda la disfida, ma poi la valorizzazione anche delle aree del nostro territorio come Santa Maria in Selva, Camporota e appunto Villa Spada con questa iniziativa.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Al sabato mattina di Radio Nuova Macerata in blu, questo è Dolce Far Niente. Siamo qui prontissimi per una mattinata ricca di ospiti, ricca di sorprese, ma soprattutto abbiamo questa mattina degli ospiti in studio. Li abbiamo già conosciuti l'anno scorso con grandissimo piacere, in quanto io mi ero incuriosita molto di un personaggio storico che veniva in qualche modo rilanciato da una personalità un po' geniale che abbiamo qui sul nostro territorio. Ve l'ho presentato l'anno scorso, sto parlando di Giorgio Buongarzoni, che è qui con noi. Adesso ve lo mostro, ve lo presento per bene, ma abbiamo anche la sua dolce consorte Federica Marziali qua di fronte a me nella postazione di Nazareno, quindi tu cioè c'hai un trono, uno scranno di un certo rilievo questa mattina. Abbiamo usurpato la postazione di Nazareno, ma sarà d'accordissimo anche lui. Di che cosa parleremo con il bentornato Giorgio Buongarzoni e Federica Marziali? Parleremo anche quest'anno di Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo. E parleremo di Jacopo Alpoleio anche in riferimento al festival che intorno alla sua figura ha preso il via l'anno scorso in maniera forse un po' più timida rispetto a quest'anno, no? Perché doveva essere una sorta di battesimo e di tentativo di rilanciare la figura di questo grande letterato e poeta del Medioevo, che ovviamente non era nuovo alle cronache della cittadinanza né di chi governa Urbisaglia, del sindaco e della giunta, ma c'è questo nuovo tentativo ricollocare la figura storica di Alpoleio e costruire intorno al suo lascito un nuovo punto di riferimento culturale e soprattutto aggregativo per la cittadinanza, per ovviamente i paesi limitrofi. Io non voglio anticiparvi troppo di quanto accadrà a Urbisaglia, perché preferisco che siano i diretti interessati, il diretto interessato, perché Giorgio è, come dire, il motore che ha dato impulso e deflagrazione a questa nuova storia d'amore che Urbisaglia si appresta ad avere con la figura di Jacopo Alpoleio. Anche quest'anno ci sarà dunque il Borgo dello Stupore, l'edizione del 2026. Per quanto riguarda il programma della manifestazione, che inizia il 26 di giugno e finisce il 28, lascerò la parola al nostro Giorgio, ma non solo per quanto riguarda il programma della manifestazione, vorrei insieme a lui ripercorrere un po' tutta la genesi e tutto il percorso che ha condotto sia Giorgio ad appassionarsi così incredibilmente, quasi ossessivamente ormai, a Jacopo. Credo che Federica cominci a percepirlo come una sorta di amante, figura incomprante in questo ménage à trois.

0: caro Giorgio, ci risiamo anche quest'anno. Ci risiamo, diciamo. E anche quest'anno io sono a bordo di questo meraviglioso carrozzone, chiamiamolo così, che si appresta a rimettere in moto gli ingranaggi. La parte sottostante organizzativa è partita da un bel pezzo, e quello che si rivelerà al pubblico la prossima settimana.
1: Esatto, cioè è partita già da un anno, già, diciamo che con l'edizione precedente già si pensava proprio all'evoluzione di quest'anno. Infatti l'anno scorso siamo partiti con il punto esclamativo, però proprio per evolvere tutto all'osteria dell'anima, quindi al punto dello stupore. Abbiamo visto che il punto esclamativo era una cosa indirizzata verso un discorso di solo di cultura, no? E via dicendo.
0: Invece volevate allargare il discorso.
1: Il discorso già avevamo intenzione con Andrea, quando è nata questa idea, Andrea Tombolini, che è fare un piccolo passo addietro con Andrea. Già eravamo partiti nel 2006 a presentare questa figura di Jacopo Alpoleio, organizzando la lunga tela dell'amore, cioè una tela di 50 metri, aiutati da un bellissimo personaggio che ora non c'è più, era Ugo Caggiano, e dove tutti i pittori arrivavano potevano mettere la loro arte su questa tela. Poi abbiamo dato tutto in beneficenza il ricavato, perché è stata fatta tutta un'asta, e venne il ricavato dato a, mi sembra, il Filodono, qualcosa del genere. E quindi già vi voglio dire con questo, dal 2006 già con Andrea eravamo partiti su questo filone, che poi dopo si è fermato e l'abbiamo ripreso da anno scorso. Quindi quest'anno abbiamo, cioè facciamo, nasce il Borgo dello Stupore. Borgo dello Stupore è l'osteria dell'anima, cioè l'osteria dell'anima noi abbiamo visto che è come uno spazio libero dove l'arte e la creatività possono prendere il sopravvento, un luogo di incontro e di dialogo per gli artisti studiosi e appassionati, in cui far fiorire tutto ciò che l'universo della creatività racchiude, generando nuove forme di meraviglia. Questo è quello che abbiamo messo proprio sul sito, come vediamo il discorso dell'osteria dell'anima.
0: Avete spostato un po' il focus dalla figura di Jacopo Alpoleio a tutta la città di Urbisaglia, e chiaramente messo sotto il cappello la cittadinanza e tutto quello che comporta.
1: Sì,
0: poi,
1: perché come associazione il primo obiettivo è proprio far innamorare una comunità, perché Jacopo Alpoleio è di una comunità, non è di un'associazione.
0: Sì. Esatto.
1: Noi siamo partiti con questo concetto e ci vorrà un po' del tempo, però già con il lavoro che stiamo facendo con le scuole, progetti che sono nati con le scuole, tutto il resto ci vorrà il suo tempo, però siamo convinti di riuscire a raggiungere questo obiettivo.
0: Mi sembra che siete partiti con uno slancio notevole, già i risultati secondo me si stanno vedendo, ma soprattutto vedo anche l'effetto che venire a contatto con questa realtà ha avuto su di me. Già appena presa la figura di Jacopo Alpoleio, che io non conoscevo, ho avuto un'attrazione immediata. Poi tu hai questo dono di renderlo così contemporaneo attraverso, no, le tue illustrazioni.
1: Come dice Federica, Jacopo si è impossessato di me. Io non so, ogni tanto ho questa bipolarità.
2: No, comunque io,
0: Federica,
2: ho visto in anteprima il cortometraggio ed è, complimenti, è bellissimo.
0: È vero, è vero, ho avuto anch'io modo quel giorno insieme a voi di vedere alcune parti, e devo dire che già Giorgio aveva dato prova della sua abilità con l'intelligenza artificiale, con le illustrazioni con cui aveva, come dire, abbellito questo bel libro che anno scorso mi aveva attratta, Jacopo Alpoleio, l'Urbisalviense che inventò il punto esclamativo, un libro che può essere, credo, ancora richiesto presso.
1: Sì. Già abbiamo fatto la seconda ristampa. Abbiamo finito la prima e abbiamo fatto la seconda ristampa.
0: Per chi volesse, a chi deve chiedere questa copia?
1: Questo qui sempre tramite WhatsApp. Tramite il sito, o può trovare sul sito il borgo dello stupore.it, oppure direttamente un WhatsApp a me.
0: Noi
1: lo spediamo, anche perché ancora diciamo commercialmente non c'è sulle librerie.

0: librerie, roba del genere.
1: Vi invito a procurarvelo se siete dei curiosi circa queste figure storiche di letterati, poeti, oppure anche ricercatori di curiosità antiche, medievali.
0: Diciamo che il libro è stato fatto un po' in fantasy, perché
1: però dentro passano concetti e ricostruzioni, voglio dire, abbastanza esatte, no?
0: Sì, molto esatte, solo poi sono stato un po' campanilista, nel senso che il punto esclamativo realmente è nato per lo studium di Padova nel 1660,
1: sì.
0: E io invece l'ho fatto nascere alla Badia di Fiastra sul monastero, quindi
1: c'è della, della licenza poetica, dai,
0: ci ho messo un po' di fantasia, anche perché di notizie di Jacopo Arpoleio le abbiamo, però le abbiamo molto ma molto poche, perché questo è tutto dietro lo studio che a suo tempo ha fatto Pino Ferrandi, che poi ci avrà il piacere, questa è stata una grande conquista, averti nel nostro staff di questa manifestazione. È sinceramente è stato un bel acquisto.
1: Grazie veramente, ragazzi, veramente troppo gentili. Quest'anno avete invece dato alle stampe Urbisaglia, la città che non piegò mai lo spirito. In questo libro avete voluto in qualche modo fare una ricostruzione storica di quello che è stato il passato della, della città, tra alti e bassi, conquiste vari.
0: Sì, lì c'è proprio la storia di Urbisaglia dall'anno 1000 fino al 1569, quando Pio V liberò Urbisaglia dalla sottomissione di Tolentino. Perché bene o male Tolentino è sempre stato un punto diciamo, come si vuole, un tallone d'Achille per il paese. Ha sempre cercato di conquistarla, ma dietro a questo, diciamo, sempre una piccola parte di libertà l'ha sempre tenuta il paese sotto quel periodo. E quindi qui c'è tutta questa storia, anche per non farla andare persa, perché Pino, purtroppo il nostro storico, aveva tutto sul computer, non aveva salvato nulla.
1: E gran parte delle informazioni sono andate perse.
0: E questo grazie a suo tempo, che avevamo creato un sito urbisaglia.com, lui ci aveva dato sta storia, e da lì siamo riusciti a riallacciare tutto questo discorso. Abbiamo portato un po' in narrativa, anche perché lo presentiamo sempre per le scuole. Il nostro obiettivo con Andrea e con l'associazione tutta è quello di proprio sensibilizzare già da le scuole, dai più piccoli, farli innamorare sia del paese sia del nostro personaggio.
1: Come stanno recependo i bambini questa vostra iniziativa di appassionarli alla storia, ma soprattutto alla storia di un loro compaesano e del loro paese stesso?
0: Questo sinceramente non so risponderti, Morena, ancora. Ancora no, perché
2: il libricino, ti ricordi quando è stato fatto quel laboratorio?
1: Dici tu, Federica, che hai qualche notizia in più?
2: Abbiamo dato un libricino in occasione di un laboratorio che è stato fatto.
1: Ma avvicinati al microfono.
2: Quest'inverno ai bambini. Con proprio tutto un fumetto con un personaggio che ha inventato lui. Sul punto esclamativo di cui Giorgio.
1: Quindi siete comunque alle prime battute in questo approccio dei ragazzi tutta questa realtà che state mettendo insieme.
0: È un bel lavoro che stiamo facendo sempre con l'associazione, e infatti anche il cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea, perché è stato un 3 mesi di lavoro io e Andrea Tombolini per fare questo cortometraggio di 20 minuti sulla vita di Jacopo Arpoleio. Lì infatti poi dopo, se si mette a confronto con il libro, me ne prendo tanti di insulti, perché si dice ma il libro questo e invece la storia è questa.
1: Vabbè, però se nel libro è stato fatto presente che c'è una visione un pochino più romanzata
0: E questo è proprio perché per un progetto che c'è in futuro, proprio di coinvolgere le scuole, perché come associazione abbiamo preparato sia il cortometraggio e sia un'audioguida per il borgo di Urbisaglia, dove ci sono 7 tappe e portano in giro per il borgo e raccontano un po' la storia di Jacopo insieme alla storia del periodo medievale. Quindi il progetto è questo: coinvolgere la scuola con un cortometraggio, un laboratorio. Adesso ci stiamo lavorando con Federica, lei ci può dare un consiglio tipo di laboratorio poter fare sulla scrittura, su non so che, perché non è questo compito mio sinceramente, no?
1: Io certo, non saprei, poi ovviamente nei vari aspetti, esatto, no, di un progetto.
0: E concludere tutto poi con questo tour di sarà una ventina, 25 minuti in giro per il borgo del paese.
1: Io vorrei, visto che abbiamo tempo e ce la possiamo prendere fortunatamente abbastanza calma, leggervi qualche notizia, una breve biografia di Alpoleio, in maniera che anche le persone comprendano lo spessore del personaggio di cui stiamo parlando. E lo voglio trarre proprio da questo, diciamo, volantino che voi mi avevate lasciato, credo, l'anno scorso, dove in maniera sintetica ma molto chiara ed efficace raccontate la storia di Jacopo Alpoleio, che nacque ad Urbisaglia intorno al 1300, in un tempo in cui le ombre del Medioevo si allungavano sulle colline marchigiane. Il giorno e l'anno esatti della sua nascita si perdono tra le pagine consunte della storia, ma di lui si tramandano le vicende con un velo di leggenda, la stessa che vi piace mantenere, sì, all'interno della narrativa del libro su Jacopo Alpoleio, ma proprio nel sapore, nel mood delle vostre manifestazioni. Jacopo era il figlio di una donna umile, assunta come bidella dal comune di Urbisaglia. Dagli archivi storici risulta pure che fu il comune a pagargli gli studi. Compì i primi 3 anni di istruzione nella sua città natale. Cosa vuoi aggiungere?
0: Sì, che poi lì c'è stato un errore, che poi con lo storico Pino, perché Coppino ogni tanto gli apro che cassettino, inizialmente lui si ricordava 3, poi c'è avuto questo pallume, non erano 3 anni a Macerata ma 5.
1: 5, perfetto. Poi si trasferì appunto a Macerata, dove completò gli ultimi 2 anni ottenendo la preparazione necessaria per diventare maestro delle elementari. Conseguito il titolo di maestro, fece ritorno a Urbisaglia, dove fu assunto come insegnante dei bambini della città e del vicino borgo di Colmurano. Gli anni trascorsero tra Pergamene e Calamai. La sua sete di conoscenza e ambizione, tuttavia, lo spinsero oltre quei confini. Si trasferì a Macerata, una città più grande, più ricca di stimoli. Proprio in questo periodo fu colpito da un dolore lacerante, la perdita della madre, unico suo punto fermo nella vita. Il lutto lo spinse a partire di nuovo, come se il dolore potesse dissolversi nella distanza. Da Macerata si spostò a Civitanova Marche, poi a Senigallia, città di mare che lo avvolse con il suo vento salmastro e le voci dei mercanti. La sua ambizione tuttavia rimaneva inappagata. Scrisse una supplica al duca di Urbino, sperando in una raccomandazione che gli aprisse le porte del potere come segretario. La risposta fu un rifiuto secco, un colpo che lo lasciò amareggiato. Ma non si arrese, fece le valigie e si diresse a Padova, dove l'università brillava come un faro per gli studiosi. Qui, nel fervore accademico, intorno al 1300, compose la sua opera più audace. Tu, Federica, parli latino? Forse meglio di me, allora è il caso che dica tu la pronuncia adatta del...
2: Direzione puntandi secondo un magistrum Jacopo Alpoleium de Urbesalia in forma epistule ad doctore in quendam salutatum.
1: Bene, io non parlo latino, lo ammetto, quindi non vorrei dire castronerie. In questo trattato Alpoleio classificò 8 segni di punteggiatura, tra cui il punctus admirativus, qui ce la posso fare, che oggi conosciamo come punto esclamativo. Rivendicò l'invenzione di questo segno, nato per conferire forza ed espressività alla scrittura, rendendolo uno strumento essenziale per il linguaggio scritto. Scrisse l'opera con l'intento di presentarla all'università, nella speranza che questa gli spalancasse le porte per fargli ottenere un incarico da segretario. Ancora una volta però il destino gli voltò le spalle. La sua richiesta fu respinta. Disilluso e stanco, prese la via di Venezia, città di commerci e di misteri. Qui trascorse i suoi ultimi anni, ma la sua fine resta avvolta nel dubbio. Morì solo, forse per stenti, forse per malattia, dissolvendosi nell'ombra di una città che non ne lasciò traccia. Non si sa dove fu sepolto. Alcuni dicono che le sue ossa riposino in una fossa comune a Urbisaglia, all'interno di una chiesa ormai dimenticata. Altri sostengono che il mare veneziano ne abbia inghiottito la memoria come un'onda che cancella le impronte sulla sabbia. Così svanì Jacopo Alpoleio, il maestro errante, il poeta della punteggiatura, l'uomo che tentò di dare ordine al mondo con un semplice segno di inchiostro. E intorno a questo mistero l'associazione culturale Comitato Festa del Punto Esclamativo sta svolgendo tutta la sua attività di, come dire, trasmissione di questo mistero e dell'incanto che si può trovare sotto, approfondendo appunto la figura di Jacopo Alpoleio. Caro Giorgio, ci vuoi un po' illustrare il programma del Borgo dello Stupore di quest'anno?
0: Sì, allora, il Borgo dello Stupore di quest'anno è grazie a delle realtà locali che è nato, perché nascono degli spazi ben predisposti e ogni spazio ha del suo da raccontare. E è stata una bella conquista, anche perché chi si è messo in gioco ha creduto in questo progetto e ha creduto anche alla bellezza del borgo, del Borgo dello Stupore. Quindi tutto si basa proprio nel cercare di stupire. Infatti quello che noi diciamo come associazione, cioè non stiamo costruendo una festa della birra, non stiamo costruendo una sagra e non stiamo costruendo neanche una rievocazione. Quindi è
1: una suggestione,
0: è proprio,
1: questa
0: noi la chiamiamo apposta l'osteria dell'anima, delle anime, cioè dove le persone si possono incontrare, può nascere qualcosa fra le persone,
1: uno scambio profondo,
0: possono nascere delle idee che poi si possono sviluppare nel tempo. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere varie attività, tra cui la prima, che ci ho lavorato molto e mi ha fatto molto piacere che hanno creduto a questo progetto, è il percorso della mente e il corpo incontrano lo stupore. Cioè, quindi ho questi amici, uno è Ivan Pisani, insieme a Silvia Berluti, che è la sua compagna, che hanno creato un percorso di yoga e ortobionomi. Quindi, cioè, le persone potranno avere questa piacevole esperienza sia del massaggio ortobionomi, della sua filosofia e dello yoga. Quindi, cioè, proprio mente e corpo. Loro hanno dato questa titolazione a questo spazio benessere, lo stupore del qui ed ora. E questo è un primo spazio. Il secondo spazio l'abbiamo dedicato al fumetto, e questo grazie al Mega Comics e a Maurizio, che è piaciuto il progetto e mettono su uno spazio proprio sul fumetto, cioè non è come mercatino del fumetto, perché non è che ci interessa questo, ma far vedere come può nascere l'idea, come
1: funziona.
0: Esatto, quindi Maurizio porterà su dei personaggi, 3 o 4 illustratori, che con le loro tavole porteranno il pubblico a entrare nella logica della nascita di un fumetto, di un'idea, di una
1: che
0: tavola.
1: Che cosa presuppone la creazione di un fumetto?
0: E dietro a questo hanno anche creato, insieme a mio nipote Alessandro, hanno creato 2 giorni dedicati anche ai giochi di carte da collezionismo.
1: Quindi giochi di ruolo con le carte.
0: Sì, sono proprio dei giochi specifici, uno sul manga che farà Maurizio il sabato mattina, inizierà il sabato mattina, che è One Piece TCG, dovrebbe essere ispirato al manga. Quindi.
1: Sì, One Piece.
0: Poi il sabato invece Alessandro è riuscito a portare anche una prima tappa nazionale di qualificazione a livello nazionale sul torneo Magic. E dietro al Magic ci sarà il Pokémon. Quindi fumetto, gioco, perché il gioco è attinente proprio anche al fumetto, quindi sono riusciti a creare questa coordinazione
1: molto molto suggestivo, molto affascinante, soprattutto anche rispetto, no, alla concezione di stupore che ci pervade sempre in queste.
0: Noi stiamo cercando proprio questo, di portare degli spazi che crei stupore. Non è facile adesso, però questo come primo anno
1: ci si lavora e si vedrà poi come reagiscono le persone.
0: Poi un altro spazio siamo riusciti a creare è sul teatro. Questo grazie a due personaggi, uno il maestro Francesco Faccioli, mm-hmm, che aprirà proprio il Festival del Borgo dello Stupore all'anfiteatro con il suo spettacolo Senza paura di urlare pace, da Aristofane. Questo è lo spettacolo finale del suo laboratorio teatrale classico di Urbs Salvia. E quindi partirà lui il 26 alle 21:15 all'Anfiteatro Romano con il suo spettacolo Senza paura di urlare pace. Poi si è messa in gioco anche Cecilia, si chiama allora io perché adesso con i nomi Cecilia
2: Menghini.
0: Cecilia Menghini, che lei con il suo laboratorio teatrale insieme a Kevin Pizzi. I loro laboratori sono Improvviso Stupore, quindi è un laboratorio che inizierà nel pomeriggio del sabato per concludersi la domenica al mattino, e il tutto verrà fatto uno spettacolo nella domenica pomeriggio proprio con i partecipanti di questo laboratorio e faranno questo spettacolo la domenica. Dirò questo, poi questo grazie anche a te che ti sei messa in gioco, quindi diamo lo spazio a Jacopo Alpoleio, e quindi ci sarà il primo, secondo concorso, però chiamiamolo proprio il primo,
1: il primo
0: concorso del Genius Loci. Quindi questo sei tu l'organizzatrice, sei tu quella che puoi parlare meglio di questo progetto.
1: Diciamo che io vi ringrazio perché mi avete coinvolto innanzitutto in questa manifestazione che mi ha subito conquistata nel suo intento e nella sua portata già dall'anno scorso, e io quest'anno infatti vi ho proposto quest'idea di un concorso perché la poesia quasi che chiama in maniera automatica, no, un confronto con la persona, a mettersi in gioco e a capire qual è il proprio sguardo poetico. Quindi mi piacerebbe veramente moltissimo che questa iniziativa che abbiamo lanciato, cioè del Genius Loci in Urbisaglia, venga raccolta anche dalla persona, diciamo, comune, quella che non si reputa né un grande scrittore né un poeta, ma che magari ama leggere, ama come dire, nutrirsi con i versi, può in questa occasione sperimentarsi, stupirsi di se stessa e mettersi in gioco provando a scrivere qualcosa di sentito, di evocativo, osservando un angolo di Urbisaglia, perché dobbiamo dire che l'idea che vi ho lanciato è stata quella di proporre non un concorso canonico dove le opere arrivano, no, con un mese magari di tempo in anticipo, ma come si fa nella pittura estemporanea, mettersi di fronte ai panorami, ai palazzi, alle opere d'arte, ma di fronte alla figura stessa che uno si costruisce nella mente di Jacopo Alpoleio, e provare a scrivere qualcosa sul momento. Una poesia, come diciamo, estemporanea, quindi istantanea, una polaroid di parole, chiamiamola così. E dunque credo che mi confermiate che l'iscrizione è alle 10, a partire dalle 10 del sabato.
0: Già abbiamo delle iscrizioni tramite...
1: Si può fare online, naturalmente, attraverso il sito, sì.
0: Sono cominciate arrivare le prime iscrizioni.
1: Diciamo www.ilborgodellostupore.it è l'indirizzo dove potete trovare tutte le informazioni e il modulo per iscrivervi anticipatamente. Se no si può fare tranquillamente in loco il sabato mattina, ma anche uno arrivasse il pomeriggio, non è che deve essere presente lì alle 10. O no, si può iscrivere appena arriva, quando vuole.
0: Hanno tempo fino, mi sembra, la domenica
1: a mezzogiorno
0: a consegnare le proprie opere, no?
1: Esatto.
0: Quindi
1: La consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il mezzogiorno della domenica. Uno, se fa l'iscrizione il sabato mattina, dopo un'ora o due o tre ha l'elaborato, lo può tranquillamente riconsegnare in segreteria, e quindi ecco, c'è una giornata di tempo per elaborare queste opere. Poi nel pomeriggio ci sarà una giuria che si riunirà e decreterà quelli che sono i primi tre. e una menzione speciale credo sia prevista.
0: Sì.
1: E questo è, diciamo, un esperimento, sì, una nuova formula, no, che cioè, ci piacerebbe lanciare.
0: Ci è piaciuta moltissimo, anche perché ci andiamo sempre a riallacciare Jacopo Apuleio.
1: Sì.
0: Quindi, cioè, la figura sarà sempre,
1: certo,
0: presente tramite,
1: certo,
0: la poesia.
1: Certo, certo.
0: Anche se siamo andati a espandere tutto quanto, ogni tipo di forma d'arte che...
1: Ovviamente, naturalmente il tema, ricordiamolo, non è una poesia estemporanea, facoltativa, deve essere una poesia elaborata rispetto a un angolo di Urbisaglia, un aspetto particolare della città, al genius loci, cioè lo spirito che abita Urbisaglia. Ma naturalmente, se qualcuno preferisce scrivere un poema, una poesia dedicata esclusivamente alla figura di Jacopo Apuleio, anche quello è contemplato nel regolamento.
0: Poi continuando sempre sul progetto del borgo, l'associazione, no, grazie sia a Federica sia a Namelia e sia a Giusi, loro si occupano sul settore della pittura.
1: Uh-huh.
0: Quindi quest'anno hanno creato Tra colori e meraviglia, è un'area dove metteranno su tutte le tavolette 20x20 a mosaico, dove ogni persona può lasciare la sua opera d'arte, uh-huh, e potrà andare in futuro anche a servire come scenografia e via dicendo.
1: Federica, di che cosa ti sei occupata tu? E di che cosa ti occuperai all'interno del Borgo dello Stupore?
2: Io sono un po' un aiuto.
1: Un tuttofare?
2: Un tuttofare, principalmente, ecco, sarò insieme alle ragazze per il discorso della pittura estemporanea su tavoletta, in cui ciascuno potrà imprimere la meraviglia, lo stupore estemporaneo di quel giorno, come i poeti faranno con
1: la poesia, certo, certo.
2: E poi mi sono anche interessata a questo discorso della poesia estemporanea e l'ho trovata un'idea molto interessante, perché, ecco, come dice Giorgio, questa non vuole essere una festa del cibo, cioè
1: è un cibo diverso, un cibo per l'anima,
2: un
1: per
2: cibo
1: lo spirito,
2: per sì, è proprio un'osteria dell'anima. Sì.
1: È bella questa metafora, questa similitudine che avete trovato. Siete dei poeti, comunque, anche voi.
2: Anche lo spirito ha bisogno di essere rinfrancato.
1: Assolutamente.
2: E coltivato.
1: Assolutamente. Io sono dell'idea che il corpo si ammala prevalentemente perché lo spirito non è nutrito adeguatamente.
2: Sì.
1: E quindi il corpo sviluppa tutta una serie di patologie, chiamiamole così.
0: Poi abbiamo creato anche dei momenti particolari, Morena. E il sabato intorno alle 7 daremo proprio vita all'osteria dell'anima, cioè dove sarà un momento di incontro dove ogni personaggio che ha creato il suo spazio si metterà a disposizione del pubblico. Quindi parleranno delle... sarà un, come se trovarsi all'interno di un'osteria.
1: Di un'osteria. Adesso,
0: molto probabilmente ci metterò anche un tavolo con un fiasco di vino con dei bicchieri e dove si possono fare quattro chiacchiere sane e lì potrebbe nascere tantissime cose.
1: Assolutamente, perché in questi flussi di coscienza tra persone rilassate che hanno voglia di comunicare e di mettersi a confronto, poi
0: cominciamo a dare questo input dell'osteria delle anime. Poi arriviamo al dopo cena e qui sei sempre te la protagonista, che questa è una cosa stupenda. Sei te che andrai a intervistare a Pino Ferranti, al nostro storico, colui che ha inventato, che ha scoperto Jacopo Apuleio
1: e che ha studiato tanti anni
0: la storia su Urbisaglia. E lì andremo a presentare il suo libro, che è proprio Urbisaglia, la città che non piegò mai lo spirito. E all'interno di questo momento è lì che presenteremo in anteprima il nostro cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea.
1: Questo libro che abbiamo fatto vedere prima, La città che non piegò mai lo spirito, si rifà comunque agli studi.
0: Sì, proprio studi che lui ha fatto all'interno di biblioteche, di archivi storici. Infatti lì all'inizio spiego pure dove lui ha preso queste fonti, perché poi anche gli storici, se dicono dove sono state prese, purtroppo non abbiamo più il materiale che Pino aveva, perché aveva nel computer, il computer si è fuso, non aveva salvato nulla, e quindi
1: questa è una sorta di riepilogo dei suoi studi e del suo libro.
0: All'interno proprio è stato fatto un appunto per gli storici dove sono state prese queste notizie, quali erano gli archivi dove lui è andato a prendere queste fonti. Queste sono fonti veritiere proprio della storia di Urbisaglia.
1: E quindi quella sera presenteremo il libro ufficiale di Pino Ferranti
0: e andremo a concludere sulle magiche note di Andrea Janex Gasparini. È un musicista del nostro borgo, ma è conosciuto a livello, a grossi livelli, ha una chitarra che poi questo faremo scoprire alle persone che parteciperanno.
1: Il brano che abbiamo già consegnato alla nostra regia da far ascoltare ai nostri ascoltatori, adesso io direi di farlo ascoltare ormai in chiusura di questo blocco come sigla finale, è stato arrangiato da questo musicista.
0: Allora questo l'ho fatto io sempre con l'intelligenza artificiale. E poi l'arrangiamento sulla chitarra ci ho avuto Alessandro Crispini, il nostro amico Alex, che ci ha messo un po' di calore, meno male intelligenza artificiale
1: naturalmente è molto, però naturalmente quelle,
0: Poi volevo concludere con un paio di cose
1: assolutamente perché, abbiamo ancora perché, tempo
0: perché sono molto importanti. Uno, che il sabato e la domenica sera avremo anche un mago a livello internazionale, Giacomo Seri. Lui è stato a Hollywood, è stato ultimamente viene da una tournée fatta in Spagna, è molto richiesto e tutto quanto, essendo una mente, proprio cugino di Andrea Tombolini, siamo riusciti un pochettino
1: ad avere un trattamento d'eccezione.
0: Ci è venuto, diciamo. E un'altra cosa bella che questo è riuscito a fare il nostro comune, come chiusura di tutta la manifestazione, il comune è riuscito a portare dopo 22 anni ad Urbisaglia, questo verrà fatto dietro i giardini della Rocca, il premio internazionale Massimo Urbani. Quindi la serata di chiusura verrà fatta proprio con il premio nazionale Massimo Urbani. Questo è una cosa bellissima perché il festival mancava da 22 anni e nel paese è nato proprio nel paese grazie a degli appassionati.
1: Un concerto jazz.
0: Sì.
1: Specifichiamolo perché magari non tutti sono a conoscenza del nome di questo un grandissimo musicista, ma sì, magari
0: questo festival è nato ad Urbisaglia perché Massimo Urbani incise un album proprio al teatro di Urbisaglia, quindi i nostri appassionati jazzisti del paese,
1: ecco.
0: Che sono parecchi, e lì insieme a Piangiarelli, mi sembra, sì, Piangiarelli, hanno dato vita al festival Massimo Urbani. Ma da qui ci sono nati, è uscito fuori un Bollani, è uscito fuori un Freso da questo festival che ora sta a grossi livelli, quindi
1: chiudete proprio con il botto, chiudete con il botto.
0: Questo è stata una bella conquista fatta dal nostro comune.
1: Meraviglioso. Poi direi anche di ricordare che ci sarà la premiazione del concorso di poesia Genius Loci in Urbisaglia.
0: La domenica sera faremo
1: la premiazione.
0: Faremo la premiazione, poi arriveremo al concerto del Massimo Urbani. Partito il concerto, perché giustamente la fascia che piace già sta là a sentirselo, noi partiamo invece con il mago internazionale alle 9:30. Il nostro, quest'anno abbiamo fatto il nostro palcoscenico naturale, sarà proprio sotto la torre dell'orologio d'Urbisaglia. Poi in
1: bellissima.
0: Quell'occasione il comune aprirà anche ai visitatori per poter andare sopra a visitare e a godersi il bellissimo panorama.
1: Diciamo che tutta la città allora, con varie installazioni, vari luoghi predisposti, viene resa protagonista della manifestazione, e quindi come culla che abbraccia il pubblico che noi speriamo interverrà numerosissimo.
0: Questa è la nostra intenzione. Adesso vediamo, come ho detto prima, ci vorrà il suo tempo. Però noi
1: un passo
0: alla volta, e il nostro obiettivo è quello proprio, fare rinnamorare un attimo una comunità, un paese al suo personaggio, anche perché Jacopo è di tutta una comunità, quindi non è di una sola associazione.
1: Questa vostra spinta così forte, così imperativa, nasce da una percezione che la città di Urbisaglia andasse un pochino, come dire, è una domanda non provocatoria, solo sì, riflessiva, perché a volte succede, no, che le comunità un pochino vadano spegnendosi, o che gli input e gli stimoli calino, che diciamo lo stile di vita cambia, i giovani si appassionano ad altre cose, la tecnologia ha un po', no, il sopravvento, e quindi le mura della città cominciano ad essere più deserte, più solitarie.
0: Sì, purtroppo questa è una realtà di tutti i paesi, non è solo del paese d'Urbisaglia.
1: Esatto, esatto.
0: Di tutti quanti i paesi. E noi abbiamo visto che questo personaggio, cioè, tutto è partito intorno agli anni 90, quando Pino ha scoperto questo personaggio e ce n'ha parlato. Lì c'è stata una promessa, prima o poi lo faremo conoscere, solo che non era ancora il momento, perché il punto esclamativo non c'aveva tutta questa importanza che ci abbiamo oggi. Cioè, l'importanza del punto esclamativo è nata con i social.
1: Esatto, esatto.
0: C'è cominciato a starci questo continuo,
1: questa spinta
0: del
1: un uso anche spropositato oggi,
0: esatto,
1: no? Forse anche troppo.
0: Ci stanno anche dei dibattiti,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: poterlo
1: sì,
0: usare,
1: sì,
0: come non poterlo usare,
1: e regolamentarlo un po' meglio.
0: Quindi noi, come ti avevo detto prima, Morena, siamo partiti nel 2006 a presentare Jacopo al Poleio con La lunga tela dell'amore, però abbiamo visto che non era ancora.
1: Non era il momento propizio.
0: E adesso abbiamo visto che il momento propizio è mantenere questa promessa che abbiamo fatto a Pino. Quindi è stato il momento di poter partire. Ma il comune sempre ci ha creduto
1: anche sempre.
0: Anche le altre
1: amministrazioni.
0: No, sempre. Ce l'hanno sempre avuto. Un po' come pallino, solo non era ancora il momento, poi ecco, con l'input dell'associazione siamo partiti a testa bassa come i tori, e
1: poi l'universo si predispone nell'angolazione giusta, sì, e quando è il momento tutto sembra, no, dipanarsi naturalmente.
0: Anche, cioè, il nostro sindaco, che gli piace il progetto, che ci crede, quindi ha appoggiato questa idea, e andiamo avanti, vediamo quello che è.
1: A proposito di questo, noi non ci salutiamo definitivamente e non ci congediamo da Giorgio e Federica, perché li ritroviamo dopo lo stacchetto. Ma dopo lo stacchetto abbiamo anche un momento importante, perché avremo qui con noi al telefono il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, che ci parlerà ovviamente dal punto di vista istituzionale dell'amministrazione comunale, e ci piacerà sapere innanzitutto il sindaco che cosa ne pensa di tutta questa mobilitazione e quale fascino esercita su di lui personalmente la figura di Jacopo al Poleio, ma soprattutto come l'amministrazione comunale intende muoversi e puntare sulla promozione culturale di tutto questo materiale straordinario che Giorgio ha rinfrescato, ma che era ovviamente nel substrato culturale della città e che era un po' così giacenza e indormienza. Per chiudere questo blocco io direi di ascoltarci il brano, Giorgio, che tu ci hai passato, che hai composto con l'ausilio ormai dell'intelligenza artificiale. Sì, c'è un titolo in questo brano?
0: No, ancora titolo, però senza titolo. Jacopo al Poleio, perché poi lo metteremo sempre nel contesto del Borgo dello Stupore, lì vedremo chi.
1: Possiamo lanciare anche un altro contest per trovare il titolo della canzone. Intanto noi ce l'ascoltiamo.

0: alcuni leader europei e dei leader di partito Schlein e Conte per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni. Al telefono con una televisione il presidente americano ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social: sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, così riferisce l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte e nelle prime ore del mattino. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto sulla città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo Papa agostiniano, Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
1: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci sono diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
0: La Repubblica Italiana, richiamando l'alto significato dell'odierna ricorrenza, si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano, contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Lo sottolinea il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Baia Hibe, lo ha reso noto la Farnesina. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: pronti, prontissimi per la seconda parte, perché Morena e tanti qua hanno già detto tante belle cose, vero Morena?
1: Benvenuti, benvenuti, ben ritrovati, bentornati se ci avete seguito nella prima parte, ma chi se la fosse persa non disperate, perché adesso abbiamo la fase punto 2, quella o lo step più elevato, non perché la prima non lo fosse, ma perché nella seconda parte avremo l'intervento del sindaco di Urbisaglia, dove si svolgerà dal 26 al 28 giugno il Borgo dello Stupore, l'Osteria dell'Anima, che fa naturalmente capo alla figura storica di Jacopo Alpoleio, che da questo microfono abbiamo, come dire, promosso e ci siamo appassionati attraverso la passione che ci ha trasmesso e che ha fatto scaturire, diciamo, come dire, con il suo estro, con la sua irrefrenabilità, Giorgio Buongarzoni. Ha coinvolto sua moglie, che in qualche modo si è lasciata spiaggiare,
0: capito,
1: è stata travolta suo malgrado,
0: ma che bello
1: Federica Marziali, che ormai procede con "esci da questo corpo". Jacopo, esci da questo corpo. Io non so, credo che nel letto coniugale ormai siano in tre, lei percepisce questa figura, questo fantasma di Jacopo Alpoleio, che devo dire però tu Giorgio hai ricostruito con l'intelligenza artificiale un po' troppo affascinante. Io sarei preoccupato, perché nella mia mente già ci sono delle fantasie su Jacopo Alpoleio.
2: Abbiamo fatto un mix tra Dylan Dog e Aragorn del Signore degli Anelli.
1: È molto affascinante, è molto affascinante. Tra l'altro, non l'abbiamo ricordato prima, ma speriamo di avere modo, dopo l'intervento del sindaco, di farne accenno. Avete sviluppato questo video su Jacopo Alpoleio, che immagino sarà proiettato durante il Borgo dello Stupore, mi sembra tu abbia detto, vero?
2: Sì.
1: Quindi ci sarà anche l'anteprima di questo video, che ha già un titolo.
0: Ecco il titolo,
1: il video, cioè
2: sì, Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo.
1: Perfetto, io ho già visto, diciamo, un trailer, non quasi tutto, e merita veramente. Solo per questo io vi invito a venire al Borgo dello Stupore, ma adesso abbiamo la parte, come dire, istituzionale. Io non ho preparato i microfoni come al solito, qua è tutto in divenire.
0: Il Borgo dello Stupore.
1: Vediamo. Ecco qua, il microfono, la cuffia è pronta, dovrebbe esserci già in linea il signor sindaco di Urbisaglia.
0: Buongiorno. Eccolo qua.
1: Allora, buongiorno, aspettate un minutino, che mi devo anch'io cuffiare, se no non riesco a raffrontarmi con il nostro ospite. Qua ho il tavolo pieno di cose e vado un attimino in confusione. Pronto, sindaco Riccardo Natalini.
3: Buongiorno,
1: qui siamo molto allegri e molto poco istituzionali, quindi io le chiedo scusa se non avrò i toni necessari.
3: Ascolto il tono.
1: Benvenuto.
3: Grazie.
1: Qui abbiamo i suoi concittadini, che immagino lei conoscerà, Giorgio Buongarzoni, Milena, Federica Marziali, vabbè, Milena, ti ho ribattezzato anche questa mattina.
0: Siamo tanti qui.
1: Abbiamo già fatto un'introduzione del programma, del festival, ma ci piacerebbe da lei avere, come dire, il tono giusto, il tono istituzionale, quello formale e serio, che più si confà a un evento che è sì il luogo dell'anima, lo scenario della ricerca artistica e ripropositiva della figura di Alpoleio, ma è anche il terreno sul quale un'amministrazione comunale fa le sue scommesse e cerca di dimostrare quanto questa figura e questa scommessa è poi importante anche per quello che un'amministrazione, no, si presuppone di fare.
3: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno di nuovo a tutti.
0: Buongiorno.
3: Quest'anno, infatti, ecco, hai parlato di scommessa, io parlo di sfida, ma è un po' la stessa cosa.
1: Più o meno, sì, sì, sì, sì.
3: La sfida, diciamo, è bellissima. La sfida che si sono dati, che ci siamo dati, è davvero affascinante. Trasformare il nostro centro storico in una grande osteria di idee, di incontri, di relazioni. Un luogo aperto dunque, dove, mm-hmm, dove le persone possono fermarsi, ascoltare, confrontarsi e lasciarsi sorprendere.
0: Bello, bello.
3: Questo per alcuni giorni il borgo diventerà quindi uno spazio vivo di contaminazione culturale, dove la figura di Jacopo Alpoleio dialogherà con il fumetto, con la magia, con la musica, con tutte quelle forme espressive che poi riescono a parlare a pubblici diversi e generazioni anche diverse. Quindi è un progetto che racconta bene la nostra identità, che è quello un po' di custodire la tradizione, mm-hmm, senza rinunciare alla curiosità, e quindi mettere in relazione linguaggi differenti e creare occasioni veramente autentiche di incontro qui ad Urbisaia. In fondo, diciamo, la cultura nasce anche proprio un po' così, no? Quando mondi anche lontani si incontrano, si incrociano e generano qualcosa di nuovo. Questo è quello che l'associazione, diciamo, sta facendo per Urbisaia, e noi siamo al loro fianco per portare avanti questo progetto veramente importante e molto più grande negli anni.
0: Veniamo a Urbisaia, lo puoi sentire.
1: Diciamo che la nota di merito, in maniera molto pragmatica da un osservatore, potrebbe scaturire dal fatto che è molto coraggioso per un'amministrazione comunale che in qualche modo deve far sempre quadrare un po' i bilanci, usiamo questo riferimento che purtroppo è a volte necessario, scommettere proprio su una formula che non preveda, come dire, le solite sagre o l'attirare un pubblico attraverso, che ne so, le tradizioni culinarie, no? Quelle che qui nelle Marche, che si dice ci piace magnà, uno ci punta sempre a occhi chiusi, ma l'anima, quella a volte viene un pochino trascurata, ha bisogno di un contesto e di una, come dire, sensibilità molto più complessa e variegata. E quindi, ecco, per quanto mi riguarda, lo stupore e l'ammirazione va proprio a un'amministrazione comunale che ha deciso in maniera così importante e con questo slancio appassionato di sposare un disegno così astratto, così poetico, così
0: bello,
1: importante.
3: Assolutamente, è proprio questo. Poi perché c'è ancora tutta una storia da scrivere, quella, diciamo, la scommessa.
1: Come amministrazione in futuro, come avete già programmato di sostenere tutti quegli studi, quelle proposte, o cosa c'è da fare secondo voi per andare in quella direzione?
3: Da una grande idea, diciamo, di Giorgio Bongardoni, mm-hmm, dobbiamo mettere in moto, ma stiamo mettendo in moto, mm-hmm, altre situazioni che elevano, diciamo, questa figura, mm-hmm, così importante per il paese, e questi studi che dovranno esserci, mm-hmm, per questo paese. Io penso che la ricerca scientifica, la ricerca accademica, la ricerca in generale debba accompagnare, no, questo percorso, quindi sempre tutelando, sempre mettendo in prima fila chi ha generato questo, sempre mettendo davanti i nostri concittadini che hanno fatto questa scommessa, che hanno lanciato i dadi a questa amministrazione, dobbiamo riuscire a metterli nelle condizioni ideali per poter sviluppare qualcosa di più grande, quindi una storia da narrare, quindi una comunicazione ancora più efficace, per quanto, cioè, nel senso, ecco, la comunicazione deve restare un pochettino misteriosa, perché poi parliamo sempre di stupore, quindi
1: non dobbiamo
3: diciamo, ecco, raccontare fatti di storia, dobbiamo effettivamente scrivere qualcosa che susciti effettivamente entusiasmo, meraviglia.
0: Sempre meglio.
3: C'è anche, diciamo, un'emozione ancora più speciale, perché chiudiamo un cerchio importante. Dopo 22 anni riportiamo a casa il premio Massimo Urbani, che chiuderà questi tre giorni di festa. Quindi per noi non sarà soltanto un ritorno di una manifestazione prestigiosa, ma è il ritorno, diciamo, anche alla nostra storia. Quindi vedere questa grande tradizione del jazz tornare a suonare ad Urbisaia in queste mura, nei luoghi dove tutto è iniziato, rappresenta un motivo di grande orgoglio profondo per l'intera comunità, che chiude un cerchio e una tre giorni effettivamente di legami costruiti sulla meraviglia, sullo stupore, che nel tempo possiamo continuare, diciamo, a generare valore per il nostro paese. E per questo, diciamo, ecco, desidero ringraziare di cuore Giorgio Bongarzoni, tutta l'associazione del Punto Esclamativo, tutti i volontari, tutti gli artisti e comunque tutti i loro partner che in questi giorni creeranno questi tre giorni veramente di festa.
1: Ma per un'amministrazione comunale, questa potrebbe essere una domanda generica che uno può rivolgere a qualsiasi amministrazione comunale, quanto è importante avere sul territorio dei manipoli di cittadini che riescono a creare delle associazioni, dei substrati propositivi così fervidi, così ribollenti di contenuto e soprattutto di potenzialità, perché a volte magari ci sono le idee, ma sono idee con poco potenziale. Invece in questo caso c'è il manipolo di appassionati e il potenziale. Quanto è importante per una amministrazione poter far riferimento ad una cittadinanza così partecipe?
3: Ma guarda, per il nostro paese e per i nostri borghi è davvero, diciamo, fondamentale. Accanto a questa geniale idea e questa cosa veramente grande, nel senso, nata con Giorgio, sono nate anche tante altre piccole associazioni che si spostano, diciamo, in ambiti sportivi, che si spostano in altri ambiti comunque culturali. Queste sono energie che non vanno assolutamente sprecate. Questa amministrazione tiene aperta, diciamo, la porta per ogni cittadino, per ogni associazione, perché poi crediamo, diciamo, tantissimo nell'associazionismo e nel volontariato. E a volte, diciamo, fare associazionismo e volontariato in questo periodo storico, diciamo, non basta. Quindi l'amministrazione deve sempre mettere del suo,
1: dare un sostegno,
3: e lo farà volentieri per dare sostegno a queste iniziative. Poi
1: abbiamo perso il collegamento.
0: Stava dicendo cose belle.
1: Abbiamo un attimo avuto l'interruzione del collegamento. Diceva,
0: ecco,
3: questa iniziativa, diciamo, nata da Giorgio, è veramente per chi crede che la meraviglia sia ancora una cosa seria. E dobbiamo, diciamo, riportare le persone a vedere il bello, dobbiamo riportare le persone a ragionare più con un sorriso, dobbiamo riportare le persone a credere che la meraviglia non sia più qualcosa di superficiale o effimero, ma una cosa seria, una cosa capace di creare comunità e dare senso ai luoghi che abbiamo. Tantissimi Urbisaia, dico, dalla storia, diciamo, romana, fino, passando per il medievale, fino a grandissimi personaggi che hanno corrispondenza storica della prima e della seconda guerra mondiale. Quindi, ecco.
0: Poi ci dirà di tutto.
1: Una osservazione collaterale che vorrei muovere, anche riallacciandomi a un'osservazione che faceva prima il nostro Giorgio. Il tessuto della cittadinanza va rinverdito, va spronato e va data questa scossa, no, affinché si ricrei questa ragnatela di collaborazione e di riconoscimento in una comunità. I borghi marchigiani sono tantissimi, sono meravigliosi, ognuno è custode di una storia personale, originale.

0: le grandi manifestazioni e esperienze.
1: Sì, assolutamente. Quello che dico io è che bisogna andare un pochettino tutti dalla stessa parte. Mm-hmm. E bisogna avere degli obiettivi, secondo me, alti, sia all'interno, diciamo, delle associazioni che poi guardano al nostro paese, quindi sono del paese di Orbisaglia, ma anche a quelle, diciamo, che vengono diciamo da fuori, e quindi nei rapporti
0: esterne,
1: più istituzioni.
2: Aiai, è partito un'altra volta, adesso lo sentiamo, vediamo. Pensa.
1: Sentite?
0: Ecco, sì, adesso l'abbiamo ritrovata, sì.
1: E quindi diciamo tra sindaci. In tante situazioni si creano purtroppo delle scatole che poi
0: immagino.
1: Quindi
0: ci vuole una comunità di intenti, no?
1: Da questa parte ho trovato un sindaco che ragiona molto semplicemente in questo modo: se devo partecipare a un bando per creare una scatola per prendere un contributo, poi dopo quel bando che termina dopo un anno abbiamo buttato, diciamo, tutto quanto nel secchio e non c'è nulla di duraturo o di concreto che poi è tangibile per tutta quanta la comunità, ecco, abbiamo fatto, diciamo, un cattivo servizio, secondo me, ai cittadini, abbiamo fatto un cattivo servizio alle comunità. Bisogna scrivere delle storie alte, dove ovviamente, cioè, nel senso, bisogna ognuno mettersi a disposizione l'uno dell'altro per quello che magari uno si può fare, diciamo, ecco.
0: Diciamo una visione politica anche nel futuro che preveda una continuità, no, di questi progetti, e questo credo che sia il punto di partenza basilare.
1: Il punto di partenza basilare deve essere questo. Poi Orbisaglia sta recuperando del tempo perduto, Orbisaglia sta recuperando tantissime situazioni, secondo me, anche turistiche, che sono state un pochettino oriti, un pochettino diciamo lasciate così.
2: Complimenti, così si fa bene.
1: Deve effettivamente, diciamo, venire fuori quello che Orbisaglia è.
0: In un futuro magari si può anche, no, così sognare che Jacopo Alpuleio possa rappresentare per Orbisaglia quello che Giacomo Leopardi rappresenta per Recanati.
1: Assolutamente.
0: Ma perché sognare in piccolo, voglio dire?
2: Questo è forte.
1: Se guardiamo ad altre nazioni, se guardiamo, diciamo, fuori dall'Italia, già avevano creato brand o punti esclamativi per tutto il paese. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e scrivere, diciamo, una storia solida. Dobbiamo scrivere effettivamente la nostra storia, la nostra visione, che poi, diciamo, è anche un po' quella di Jacopo, ecco.
0: Perfetto, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità e per diciamo sostenere con questa partecipazione, questa convinzione, la visione del nostro Giorgio e di Federica, e quindi immaginiamo insieme che ci sarà una continuità per questo progetto legato a Jacopo Alpuleio e alle manifestazioni annuali che daranno, come dire, un impulso alla città di Orbisaglia.
2: Bello.
1: Assolutamente. Nel frattempo, nel mezzo, siamo pronti ad accogliere cittadini e visitatori sicuramente con moltissimo entusiasmo, e quindi l'invito è molto semplice: venite ad Orbisaglia a perdervi tra le vie del borgo per conoscere Jacopo, e lasciatevi guidare sicuramente dalla musica, dalle parole e dalle immagini e dalle sorprese che poi l'associazione insieme a Giorgio ha preparato. Quindi l'invito è quello di venire nel borgo nel prossimo weekend.
0: Io vorrei semplicemente ricordare che per godere della poesia di un luogo, delle suggestioni di un evento culturale, non è necessario essere poeti. Quindi non è che questa cosa è dedicata solo ai poeti, a chi ha queste...
2: Siamo tutti un po' poeti.
0: Tutti siamo in grado di recepire il potere, come dire, salvifico, curativo, nutriente, riqualificante dell'impulso poetico. E magari uno scopre anche di trarne piacere, perché perché prima non lo

0: sapeva, ma c'è sempre una prima volta per un incontro importante, e un incontro importante può essere anche quello con la poesia, l'arte, la cultura e l'ispirazione. Io voglio così salutare il sindaco in questa maniera, perché offre a tutti quanti l'opportunità di godere innanzitutto della città e di un'organizzazione, come dire, accurata, pensata e logisticamente giusta, e poi le associazioni che ruotano intorno a Giorgio, che da lui sono partite, che fanno poi capo anche alle amministrazioni e che riescono a dare all'esperienza, come dire, un respiro ancora più ampio. Quindi salutiamo il sindaco Riccardo Natalini.
1: Poi ci dirà, però
2: mille, grazie mille a voi.
1: E noi dopo ci dirà però come va, dopo un po' di tempo tu te lo richiami, Morena.
0: Certo,
1: ci dice come sta andando.
0: Lo richiameremo per avere il feedback poi successivo alla manifestazione, se il sindaco si presta.
2: assolutamente, perché poi esatto, il borgo vive quando riesce a raccontarsi, ma anche a rinnovarsi senza perdere effettivamente la propria anima, e quindi vogliamo continuare a custodire quest'anima aprendola al futuro.
0: Grazie mille sindaco, la dobbiamo salutare, buon lavoro
2: a voi, buon lavoro
0: e buon tutto,
1: ciao, grazie mille. Allora
0: Giorgio, io devo salutarmi e accomiatarvi da voi. Vorrei che la vostra bambina ci facesse un saluto, perché è stata qui. Dai, che cosa fate voi bambini in questo borgo dello stupore? Che cosa farai tu? Com'è che ti chiami, che non mi ricordo? Dai, fammi sentire la tua voce. Niente, fa la timida. Adesso però ti faccio vedere a tutto il nostro pubblico, guarda.
1: tutti ti vogliono vedere e sentire.
0: Niente, non ci vuol far sentire la sua voce questa mattina, fa la timida. Però ricordiamo, prendiamo impulso dalla bimba che è qui con loro, per ricordarvi che ad Urbisaglia ci saranno anche molte iniziative destinate ai bambini in questo festival, giusto?
3: Sì, abbiamo organizzato per quest'anno, e il progetto è stato con il Mago, quindi il Mago è proprio dedicato per i bambini e per le famiglie. Poi già stiamo pensando di poter costruire in futuro anche uno spazio dedicato sia alle famiglie che ai bambini, proprio uno spazio dello stupore.
0: Perfetto,
3: determinate situazioni che... No, come dice Trapattoni, non si dice mai gatto se non ce l'hai
0: nel sacco. Quindi per scaramanzia manteniamo.
3: Ci sono delle belle cose per il prossimo anno. Sì.
0: Giorgio, che dire? Rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori per partecipare al Borgo dello Stupore. Sì. Vi ricordiamo che c'è il contest poetico al quale potete aderire, e tutto il resto lo trovate sul sito.
3: Sul sito www.ilborgodellostupore.it, e lì ci sono tutte le informazioni, il programma, e da lì
0: è quello che volete.
3: Da lì si apre un mondo.
1: Complimenti.
0: Federica, tu cosa ci vuoi dire in chiusura?
4: Io voglio dire che vi ringrazio immensamente per l'accoglienza fantastica di voi due.
0: Grazie.
1: Bravissimi.
0: Ti troveremo naturalmente impegnata nelle varie situazioni del borgo, e quindi se volete vedere il bel sorriso di Federica in diretta dovete andare ad Urbisaglia tra il 26 e il 28 di giugno. È anche bionda, è una bella donna. Caro Giorgio, devi cominciare a dormire male anche tu qui,
3: È vero. Faremo uscire questo Jacopo dal corpo.
0: Allora,
3: grazie Moreno.
0: Io vi invito a restare qui con noi, perché nella seconda parte conosceremo Alice Crepaldi. Adesso ci ascoltiamo il suo ultimo singolo, che si intitola Mama, I'm ready for this world. Mamma, io sono pronta per questo mondo. Parleremo di tante cose interessanti con lei. Intanto adesso ci ascoltiamo il brano.
1: Ascoltiamo bene.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Rieccoci. E adesso c'è una cosa bella bella, vero?
1: Adesso abbiamo dall'altra parte l'ospite di cui vi ho parlato poc'anzi, Alice Crepaldi, una cantautrice che non si limita ad abitare i paesaggi della musica, ma si esprime in tante altre maniere, in arti visive, con la scultura, con diciamo quasi delle performance,
0: tutte queste cose
1: insieme che creano sicuramente una personalità artistica molto complessa, strutturata, affascinante. Ma non voglio anticiparvi molto, anche perché sapete che mi piace che siano gli artisti stessi a raccontarsi attraverso le proprie parole. Quindi
0: sono curioso,
1: la evoco. Alice,
2: buongiorno.
3: Ciao, grazie della presentazione.
1: Dall'altra parte dello specchio c'è Alice, insomma, questa mattina. Come stai? Come stai, Alice?
3: Va bene, grazie dell'ospitalità, siete super carichi.
1: Sì, qui la carica non manca. Non manca, perché innanzitutto siamo entusiasti il sabato mattina di essere qui e di avere l'opportunità ogni volta di conoscere un artista, una personalità significativa che ha qualcosa da raccontare, da trasmetterci, e c'è sempre una curiosità accesa di scoprirvi, ecco. Dunque io ti lascio la parola, perché ho dato giusto appena delle coordinate per inquadrare la personalità. Chiamarvi personaggi non mi piace, la personalità e il mondo in cui voi vi muovete. Avevo chiesto di far partire l'ultimo singolo, Mama, I'm Ready for This World, ma c'è stato un piccolo inconveniente, ci siamo ascoltati Gothic Crow.
3: Ah, ok.
1: Però non aver paura, perché ascolteremo il singolo in chiusura.
3: Ok.
1: Però nel frattempo cominciamo a così rompere il ghiaccio. Raccontaci di te, cara Alice.
3: Certo, allora,
0: sentiamo.
3: Questa è tra l'altro domanda super difficile.
0: Ma che bella, bella.
3: Non sa mai cosa dire, però un pochino l'avete detto voi, nel senso che sono un artista. In realtà nasco prima come designer e scultrice, e la musica è sempre stata lì, nel senso che per fortuna mio padre ha sempre suonato, fin da quando ero piccola. Avevano una band e facevano il tributo ai Rolling Stones.
1: Wow, allora quindi, voglio dire.
3: Esatto, quindi musica ha sempre fatto parte della mia vita, però mai diciamo in modo così personale, ecco. È una cosa che ho scoperto in realtà dopo, perché dopo il liceo non avevo mai considerato, diciamo, di prenderla come
1: una cosa seria.
3: Cioè un modo di esprimermi, ecco, non avevo mai considerato. È una cosa che ho sempre cantato, sempre suonato con mio papà, però quasi a volte per far più piacere a lui, non
1: sì,
3: so
1: quando
3: dire,
1: c'hai
3: no,
1: quando
3: non
1: c'hai
3: l'ho mai interpretata come un tool, un qualcosa che potesse effettivamente servire a me. E secondo me il percorso poi che ho fatto negli studi, quindi ho studiato design, poi mi sono trasferita a Londra per studiare arte, mi ha aiutato tantissimo nell'interpretare ogni forma artistica come qualcosa,
1: una possibilità in più.
3: La stessa persona che fa cose, cioè nel senso che si esprime
1: in forme diverse,
3: in modo diverso,
1: sì. Quasi, no, quando, che se rimane fuori qualcosa con una accezione in più di espressività artistica, tu riesci a coinvolgere a 360 gradi qualsiasi persona tu abbia.
3: Non è proprio una cosa che ho programmato, nel senso che quando sono tornata, siccome volevo lavorare con gli artigiani di Murano per il mio lavoro, quindi da Londra mi sono ritrasferita in Italia, probabilmente anche un po' per lo shock culturale del ritornare al, diciamo,
1: alle origini,
3: paesino, esatto, alle origini dove sono cresciuta, poi avendo magari anche vissuto così tanto e fatto molte esperienze, e le avevo, non so, in qualche modo è come se uno scrive un taccuino pieno di cose, e poi quando torna
1: da dove comincio?
3: Esatto, cioè è stato come un bisogno naturale di scrivere, ma senza in realtà che io fossi capace, non so come dire, cioè è stato molto naturale. Ho capito che potevo farlo e ho detto, beh, cioè le cose
1: perché
3: che
1: no?
0: Giusto,
3: cos'è? Di dargli una forma, no? più precisa, più insomma più
1: definita, vera. Cos'è che ti ha spinto nella scelta di lavorare il vetro di Murano nello specifico?
0: Ah, vero.
3: Sì, allora diciamo che quando appunto ero al college a Londra avevo già iniziato a lavorare qualcosa con il vetro, ma era più un materiale che si aggiungeva alle strutture che faccio in ferro, no? Come non so, facevo questi top, però non erano fatti da me, erano qualcosa che appunto dei top in vetro che commissionavo e punto. E in realtà piano piano ho capito che, essendo che parte anche della mia famiglia era di quelle zone, quindi Veneto, Venezia.
1: Nel vostro DNA c'era comunque un'unione, non è nata dal nulla.
3: Mamma ha studiato arte, alle belle arti a Venezia, quindi siamo tutti un po'... Cioè,
1: siete di famiglia, cioè avete questo estro.
3: Sì, ho unito un po' i pallini, esatto, ho unito un po' i pallini. E quindi niente, mi sono interessata a voler includere il vetro proprio come parte integrante delle strutture in ferro che faccio.
1: Ma queste strutture in ferro, questa tecnica dell'ingabbiamento che mi ha incuriosito molto, da cosa nasce? Da un qualcosa dentro di te che deve venire fuori, ma da un qualcosa di fuori che tu percepisci come contenitivo e restrittivo? Perché è una tua cifra stilistica, ho visto le tue opere, è proprio la tua caratteristica.
3: Sì, in parte perché con il ferro è come se fosse un po' uno sketch in 3D, no? Quindi inizialmente cercavo una forma, diciamo, materica che mi potesse dare quella tridimensionalità senza però essere pesante, no? E quindi volevo dare, cioè i miei sketch sono molto simili a poi quello che realizzo in ferro, quindi è stata un po' una scelta naturale. E invece la questione del vetro è come se, secondo me, incapsulasse in qualche modo la vita e il colore, no? Però l'uno non esiste senza l'altro, non so come dire.
1: Assolutamente.
3: Catturare questa cosa qui, cioè non è per forza una gabbia, ma è una condizione di esistenza di tutte e due le cose.
1: Potrebbe essere una sorta, invece di una gabbia, essere percepito come uno scheletro, la materia del vetro si sostiene su questa struttura.
3: Sì, assolutamente, anche perché come forme, un po' in tutto il mio lavoro c'è la questione del movimento, del corpo umano, dell'energia, quindi tante delle forme a cui mi ispiro sono molto organiche e proprio ispirate al corpo umano, quindi è proprio così.
1: Mi viene anche da fare un'associazione, no? Che magari tu reinterpreterai e mi dirai se è corretta o meno, però immagino che un artista abbia internamente una sorta di visione coerente che poi in qualche modo, come un octopus, fa espandere in diverse direzioni, ma il discorso della struttura portante e del vetro liquido che tu soffi dentro a questa struttura e poi si solidifica in questa trasparenza, in che modo rispecchia la maniera con cui tu elabori un brano musicale?
3: Allora, secondo me è un po' la questione della materia che si trasforma. Penso che nei miei brani più che altro riguardano le tematiche e anche un po' la struttura del brano in sé. In generale penso, cioè spero almeno, non so, che sia le sculture sia i brani siano in qualche modo eleganti in un certo verso,
1: sostenuti,
3: no?
1: Da un carattere,
3: questo
1: assolutamente,
3: esatto.
1: Bisogna riconoscerlo che i tuoi brani sono sostenuti da un carattere, tranquilla. Chi ascolta lo sente.
3: E la parte della trasformazione, perché parlo tanto spesso di appunto autenticità, di ricerca di se stessi, un po' come la materia si trasforma, no? Fino a diventare anche trasparente, quindi come in un certo qual modo autentica. Quindi più che altro riguarda le tematiche che trovo un po' nella trasformazione, nel movimento, sia nella parte del vetro che nella parte delle canzoni.
1: Quindi secondo te l'autenticità, la verità, deve avere la caratteristica della trasparenza?
3: Sì, penso di sì.
0: Bene, bene, ottimo, ottimo.
1: Però il vetro è anche fragile, quindi ogni verità, ogni autenticità è anche fragile.
3: Certo, sì, assolutamente.
1: Questo ci piace perché va protetto.
3: Ma è anche un po' un reminder, no, alla fine della, cioè, della nostra essenza, quindi bisogna un attimo starci attenti, no? Proteggerla in qualche modo.
1: Assolutamente, quindi mi piace moltissimo questo mondo simbolico, metaforico all'interno del quale tu ti muovi, sì. Ti strutturi e in qualche modo anche ti stratifichi per ampliare la percezione di questa tua complessità.
3: Sì, assolutamente, in realtà quello che vorrei fare sempre di più è cercare un modo per collegare le due cose.
0: Bello, fallo perché se, da come lo dici copi belle cose.
1: Secondo te quale altro aspetto, diciamo, di questa tua performance artistica, perché unire tutti questi aspetti è già di per sé, no, una sorta di performance, quale altro territorio tu vorresti sperimentare ancora maggiormente?
3: Allora, mi piacerebbe tanto cercare un modo visivamente di coniugare le due cose. Quindi cosa vuol dire? Faccio una performance, non lo so, a teatro, per dire. Sarebbe bello creare un set con i miei oggetti, una cosa che abbia senso, o non lo so, una mostra in cui si presenta una scultura e c'è correlata il significato di questa cosa attraverso una canzone che le persone possono ascoltare, per esempio. Vorrei riuscire a fare questa cosa qui, perché penso che possa essere, non lo so, un'esperienza più che altro un po' diversa e a 360 gradi.
1: Secondo te quanto è importante per un artista riuscire ad offrire non solo la sensazione, no, della fruizione della propria opera, quindi sto parlando di guardare semplicemente una scultura, un quadro, di ascoltare una canzone, ma riuscire a rappresentare proprio un'esperienza totale, quindi chiamare in causa il corpo, l'immaginazione, lo stato d'animo.
3: Penso sia molto importante. Non è una cosa semplice, ma non è semplice neanche alla fine per i big, non so come dire. Cioè, alla fine non credo che per forza bisogna sempre avere un'idea, non necessariamente bisogna avere mezzi costosissimi,
1: sì.
3: Non è quasi, secondo me non è sempre una questione di budget.
1: Assolutamente, mi trovi d'accordo.
3: Sì,
1: mi trovi d'accordo.
3: Di avere un po' un'idea del proprio percorso chiara, che però è la cosa, cioè, più difficile che ti fa arrivare a un'idea. Per fare questa cosa qui, appunto, devi provare, devi capirti, devi ragionare, quindi fare, poi pensare.
1: Assolutamente, anche perché a volte si incappa, no, in proposte dove vedi che sono stati messi in campo enormi budget, ma veramente a livello di contenuto, di idea particolare,
3: esatto,
1: alla base non trovi granché, quindi è sostenuto solo da una grande mole di denaro, ma fondamentalmente c'è un lavoro sterile, mentre può esserci un'idea geniale resa in maniera straordinaria con un budget piccolissimo, ma è l'idea che trasmette, appunto.
3: Beh, ma di questo abbiamo un sacco di esempi, io non lo so, anche nel cinema.
1: Sì, sì, magari... sì, per fortuna, dico io,
3: sì,
1: per fortuna,
3: sì, sì.
1: Che artisti, chiamiamoli tra virgolette, e ci intendiamo, io a te cosa alludo, artisti minori, no? Quelli che non hanno accesso a questi grandi budget, non minori nel senso di, come dire, talento, ecco, diciamo questo. Ce ne sono tantissimi, in questa radio ne passano continuamente, tu sei una di questi, e per fortuna la scena underground italiana è sanissima e portatrice di cose meravigliose.
3: Sì, sono d'accordo. Sì, che poi alla fine può anche lo ascoltatore medio magari pensa che non c'è musica qualitativa in giro, non ci sono cose, ma in realtà non è vero, perché
1: assolutamente,
3: semplicemente quello che passa magari nelle grandi radio, nelle grandi TV, cioè, no, non è tutta la scena underground.
1: È una minima parte.
3: Esatto, è la minima parte.
1: Sì, sì, sì. Adesso che abbiamo fatto un excursus su quella che è la tua figura, come dire, generica di artista, andiamo un pochino più nello specifico. Siamo in una radio, abbiamo ascoltato un tuo pezzo, ne ascolteremo un altro. Parliamo di Alice Crepaldi come autrice, compositrice, musicista. Raccontaci, innanzitutto, credo che tu abbia dato alle stampe un album finora.
3: Sì, un album, e poi invece ce n'è un altro che è quello il cui titolo lo dà il brano che ascoltiamo alla fine, che non ho ancora fatto uscire sulle piattaforme perché per il momento penso di portarlo in giro live.
1: Ok.
3: E poi le persone che vengono al concerto lo possono scaricare. E mi piaceva come idea di dargli qualcosa, diciamo, boh, non so,
1: sì,
3: in più.
1: Quando si parla di idee originali, no? Potrebbe essere una di queste.
3: Esatto, penso, boh, non so, penso sia una cosa carina. Alla fine le persone vengono al tuo concerto, ascoltano tutta la roba nuova, se piace. Insomma, è giusto che possano, se vogliono, scaricarlo.
1: Assolutamente sì. Però non ti turba il discorso, diciamo, che questa roba nuova uscirà in singoli?
0: Ah, ecco, come usciranno? Ecco.
1: Nel senso che uno è uscito, Mama, I'm ready for this world, e immagino che ne usciranno anche altri di seguito a questo.
3: Sì, anche se penso ne uscirà al massimo un singolo e poi penso di fare uscire tutto l'EP.
0: Bene.
1: Perché sai, a volte l'artista si pone anche un po' il problema dalla parte del pubblico. A volte il pubblico ama andare a un concerto dove già un po' conosce i pezzi, no?
3: Vabbè, ma nel mio caso, essendo che sono emergente, tutto
1: quindi dici che è tutto nuovo.
3: un pochino, sì, cioè magari le linee proprio che ho fatto uscire, per esempio abbiamo fatto questo concerto a teatro, la gente comunque le cantava, però insomma non è che
1: nella maggior
3: proprio
1: parte dei casi dici che uno viene per conoscerti,
3: sì,
1: direttamente.
3: Assolutamente
1: sì, può essere un giusto punto di vista anche questo tuo.
3: Poi vabbè, essendo che è musica magari appunto nuova, emergente, magari uno non è che fa un concerto di 2 ore, che a me anche gli artisti che mi piacciono, cioè dopo un'ora, un quarto, un'ora e mezza basta, cioè, se fai un concerto. No, ma è cioè dipende ovviamente dalle condizioni, però secondo me il tempo perfetto è tipo 1 ora 20, 1 ora 25,
1: un po' come uno spettacolo teatrale.
0: Esatto.
1: Quindi i Cure con 3 ore di concerto tu dici no,
3: no,
1: ma ti prego.
3: No, per me sì. Per me sì. No, a meno che non sono lì proprio sotto palco, anzi no, devo avere anche la sedia e popcorn, allora
1: ecco.
3: posso stare anche se
1: ci vuoi parlare di questo singolo, Mama, I'm ready
3: Mama
1: for this world. Intanto è bellissimo il concetto e il punto di partenza. Se non ricordo male, credo che tu abbia osservato una tua amica che era incinta, e quindi
3: è la compagna di mio fratello,
1: la compagna di tuo fratello.
3: Esatto. Allora una sera sono venuti a casa a trovarci e ci hanno fatto vedere l'ecografia, no? Per dirci appunto che
1: poi quelle di adesso credo che siano abbastanza impressionanti.
3: È abbastanza, più che altro appunto vedi questa cosa che è più o meno lì, però non ancora lì.
1: Non ancora lì.
3: Dire. Però sì, magari si vedono già un po' i tratti del naso,
1: sì,
3: e
1: sì,
3: tutte queste
1: sì
3: cose. Quindi diciamo che mi sono emozionata parecchio. Poi vabbè, ho visto mio fratello felice, quindi anche per quello. E quindi quando sono andati via, poi mi sono messa al piano e ho iniziato proprio a pensare a questa entità, no? Che si forma, quindi che è come se fluttuasse un po' nell'ignoto, e da lì ho iniziato a comporre la canzone. Però mi è venuto subito in mente quell'intro di piano, che cioè mi dava proprio l'impressione di qualcosa di ciclico, no? Però allo stesso tempo che crea come dire sospensione.
1: Ma sai che cosa mi è piaciuto tantissimo, sì, Alice, mentre l'ascoltavo? È che sembra proprio la canzone di una mamma per il suo bambino a un certo punto,
0: carina,
1: soprattutto nel
0: carina,
1: refrain, dove la tua voce diventa così luminosa, così eterea, sembra quasi assomiglia a quell'andamento melodico di una ninna nanna, di una canzone per far rilassare il bambino.
3: La parte finale?
1: Adesso non ricordo nello specifico in quale parte della canzone era collocata. Il refrain, non so, perché credo che la ripeti un paio di volte quella parte lì,
3: sì,
1: così ariosa, così melodica, e veramente sembra una canzone che la mamma può cantare al bambino anche mentre lo porta in pancia ancora.
3: Sì, infatti, cioè, l'idea era un po' quella di creare una specie di dialogo intimo. In realtà più dal punto di vista del bambino.
1: Del bambino, sì, sì, sì.
3: La mamma,
1: sì,
3: nel senso che appunto lui dice che sta fluttuando nell'ignoto e chiede alla madre di dargli delle cose, no, per effettivamente vivere la vita, quindi gli occhi, cioè tutti,
1: sì,
3: i denti,
1: sì,
3: no?
1: Sì, sì, sì, sì.
3: E quindi in realtà poi diventa anche un po' una metafora, perché alla fine è una canzone che parla di nascita e di scoprire la vita con gli occhi con cui la scopriamo per la prima volta, no? Quindi è una cosa che poi ha preso anche per me un significato un po' più universale, no? Cioè della serie che si può rinascere poi quando vogliamo, no? Non
1: diventa ogni brano, no? Volendo poi può essere ovviamente riadattato in maniera simbolica, metaforica, ed è molto bella l'idea che noi continuiamo in questa vita ad essere come dei neonati costantemente immersi nel liquido amniotico della vita.
3: Esatto.
1: E ogni circostanza ci chiede di nascere. Sì,
3: sì. Perché poi quando si perde quell'entusiasmo, secondo me è un casino.
1: Secondo te che spirito bisogna riuscire a conservare nella vita per non perdere quell'entusiasmo?
3: Non so, ti direi lo spirito di quando uno allora, se dovessi quantificarlo in età, tipo come quando hai 12 anni,
1: ecco,
3: estremamente già dato di tutto, però sei già in grado di comprendere X cose,
1: ma senza farti tanti problemi più di tanto, come poi succede andando avanti con l'età. Però un buon modo è anche sicuramente mantenere appropriarsi di uno sguardo artistico rispetto, sì, alla vita, comunicativo, sì, espressivo, creativo.
3: Sì, perché secondo me poi quella è l'unica cosa che ha senso alla fine. No, nel senso, dà un senso alle cose.
1: Mi trovi d'accordo.
3: Ognuno trova il suo, ovviamente,
1: sì,
3: non è che per forza.
1: Ovvio,
3: questo,
1: ovvio.
3: Però è importante trovare il proprio modo per dare senso a quello che si vive.
1: Per rendere artistica la propria vita.
3: Sì.
1: Che dici?
3: Sì, assolutamente.
0: Bravissima, bravissima. Ci hai detto cose belle.
1: Gli altri pezzi che hai pubblicato, nello specifico anche quello che abbiamo fatto ascoltare, Gothic Crow, ma poi abbiamo anche A Stranger to Me Now, Tell Me Boy, raccontaci anche qualcosa velocemente di questi pezzi, tracciaci, che ne so, un terreno comune.
3: Allora, diciamo, quelli rispetto a quello che sarà il nuovo EP sono delle storie un po' più quotidiane, secondo me, perché nel nuovo EP c'è un po' più un linguaggio diverso, più poetico, più stratificato, eccetera. Invece quelle del primo EP sono proprio le mie prime canzoni, quindi hanno anche un po' un'anima più soul per certi versi, perché è quello da cui sono un po', cioè un po' il mio DNA musicale, no? Originario, quindi tutto quello che è uscito subito, spontaneamente, boom, senza pensarci, sono le canzoni del primo EP. E per Gothic Crow, alla fine i temi sono A Stranger to Me Now e Tell Me Boy, sono delle canzoni che parlano d'amore, chiaramente. Mentre Gothic Crow è una canzone che ha anche un po' i temi del secondo EP, perché parla di qui non lo so che viaggio mi sono fatta, però parla di rompersi le scatole della situazione in cui si è, e come se uno diventa una specie di supereroe, quindi questo corvo gotico e prende il volo, e insomma è anche quello un po' una metafora.
1: E come mai ti sei immaginata questo elemento di rottura proprio nella forma, nel simbolo del corvo gotico?
3: Oddio, allora lì non lo so, perché poi a volte uno ha delle idee e se, anche uno si diverte, no? Cioè ti viene in mente una cosa e dici, ah, magari ci sta, bello, e continui, no? Proprio perché magari
1: è affascinante l'idea.
3: Esatto, dice, sì sì, ma c'è proprio anche una parte che dice appunto a Gothic with a black crown in a red crowd, con una corona nera in una folla rossa, cioè
1: sì,
3: una
1: molto cromatica. Molto manca cromatica
3: proprio,
1: anche.
3: Esatto, sì sì, quello sempre. Però appunto sono andata giù proprio di macabro, diciamo. E invece... Però volevo proprio esprimere questa cosa che appunto, cioè, uno veramente non ce la fa più, basta, ciao, addio tutti quanti.
1: Però cioè può essere un buon input, perché a volte ci sono delle persone che sostano troppo, no, in quel limbo dove non si prende una decisione, dove esatto, magari si sta male ma non si ha il coraggio di intervenire direttamente. A un certo punto deve arrivare questo corvo gotico che
3: esatto.
1: rompe le regole. Invece per quanto riguarda il video di Mama I'm Ready for This World, c'è tutta questa metafora invece dei teli, questi teli che tu utilizzi quasi come un involucro materno.
3: Sì, lì proprio volevamo ricreare un ambiente intimo e anche semplice, no? Perché alla fine stiamo parlando di un dialogo diretto, quindi non volevamo creare troppi elementi di disturbo. Doveva essere proprio una cosa intima tra me e chi guarda, no? Come se, cioè, stiamo proprio trasmettendo questa idea del dialogo, no? E la parte dei teli è proprio la creazione del grembo, un po' in modo ovviamente poetico, perché altrimenti anche quello andava sul macabro, però dovevamo interpretare questa cosa. E quindi anche qui sono stata molto cromatica, nel senso che parte con il nero, che fa parte appunto di questo ignoto in cui si trova il bambino, o in cui non si trova ancora il bambino quando viene creato di fatto. Poi c'è la parte dei teli, che è appunto il grembo materno, che è rossa, che rappresenta la passione, il desiderio di scoprire la vita, e l'ultima parte in cui c'è questo background bianco e il vestito rosso, che invece rappresenta appunto l'inizio della vita, no? E la tela bianca ancora da scrivere. Quindi
1: sai che cosa
3: è semplice in realtà nel suo
1: nel suo minimalismo e nel suo simbolismo, veramente è essenziale, per questo funziona secondo me. Quello che mi piace molto, soprattutto del titolo, è questo input di fede verso il futuro, perché dire sono pronto o pronta per questo mondo oggi è una frase importante, perché tanti ci sentiamo intimoriti, intimiditi, preoccupati dal futuro.
0: Bellissimo, bellissimo.
3: No, è vero, però devo dire che allora vabbè, anche io chiaramente, però come spirito, come carattere, sono cioè ho fede, ma non fede nel senso spirituale.
1: Certo, certo, intesa
3: fede,
1: come fiducia.
3: Fiducia.
1: Sì.
0: Anche un po' spirituale, dai.
1: Noi alludiamo perlomeno da questo spazio, in questo senso, perché è uno spazio aperto a tutti, molto eterogeneo, quindi la fede è sempre un po' tra virgolette, poi ognuno la ricalibra in base a come la vive, chiaramente.
3: Certo. Esatto.
1: E senti, cara Alice, qui stanno suonando le campane, ci dicono che è mezzogiorno, noi a mezzogiorno dovremmo chiudere, abbiamo ancora qualche minuto. Che cosa vogliamo raccontare di te che non abbiamo fatto passare in maniera abbastanza esaustiva?
3: Oddio, non lo so, mi sembra che ho detto tante
0: cose.
1: Allora ti faccio la domanda che di solito lascio per ultimo, sempre.
3: Okay.
1: I progetti per il futuro prevedono dei live, prevedono un incontro con il tuo pubblico, cosa prevedono?
3: Sì. Allora, questa è la parte più difficile, perché adesso c'è il progetto e bisogna cercare dei modi intelligenti e belli per portarlo in giro.
1: Ecco.
3: E non è sempre facile, perché appunto a Milano alla fine non è che, cioè, i posti un po' sono sempre quelli e sono molto affollati, mettiamola così. Quindi bisogna organizzare le date, la cosa che mi interessa di più al momento, nonostante io poi stia già pensando a cose nuove, però mi devo cercare di concentrare e
1: quantomeno promuovere quelle che hai già fatto,
3: sì.
1: Sennò
3: sì, no, io, ecco, il mio difetto è veramente che non ho, non, cioè, organizzativamente parlando, non bene.
1: Ecco,
3: non sono bravissima.
1: Non sei pragmatica, dai, no, ognuno no. Il suo, però.
3: Esatto, no, infatti.
0: Bravissima, sì, bravissima, sì.
1: E quindi
0: così.
1: Vabbè, noi speriamo che questa organizzazione delle date e della maniera di portare in giro i tuoi progetti sì. Trovino compimento, di vederti magari approdare anche da queste parti. Noi siamo qui nelle Marche, ti aspettiamo a braccia aperte.
3: Certo.
1: E naturalmente io mi ripropongo e ti ripropongo di tornare ospite in futuro quando avremo novità da parlare.
3: Assolutamente.
1: Ti ringrazio tantissimo, Alice, è stato un piacere.
0: Ciao,
3: grazie,
0: ciao.
3: A voi, davvero. Grazie. Ciao.
1: A presto,
3: ciao,
1: a presto.
3: Ciao, a presto.
0: Siamo arrivati alla fine qui.
1: Sì, siamo arrivati alla conclusione della nostra mattinata. Quindi abbiamo conosciuto Alice Crepaldi, abbiamo parlato del Borgo dello Stupore che prende il via il 27 e il 28 a Urbisaglia con Giorgio Mongarzoni e Federica Marziali e il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, che torno a ringraziare per averci dato il piacere di parlare con lui durante questa diretta.
0: Che belle cose ci porta, amore.
1: Nazareno, devi essere pronto a tutto.
0: Ho ricordato che domani è domenica, tutti in chiesa, e poi alle ore 12 ascoltiamo il Papa, anche qui a Radio Nuova.
1: Anche a Radio Nuova. Prima di salutarci però andiamo ad ascoltarci il brano di cui abbiamo parlato lungamente con la nostra Alice Crepaldi, Mama, I'm ready for this world. Qui siamo tutti pronti per questo mondo, ma dobbiamo essere un pochino agguerriti. A sabato prossimo, ciao,
0: ciao a
1: ragazzi.
0: Tutti, ciao a tutti.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle Grazie.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. La comunità maceratese ha salutato i tre giovani morti domenica scorsa in un incidente stradale. Allo stadio Alviareci una migliaia di persone si sono raccolte ieri pomeriggio per i funerali officiati da Don Carlos Muñoz, che ha ricordato di aver preparato l'omelia insieme al vescovo Nazareno Carboni, impegnato in un pellegrinaggio a Lourdes, e ha ricordato che domenica, nella messa delle 10:30 nella cattedrale di San Giuliano, il presule sarà contento di incontrare i giovani e le famiglie dei ragazzi scomparsi. È stata una cerimonia toccante a cui ha voluto partecipare anche Michele Calcagni, appena dimesso dall'ospedale. Era nell'auto dell'incidente, insieme a un altro amico ancora ricoverato. Le tre bare disposte una di fianco all'altra, ricolme di simboli del calcio e non solo, sport che facevano parte della vita di Nicolas Calabrese e Daniele Francalancia, militanti rispettivamente nella VR Macerata e nella Cluentina, presenti con le rispettive squadre e staff direttivo. E poi il pallone di pallacanestro per Giorgio Franceschini. Don Carlos ha rimarcato come in questi giorni terribili a Macerata i tanti gesti di affetto verso questi ragazzi hanno dimostrato come i tre giovani siano riusciti a coltivare l'amicizia, e li ha invitati ad amare, a continuare, perché solo l'amore vince e può superare il dolore, la sofferenza e l'abbandono. Tante le testimonianze toccanti e le lettere lette dalle sorelle dei tre giovani, da amici, parenti, compagni universitari. Toccante anche la mamma di Nicolas, Betty Mariani, che ha offerto un ricordo bellissimo del figlio, del loro rapporto costruito sull'amore. E nel ringraziare la Curva Just per aver organizzato la fiaccolata dell'altra sera, ha invitato i ragazzi a continuare ad essere uniti, sempre nel rispetto di tutti. Ieri, nella prima delle due serate finali di Musicultura, che si conclude oggi allo Sferisterio, l'apertura è stata dedicata proprio ai tre ragazzi maceratesi di cui si era appena celebrato il funerale. I conduttori, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, commossi, hanno dedicato a loro la serata. Quindi il direttore artistico, Ezio Nanni Pieri, è salito sul palco. Li ha ricordati facendo riferimento alla fiaccolata dell'altra sera, con migliaia di corpi silenziosi in una voce sola, per ricordare per sempre questi ragazzi. Stasera in arena ci sarà la proclamazione del vincitore di questa edizione di Musicultura. Gli ospiti attesi sul palcoscenico dello Sferisterio sono Tosca, Le Vibrazioni, Alan Sorrenti, Santa Marea e Riccardo Rossi. In occasione della giornata mondiale della sclerosi laterale amiotrofica, domani, domenica 21 giugno, il Palazzo della Regione Marche si illuminerà di verde, insieme ad altri edifici pubblici del territorio, per richiamare l'attenzione su una malattia che coinvolge pazienti e famiglie. A sostegno delle persone affette da SLA e di chi se ne prende cura, la Giunta regionale ha approvato nei mesi scorsi una delibera che destina per il 2026 1.300.000 euro ai caregiver familiari. Il contributo mensile varia in base al livello di assistenza richiesto e arriva fino a 1.000 euro. Le domande di contributo sono in aumento. Nel 2025 sono passate da 144 a 184, a conferma di un bisogno crescente di sostegno da parte delle famiglie. I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso due uomini di 41 e 46 anni, originari della provincia di Napoli e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di un tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano. Intorno alle 13 militari hanno ricevuto la segnalazione di un tentativo di truffa in atto in Via Verde. Grazie alla tempestiva attivazione del dispositivo di ricerca, alle 13:35 i carabinieri hanno intercettato e fermato in Borgo Santa Croce una Citroen C3 risultata poi a noleggio, con a bordo i due sospettati che sono stati bloccati. È stato ricostruito che i due poco prima avevano preso di mira una vedova pensionata di 88 anni. La tecnica utilizzata è quella ormai consolidata del finto carabiniere. I malviventi, spacciandosi telefonicamente per militari dell'arma, avevano tentato di raggirare la donna, convincendola della necessità di effettuare un controllo ispettivo sui monili in oro e sul denaro custoditi in casa. Il reato non è stato portato a termine grazie all'intuizione e alla prontezza di una vicina di casa della vittima, che ha allertato il 112, consentendo alle pattuglie già dispiegate in zona di bloccare i presunti autori del reato. La novità dell'estate treiese 2026 sarà il Quiete Music Festival, rassegna musicale in programma dal 3 luglio al 20 agosto nella suggestiva cornice di Villa La Quiete, Villa Spada. Il festival proporrà 9 concerti tra jazz, pop, musica classica, con artisti di rilievo come Stefano Conforti Jazz Quartet e la collaborazione con Musicando Jazz. L'evento, pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, si inserisce nel più ampio cartellone estivo presentato dall'amministrazione comunale. La nostra Maria Moretti ha intervistato il sindaco di Treia, Franco Capponi.
4: Tutti gli anni noi proponiamo una serie di eventi che diciamo, coinvolgono tutta l'estate treiese. Quest'anno c'è questa novità questa stagione concertistica a Villa Spada. È un festival questo che oggi può prendere piede proprio perché il parco che è stato recuperato recentemente con i fondi del terremoto è una cosa stupenda da vedere e da ammirare, e quindi dentro questo contesto abbiamo inserito alcune iniziative musicali. Certamente ci riferiamo in parte alla valorizzazione dei gruppi locali di musica pop e quant'altro. Poi 3 serate saranno dedicate alla musica classica in onore di Chopin, in quanto la villa è stata praticata da lui e soprattutto dalla sua compagna, che era la sorella della proprietaria di Villa Spada, la Natalia Comar, insieme a Lavinio Spada. E poi ci saranno 3 serate di grande jazz.
3: La Regione Marche investirà 11,5 milioni di euro per il potenziamento e miglioramento del porto di Numana, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e la sicurezza. I fondi saranno destinati alla realizzazione di nuove opere foranee e al rafforzamento della diga esterna per ridurre i problemi di insabbiamento e garantire maggiore protezione dalle mareggiate. Il progetto punta a superare criticità che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con continui interventi di emergenza e dragaggio. Il piano è supportato dalla Regione Marche attraverso un finanziamento pubblico di 11,5 milioni di euro, stanziato tramite delibera CIPES. L'intervento permetterà di rendere il porto operativo tutto l'anno, con benefici per pescatori, diportisti, turismo e occupazione. Prevista anche una valorizzazione del rapporto tra porto e città attraverso nuovi spazi pubblici, percorsi sostenibili, aree verdi e percorsi ciclopedonali. L'obiettivo è trasformare il porto di Numana in un'infrastruttura moderna e strategica per l'intera riviera del Conero.
2: Il taccuino.
3: Fino a domani, domenica 21 giugno, San Buceto ospita l'estate del Sambuco nei giardini fermi, con iniziative destinate a famiglie, solidarietà e inclusione. Il programma prevede esibizioni sportive, musica, spettacoli e attività per bambini. Tra gli appuntamenti principali ci sono dimostrazioni di ginnastica artistica, esibizione con i quad, lezione di yoga, pilates e tai chi. Durante la manifestazione vengono raccolti fondi che andranno a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Apre oggi dalle 18 presso la Villa Fermani di Corridonia la mostra di Eva Blasak, che ripercorre tutte le varie fasi della sua carriera artistica. La mostra narra l'evoluzione della pittrice, polacca di origine ma corridoniana di adozione, attraverso l'uso di diverse tecniche pittoriche e l'espressione di molteplici tematiche. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 29 giugno. prossimo dalle 18 alle 20. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, la Goccia ODV invita la comunità a un momento di ascolto e approfondimento dedicato alla storia del popolo Hazara, una delle minoranze più perseguitate dell'area afghana. Oggi dalle 18 nel suggestivo chiostro San Francesco e Antonio di Pollenza, presentazione del libro Voci dall'Azaristan di Claudio Concas, un'opera che attraversa discriminazioni, marginalizzazioni e massacri etnici, restituendo dignità e voce a una storia troppo spesso ignorata. L'autore dialogherà con Stefania Monteverde offrendo uno sguardo lucido e umano sulle rotte che attraverso i corridoi umani hanno portato molte famiglie Hazara fino al nostro territorio. Un evento straordinario per Civitanova Classica Piano Festival con la sua 18ª edizione che si impreziosisce di un evento da non perdere. Oggi alle 21.15 l'Auditorium San Francesco di Civitanova Alta ospita la celebre violinista Alissa Margulis, figlia del leggendario pianista e didatta Vitali Margulis, figura centrale della scuola musicale russa del secondo Novecento. Alissa è unanimemente riconosciuta come una delle più grandi giovani violiniste del nostro tempo. Ad accompagnarla al pianoforte il maestro Lorenzo Di Bella, direttore artistico del festival.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Esistono dei chilometri che si misurano soltanto sulle carte geografiche, altri invece non compaiono su nessuna mappa, ma si sentono ogni giorno nel corpo, nelle abitudini, nelle parole che mancano. Bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti, la parola di oggi è distanza. La distanza non è solo spazio, è tempo, è lingua, è cultura, è tutto ciò che separa un punto di partenza da un punto di arrivo. Ammesso che un punto di arrivo esista davvero, ammesso che si sappia ancora dove si vuole andare. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito lontano da qualcosa, non necessariamente da un luogo, da una persona, da una parte di te stesso, da una vita che immaginavi e che non è arrivata. Quella lontananza ha un peso fisico, si sente nelle spalle, nel passo, nel modo in cui ci si sveglia la mattina. Ora, proviamo a moltiplicare quella sensazione per tutto, per la casa, per la lingua, per gli odori familiari, per le strade che conoscevi a memoria, per le facce delle persone che amavi. È quello che portano con sé milioni di persone costrette a fuggire dai propri paesi a causa di guerre, di persecuzioni, di catastrofi. Una distanza che non si chiude con l'arrivo in un posto nuovo, perché la distanza più grande non è quella dai luoghi, ma da ciò che quei luoghi contenevano. Ne abbiamo parlato diverse volte in questa settimana, ci stiamo affidando a quelle che sono le giornate mondiali per ricordare alcune situazioni particolari. Oggi è la giornata mondiale dei rifugiati e questa parola, assenza, oggi pesa in modo particolare, non come se fosse un concetto astratto, ma come un'esperienza concreta di milioni di esseri umani che ogni giorno fanno i conti con una lontananza che nessuno ha scelto. Eppure la distanza non è solo perdita, è anche la condizione che genera ponti. Chi ha attraversato una grande distanza porta con sé qualcosa che chi è rimasto fermo non ha: la conoscenza di entrambi i lati, la capacità di essere lì, di stare nel mezzo, di capire senza dover scegliere, di costruire qualcosa di nuovo proprio perché sa com'era prima. La distanza fa paura quando la guardiamo da lontano, cambia aspetto quando cominciamo ad attraversarla insieme. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Se vuoi proporre una parola per la prossima stagione di Piccole Grandi Parole, scrivimi WhatsApp sul 329-544-3270. Ogni parola che arriva da voi è una parola che vive due volte. Grazie, da Antonio Torretti è tutto. A domani con l'ultima puntata di questa stagione di Piccole Grandi Parole.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: News.
1: Scontro diplomatico dopo le parole di Trump sul desiderio della premier di una foto insieme, la secca smentita via social e il presidente americano in serata ribatte: Meloni era una mia fan, non la voglio. Repubblica Dominicana, rogo in un resort, le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di una cittadina italiana. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani dice: la felicità non nasce dai social, ma dall'incontro con Dio. Buongiorno da Franco Rossi studio. Preoccupazione della premier Meloni dopo le parole di ieri sera del presidente Trump e la sua replica via social. Nella serata infatti il presidente americano Trump ha rincarato e ha detto: era mia fan, non la voglio. Antonio Soviero.
2: A tarda sera, in partenza da Bruxelles, Giorgia Meloni si lascia sfuggire con i giornalisti. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Lo scontro col presidente USA è senza precedenti. In forse la presenza italiana alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. In una telefonata con la 7, cancellato quel disgelo Trump-Meloni celebrato frettolosamente al G7 di Evian. Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Parole offensive del tycoon che hanno scatenato una replica dura del presidente del Consiglio.
3: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Sintesi estrema del messaggio della premier, una replica evidentemente non piaciuta a Trump, che la TV americana NBC attacca nuovamente. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan, perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E mentre si attendono in Svizzera gli inviati sia americani sia iraniani per i colloqui dopo la firma del memorandum che ha posto fine al conflitto, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale. Nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco, almeno 17 le vittime. Maurizio Dischino.
4: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dueir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Ruman Nabati in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese WAF ha riferito che stamani navi della marina israeliana al largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Repubblica Dominicana, le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un grande incendio di un resort in zona Bahia Hibe. Amelia Cartia.
5: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Ancora cronaca: vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia, 70 le persone arrestate per reati predatori, 264 quelle che risultano indagate a piede libero. Andrea Domaschio.
0: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La pressione delle tasse in Italia è stimata al 42,9% quest'anno, in leggero calo rispetto all'anno scorso, questo secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il carico fiscale è sceso per famiglie e microimprese, ma è aumentato su banche e grandi imprese. Giuseppe Caporaso.
6: La pressione del fisco in Italia cala ma resta sempre elevata, quest'anno dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. In ogni caso il nostro paese continua ad avere un livello di tassazione tra i più elevati d'Europa e secondo alcune previsioni dovrebbe tornare a salire nel 2027. Il coordinatore dell'ufficio studi CGA, Paolo Zabeo.
7: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali.
6: L'analisi della CGA sulle ultime 4 leggi di bilancio vede un alleggerimento del peso fiscale su buona parte delle famiglie, autonome e microimprese, con una riduzione del peso delle imposte sui nuclei familiari di 45,7 miliardi, ma considerando precedenti misure, anche di natura temporanea, il beneficio per le famiglie alla fine si è attestato sui 33,3 miliardi di euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, ha detto: ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. È una realtà allarmante. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani americani dice: la felicità non nasce dai social. Paolo Fucili.
8: Per San Francesco anche fame e freddo erano perfetta letizia, se accolti senza lamentarsi e con amore per Dio. Ricchezza, bellezza, fama e persino salute ce le lasceremo tutti dietro un giorno. Così parla Papa Leoni agli adolescenti suoi connazionali partecipanti agli eventi che da 50 anni l'Università Francescana di Steubenville in Ohio organizza per loro. La gioia non si trova scrollando i social all'infinito, sprecando tempo che sarebbe invece prezioso per pregare, coltivare amicizie autentiche, studiare, fare sport, e neanche in droghe, alcol, promiscuità, relazioni superficiali, ossessione per il proprio aspetto, avverte Leone. La perfetta letizia è un dono di Dio. Per ricambiarlo, conclude il Papa, possiamo donargli a Dio solo noi stessi, senza paura. Se ti senti chiamato ad essere missionario, sacerdote, religioso, vuoi formare una famiglia cattolica. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Domani AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e il mieloma, occasione per raccontare i progressi della ricerca. A disposizione un numero verde 800 22 65 24 per pazienti e familiari. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente AIL.
9: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi grazie alla ricerca scientifica il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIDS, l'assistenza domiciliare, i servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: Grazie a Daniele Caruso, la parte tecnica da Franco Rossi. Buona giornata.
10: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
11: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
10: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email. Olè!

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Ritroviamo anche oggi Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva un romanzo del giovane giornalista Dino Buzzati, in cui la guerra si attendeva invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza. Rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per libro guerrafondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma fortunatamente il messaggio del romanzo era troppo netto per dar luogo ad equivoci. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che secondo una leggenda era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, accoglie il tenente di prima nomina Giovanni Drogo. Come un incubo concentrazionario accoglie chi lo sogna. Circondata dal nulla, al nulla votata nel susseguirsi immobile di giornate tutte uguali, essa diviene il luogo dell'attesa e dello scacco, segnato da un'aurea di sommessa ma inscalfibile delusione che finisce per costituire un bastione contro sconfitte e tragedie ben peggiori. Quando il tenente Drogo arriva nella fortezza Bastiani, i suoi superiori lo rassicurano dicendogli che se voleva poteva fermarsi solo 4 mesi e poi tornare a casa. Ma quello che sta succedendo ha dell'inquietante, perché benché all'inizio Drogo fosse assolutamente convinto di voler lasciare quel posto il prima possibile, man mano che vi si intrattiene il pensiero di lasciarlo diventa sempre più labile, sempre più remoto. Riprendiamo la lettura dal capitolo 10.

Così doveva accadere, e questo forse era già stabilito da molto tempo, cioè da quel giorno lontano che Drogo si affacciò per la prima volta con Ortiz al bordo del pianoro e la fortezza gli apparve nel greve splendore meridiano. Drogo ha deciso di rimanere, tenuto da un desiderio, ma non solo da questo. L'eroico pensiero forse a tanto non sarebbe bastato. Per ora egli crede di aver fatto una cosa nobile e in buona fede, e se ne meraviglia, scoprendosi migliore di quanto avesse creduto. Solo molti mesi più tardi, guardandosi indietro, egli riconoscerà le misere cose che lo legano alla fortezza. Avessero pur suonato le trombe, si fossero pure udite canzoni di guerra, dal nord fossero pure giunti inquietanti messaggi, se era solo questo, Drogo sarebbe ugualmente partito. Ma c'era già in lui il torpore delle abitudini, la vanità militare, l'amore domestico per le quotidiane mura. Al monotono ritmo del servizio, 4 mesi erano bastati per invischiarlo. Abitudine era diventato per lui il turno di guardia, che le prime volte pareva insopportabile peso. A poco aveva imparato bene le regole, i modi di dire, le manie dei superiori, la topografia delle ridotte, i posti delle sentinelle, gli angoli dove non tirava vento, il linguaggio delle trombe. Dalla padronanza del servizio ricavava uno speciale piacere, valutando la crescente stima dei soldati e dei sottufficiali. Persino Tronk si era accorto come Drogo fosse serio e scrupoloso, e si era quasi affezionato. Abitudine erano diventati colleghi, ormai li conosceva così bene che anche i più sottili loro sottintesi non lo trovavano impreparato, e per lungo tempo alla sera stavano a chiacchierare insieme dei fatti della città che, per la lontananza, acquistavano smisurato interesse. Abitudine e la mensa buona e comoda, l'accogliente camino del ritrovo ufficiali giorno e notte sempre acceso, la premura dell'attendente, un buon diavolo di nome Geronimo, che a poco aveva imparato i suoi speciali desideri. Abitudine le gite fatte ogni tanto con Morel al paese meno lontano. 2 ore abbondanti di cavallo attraverso una stretta valle che oramai aveva imparato a memoria. Una locanda dove si vedeva finalmente qualche faccia nuova, si preparavano pranzi sontuosi e si udivano fresche risate di ragazze con cui si poteva fare l'amore. Abitudine, le sfrenate corse a cavallo su e giù per la spianata dietro la fortezza, in gara di bravura coi compagni nei pomeriggi di riposo, e le pazienti partite a scacchi la sera, che arrivavano ad alta notte, spesso vittoriose per Drogo. Ma il capitano Ortiz gli aveva detto: sempre così, i nuovi arrivati da principio vincono sempre. A tutti capita lo stesso, ci si illude di essere veramente bravi, invece è solo questione della novità. Anche gli altri finiscono per imparare il nostro sistema e un bel giorno non si riesce più a niente. Abitudine erano per Drogo la camera, le placide letture notturne, la fessura del soffitto sopra il letto che assomigliava alla testa di un turco, i tonfi della cisterna col tempo diventati amici, la fossa scavata dal suo corpo nel materasso, le coperte nei primi giorni così inospitali ed ora docilmente pronte, il movimento oramai eseguito istintivamente nella lunghezza esatta per spegnere la lampada a petrolio o mettere il libro sul comodino. Sapeva oramai come dovesse disporsi al mattino, quando si faceva la barba dinanzi allo specchio, perché la luce lo illuminasse in faccia con l'angolo giusto, come versare l'acqua della brocca nel catino senza spanderne fuori, come far scattare la serratura ribelle di un cassetto tenendo la chiave piegata un po' in basso. Tutte queste cose erano ormai diventate sue, e lasciarle gli avrebbe causato pena. Drogo però non lo sapeva, non sospettava che la partenza gli sarebbe costata fatica, né che la vita della fortezza inghiottisse i giorni uno dopo l'altro, tutti simili, con velocità vertiginosa. Ma per adesso eccolo, spavaldo e spensierato, sugli spalti della quarta ridotta, in una pura e gelida notte. Per il freddo le sentinelle continuavano a camminare senza posa e i loro passi scricchiolavano sulla neve gelata. Una luna grande e bianchissima illuminava il mondo. Il forte, le rupi,
la valle pietrosa al nord erano inondati di luce meravigliosa. Risplendeva perfino la cortina di nebbie ristagnanti all'estremo settentrione. Giù, nella stanza dell'ufficiale di servizio, nell'interno della ridotta, era rimasta accesa la lampada. La fiamma oscillava leggermente, facendo dondolare le ombre. Drogo, poco prima, aveva cominciato a scrivere una lettera. Doveva rispondere a Maria, la sorella di Vescovi, il suo amico, che forse un giorno sarebbe stata sua sposa. Ma dopo due righe si era alzato. Non sapeva neppure lui il perché, ed era salito sul tetto a guardare. Per la prima volta Drogo montava di guardia alla quarta ridotta. Appena uscito all'aperto, egli guardò le rupi incombenti a destra, tutte incrostate di ghiaccio e risplendenti sotto la luna. Immobile, egli fissava le barriere di rupi di rimpetto, le impenetrabili lontananze del nord, e le ali del mantello crepitavano come bandiera, drappeggiandosi tempestosamente. Drogo sentiva di avere quella notte una fiera e militaresca bellezza, dritto sul ciglio della terrazza, con lo splendido mantello agitato dal vento. Vicino a lui, Tronk, infagottato in un largo pastrano, non sembrava neppure un soldato. «Dica un po', Tronk», chiese Giovanni con finta aria preoccupata. «È una mia impressione o la luna questa notte è molto più larga del solito?» «Non credo, signor tenente», disse Tronk. «Qui alla fortezza fa sempre quest'impressione». Drogo rimase solo e si sentì praticamente felice. Assaporava con orgoglio la sua determinazione di restare, l'amaro gusto di lasciare le piccole sicure gioie per un grande bene a lunga e incerta scadenza. Un presentimento, o era solo una speranza, di cose nobili e grandi lo aveva fatto rimanere lassù, ma poteva anche essere soltanto un rinvio. Nulla in fondo restava pregiudicato. Egli aveva tanto tempo davanti. Tanto tempo davanti. Lunghissimo, gli pareva anche un solo anno, e gli anni buoni erano appena cominciati. Sembravano formare una serie lunghissima, di cui era impossibile scorgere il fondo, un tesoro ancora intatto e così grande da potersi annoiare. Quanto tempo dinanzi, pensava. Eppure esistevano uomini, aveva sentito dire, che a un certo punto si mettevano ad aspettare la morte, questa cosa nota ed assurda che non lo poteva riguardare. Drogo sorrideva pensandoci e intanto, solleticato dal freddo, si era messo a camminare. Le mura in quel punto seguivano il pendio del valico, formando una complicata scala di terrazze e ballatoi. Sotto di lui, nerissime contro la neve, Drogo vedeva alla luce della luna le successive sentinelle. I loro passi metodici facevano cric cric sullo strato gelato. La più vicina, in una sottostante terrazza, a una decina di metri, meno freddolosa delle altre, se ne stava immobile con le spalle appoggiate a un muro e si sarebbe detto addormentata. Invece Drogo la udì canterellare una nenia con voce profonda. Era una successione di parole legate fra loro da un'aria monotona e senza fine. Parlare e, peggio, cantare in servizio era severamente proibito. Giovanni avrebbe dovuto punirlo, ma ne ebbe pietà, pensando al freddo e alla solitudine di quella notte. Cominciò allora a scendere una breve scala che portava sulla terrazza e fece un piccolo colpo di tosse per mettere sull'avviso il soldato. La sentinella voltò la testa e, come vide l'ufficiale, rettificò la posizione, ma non interruppe la nenia. Drogo fu preso dalla collera. Credevano quei soldati di poterlo sfottere? Gli avrebbe fatto assaggiare lui qualcosa di duro. La sentinella notò subito l'atteggiamento minaccioso di Drogo e, sebbene la formalità della parola d'ordine, per muto vecchissimo accordo, non fosse praticata fra i soldati e il comandante della guardia, ebbe un eccesso di scrupolo. Imbracciato il fucile, egli chiese con l'accento particolarissimo usato nella fortezza: «Chi va là?» Drogo si fermò di colpo, disorientato.
A forse meno di 5 metri di distanza, al lume limpido della luna, egli vedeva benissimo la faccia del militare e la sua bocca era chiusa. Ma la nenia non si era interrotta. Da dove veniva allora la voce? Pensando a questa strana cosa, poiché il soldato se ne stava sempre in attesa, Giovanni disse meccanicamente la parola d'ordine: «Miracolo!» «Miseria!» rispose la sentinella e rimise l'arma al piede. Subentrò un silenzio immenso nel quale, più forte di prima, navigava il brontolio di parole e di canto. Finalmente Drogo capì e un lento brivido gli camminò nella schiena. Era l'acqua, era una lontana cascata scrosciante giù per gli apicchi delle rupi vicine. Il vento che faceva oscillare il lunghissimo getto, il misterioso gioco degli echi, il diverso suono delle pietre percosse ne facevano una voce umana, la quale parlava. Parole della nostra vita che si era sempre a un filo dal capire invece mai. Non era dunque il soldato che canterellava, non un uomo sensibile al freddo, alle punizioni e all'amore, ma la montagna ostile. Che triste sbaglio, pensò Drogo. Forse è tutto così. Crediamo che attorno ci siano creature simili a noi e invece non c'è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera. Stiamo per salutare l'amico, ma il braccio ricade inerte, il sorriso si spegne, perché ci accorgiamo di essere completamente soli. Il vento batte contro lo splendido mantello dell'ufficiale e anche l'ombra azzurra sulla neve si agita come bandiera. La sentinella sta immobile. La luna cammina, lenta, ma senza perdere in un solo istante, impaziente dell'alba. Non era dunque il soldato che canterellava, non un uomo sensibile al freddo, alle punizioni e all'amore, ma la montagna ostile. Che triste sbaglio, pensò Drogo. Forse tutto è così. Crediamo che attorno ci siano creature simili a noi e invece non c'è che gelo. Pietre che parlano una lingua straniera. Stiamo per salutare l'amico, ma il braccio ricade inerte. Il sorriso si spegne, perché ci accorgiamo di essere completamente soli. Il vento batte contro lo splendido mantello dell'ufficiale e anche l'ombra azzurra sulla neve si agita come bandiera. La sentinella sta immobile. La luna cammina, lenta. Ma senza perdere un solo istante, impaziente dell'alba. Toc, toc, batte il cuore in petto a Giovanni Drogo. E qui ci fermiamo con questa splendida chiusura di capitolo, che è una riflessione sulla condizione umana, che viene, come dire, simbolicamente riferita alla luna che abbatte i suoi raggi su un suolo solitario e gelido. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura de Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Vi ricordo la mia mail per chi volesse comunicare con me, suggerirmi anche dei libri da leggere: morena@radionuova.com. Vi aspetto domani alla solita ora. Ciao.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mietola. Medio Oriente sempre in fiamme, altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah.
2: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dueir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatia in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che stamani navi della marina israeliana a largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Papa Leone sarà nel pomeriggio in visita pastorale a Pavia, Sant'Angelo Lodigiano. 5 ore intense, 3 discorsi, 2 città. Diretta su TV 2000 a partire dalle ore 16. Una donna italiana di 45 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Bahia Hiba, nella Repubblica Dominicana. La donna sarebbe deceduta per le inalazioni di monossido di carbonio. Da chiarire le cause del rogo che si è propagato con grande facilità a causa dei materiali in legno e paglia presenti nella struttura turistica. Un 17enne è morto nella notte al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 tra uno scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi e un SUV. Il conducente dell'auto con targa svizzera e le altre 2 persone a bordo sono fuggite a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo in codice rosso all'ospedale. Rientrerà nel primo pomeriggio a Porto Torres, trainata da un rimorchiatore, la nave CNV Azzurra bloccata al largo di Senetosa, nel sud della Corsica, dopo un incendio divampato nella sala macchine. La situazione è attualmente calma e sotto controllo, spiega la compagnia di navigazione. Le fiamme sono state subito domate, nessuno fra i 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio è rimasto ferito. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Flower DJ.
4: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

avanti con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio e di replica il martedì dalle 17, Flower DJ è con la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Flower DJ. Flower DJ.
6: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.
7: Aquarius, Libra, Leo, Cancer, Ralph,
8: ciao.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance

diretta, indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata insieme a Flower DJ.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.00.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa è arrivato in elicottero a Pavia, dove visita il centro nazionale di androterapia oncologica e incontra personale medico e alcuni bambini in cura. Poi si trasferirà nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro Conosh, dove si svolgerà una celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Verso le 17.30 in Piazza Vittoria sarà accolto dalla cittadinanza. Poi Papa Leone farà tappa a Sant'Angelo Lodigiano prima del rientro a Roma. Una donna italiana di 47 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Baia Iba nella Repubblica Dominicana.
6: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale e si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
5: In Medio Oriente altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah. Le forze di difesa israeliane dal canto loro affermano che Hezbollah ha lanciato più di 50 razzi e missili e colpi di mortaio contro le truppe israeliane come ripetute violazioni del cessate il fuoco. In Svizzera in tanti colloqui fra Iran e Stati Uniti per cercare di arrivare a un accordo dovrebbero iniziare fra qualche giorno. Trump sul suo social Truth torna ad attaccare la Premier Meloni per non aver acconsentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra in Iran e nonostante, dice Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati della NATO. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, aggiunge Trump, lei vuole tornare a essere amica, ha osservato il presidente americano. Si cerca l'autista di un SUV con con targa svizzera che si è scontrato con uno scooter in Versilia, uccidendo un 17enne e ferendo gravemente un altro ragazzo. Il pirata della strada con i due passeggeri che con lui erano a bordo, dopo l'investimento mortale, sono fuggiti a piedi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati nell'ultimo giorno di primavera, visto che da domani, con il solstizio d'estate, entreremo ufficialmente anche nella bella stagione, no? Il giorno più lungo dell'anno, quello dove le ore di luce arrivano al massimo possibile, eppure con quel pizzico di malinconia, perché tecnicamente da domani inizia pure la discesa verso l'inverno, ma godiamoci l'estate prima di tutto. Tra l'altro, massima luce domani, ma non massimo calore, nel senso che è vero che il 21 giugno la Terra riceve la massima quantità di radiazioni solari, però non è il giorno più caldo dell'anno. Per via di questo fenomeno conosciuto come ritardo termico, significa che l'atmosfera insieme ai mari e gli oceani assorbono calore lentamente e ci mettono diverse settimane prima di restituirlo completamente. Ecco perché i picchi di temperatura arrivano tra luglio e agosto. Dove saremo tra luglio e agosto non lo so, che oggi si chiude anche la regular season di questo programma come fosse un campionato, no? Abbiamo giocato per tutto l'inverno, per tutta la primavera e adesso siamo tutti in libera uscita fino al prossimo palinsesto, se e quando arriverà. Ma veniamo a noi, a queste due ore comode nel pomeriggio di In Blue 2000, le passiamo insieme tutti i sabati, in replica anche la domenica. L'idea di fondo, insomma, che ci ha accompagnato fino ad oggi è di provare a raccontare quei luoghi che in Italia meritano di essere scoperti o riscoperti, partendo ogni settimana da un evento, da una qualche ricorrenza o magari da un piccolo museo, di quelli come piacciono a noi, no? Lontani dal circuito del turismo dei grandi numeri. Oggi, tra l'altro, partiamo da una città di storia e di sapienza, sede della più antica università medica del mondo occidentale, che è chiaramente l'Università di Padova, fondata nel 1222, seconda soltanto a Bologna. Padova, luogo dove Galileo ha insegnato per 18 anni, così tanto per mettere i puntini sulle i. Padova, crocevia culturale d'Europa, con addirittura due siti nella lista del patrimonio UNESCO dell'umanità, sono i cicli affrescati del XIV secolo, a Cappella degli Scrovegni e dintorni per capirci, e l'orto botanico universitario del 1545, il più antico del mondo ancora nella sua collocazione originaria, giardino botanico che è la nostra destinazione di oggi. Scarpe comode, un po' d'acqua sempre pronta e siamo pronti anche noi. Le parole del weekend con Francesco Filippi in regia. Partiamo!

questo è Monsters of Pig Alley, che poi, ecco, Morrissey è uno di quegli artisti che io andrei a vedere volentieri, no? Organizzando un paio di giorni in una qualunque capitale europea, ma sfido chiunque insomma a non avere questo desiderio. Che poi, parlando di Europa, che è un po', sì, viaggiare è il core business del nostro weekend insieme, c'è un'Europa che di giorno sembra essere sempre la stessa, con i musei, con le piazze, il code, il caldo, e poi c'è l'Europa che si sveglia quando il sole cala, la versione estiva, diciamo 2.0 delle città, no? Quando i turisti non cercano soltanto monumenti, ma ritmi più umani, temperature più gentili e soprattutto un modo diverso di abitare lo spazio urbano. Da Siviglia a Roma, passando per Atene, Lisbona, Marsiglia, la parola d'ordine è vivere la città dal crepuscolo all'alba. Lo chiamano notturnismo, ma al di là delle etichette, insomma, è semplicemente il buon senso umano che si riprende il piacere della scoperta. Le città che si stanno adattando a noi, spostando l'orologio biologico nelle ore, diciamo, più fresche, ecco, mettiamola così. Siviglia, per esempio, dove il pomeriggio d'estate è una parentesi sospesa tra 40 gradi e l'aria immobile, la vita ricomincia quando il cielo diventa arancione. Le terrazze sui tetti aprono come fossero teatri all'aperto, i quartieri storici che rallentano e i turisti scoprono che la vera città non è quella della mattina, ma quella delle 11 di sera, quando i vicoli profumano di gelsomino e la gente si muove in un'unica corrente lentissima. Atene ha fatto addirittura un passo in più: musei e siti archeologici che prolungano l'orario, concerti improvvisati sulle colline e quella magia dell'acropoli illuminata che non è un vedere soltanto, ma è proprio un'esperienza cinematografica. È la città che ti invita ad un incontro intimo dopo il tramonto. Lisbona invece gioca la carta della dolcezza: i miraduros che diventano salotti, tram che scivolano nella luce blu della sera, quartieri come Alfama che sembrano nati per essere ascoltati più che visitati. Il turismo notturno non è un piano strategico, è proprio un invito naturale, una cosa inevitabile, no? Si fa così, punto. E poi c'è Roma, che in estate si trasforma in una specie di set permanente, con le passeggiate notturne lungo il Tevere, i fori illuminati, i musei che pure restano aperti fino a tardi, i quartieri che si risvegliano quando la città ufficiale si spegne. Roma ha capito che il suo vero superpotere è la storia sicuramente, ma ancora di più l'atmosfera, quel modo unico di farti sentire dentro qualcosa di più grande anche soltanto camminando senza meta. Tra l'altro d'estate Roma è molto più vivibile, con gli uffici in vacanza, le scuole chiuse, non c'è nemmeno quasi traffico di giorno. Ma il punto è che queste città non stanno semplicemente allungando gli orari, stanno cambiando proprio prospettiva, stanno dicendo ai visitatori che l'estate non va combattuta ma reinterpretata, che il turismo può essere più leggero, più sostenibile, più rispettoso dei residenti e del clima pure, perché la notte non è un ripiego ma semplicemente un'altra forma di bellezza. Ed ecco che cambia proprio il modo di pensare e l'Europa di quest'anno si sta scoprendo più flessibile, più creativa, più attenta ai ritmi veri, autentici delle persone. Non ti viene chiesto di correre, ma di respirare. L'Europa ti invita a guardare le città non come una casella da spuntare su una lista, no? Ce l'ho, mi manca. Però più che altro un qualcosa di vivo, ecco, che cambia pelle quando il sole scende. Le parole del weekend. Siamo in contatto con la nostra guida di oggi a proposito di città e tra poco andiamo a Padova a scoprire l'orto botanico tra i più antichi di sempre. State con noi. Hello.

0: Le parole del weekend è il titolo di questo programma. Oggi, vi anticipavo, siamo a Padova, dove c'è la più antica università medica del mondo occidentale, e negli anni passati abbiamo raccontato pure il Museo di Storia della Medicina, che evidentemente è il core business di tutto quel distretto. Facoltà di medicina che pure nel 1545 dava vita al suo orto botanico, che ad oggi è il più antico del mondo occidentale, l'orto botanico dell'Università di Padova, nostra destinazione di oggi, con il prefetto dell'orto botanico ad accompagnarci in questa visita virtuale, il professor Thomas Morosinotto. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Prefetto è un retaggio degli anni in cui magari la carica di direttore scientifico non era ancora stata inquadrata per bene, o sbaglio?
1: Sì, questo nome ha, diciamo, un'origine, è la testimonianza della nostra lunga storia, insomma, quindi si ha un sapore appunto un po' medievale, diciamo.
0: È vero che l'orto botanico di Padova è conosciuto anche come Giardino dei Semplici?
1: Sì, in realtà i semplici è un termine comune della medicina dell'epoca, e stava a indicare tutti quei medicinali che erano preparati direttamente dalla natura, quindi direttamente degli ingredienti della natura, che erano in gran parte delle piante, ma in alcuni casi si usavano anche dei minerali. Quindi se questi venivano semplicemente estratti e usati per fare dei medicinali, erano dei cosiddetti semplici, invece c'erano poi delle preparazioni più complesse, che erano più altre categorie, però i semplici sta proprio a indicare questi preparati, nel nostro caso direttamente dalle piante.
0: Quindi, voglio dire, è stata anche strategica l'illuminazione di dedicare un giardino botanico specificatamente per la materia prima, insomma, della medicina. È stata una visione non comune per l'epoca.
1: No, diciamo, questo fa parte di un'evoluzione anche più ampia, culturale, che avveniva in quegli anni, appunto nel 1500, in cui appunto le persone si sono reso conto che appunto la realtà doveva essere studiata più da vicino. Quindi i medici ai tempi imparavano a riconoscere le piante dal quale poi dovevano poi preparare questi farmaci, da dei libri che erano molto poco accurati, quindi magari rappresentavano le specie o in modo allegorico, però poi quando il medico va a riconoscere una pianta dall'altra rischiava di fare degli errori anche gravi. E quindi le persone hanno, in quel caso, hanno identificato, dire: qua abbiamo per insegnare agli studenti a riconoscere queste piante dobbiamo mostrargliele nella realtà, quindi non in dei libri, ma dobbiamo fare un giardino in cui queste piante sono coltivate, e insegniamo agli studenti a riconoscere una dalle altre, a riconoscere quelle che hanno un'attività benefica dalle altre.
0: Quindi questa necessità è stato il motivo per cui l'orto botanico è passato attraverso i secoli, è sopravvissuto ai secoli.
1: Sì, nei secoli poi il ruolo dell'orto botanico si è evoluto, quindi la medicina si è evoluta. Col passare dei secoli, ad esempio, è nata molto la curiosità di conoscere le piante nelle altre parti del mondo. Quindi, ad esempio, appunto è diventato importante, ad esempio, il tema di portare negli orti botanici piante provenienti da altre parti, quindi varie

0: la missione si è evoluta in base a quelle che poi erano anche le interessi e il clima culturale
1: della società di quel periodo. Rimangono poi dei capisaldi, perché la palma di Goethe è stata ispiratrice di studi botanici ed è la stessa che si può visitare ancora oggi, cioè visibile ancora oggi?
0: Sì, la palma di Goethe è, insomma, la nostra pianta simbolo, è la pianta più antica che è il nostro orto botanico. Sappiamo che lì da almeno al 1580, non abbiamo ancora riusciti a trovare dei record precisi del suo viaggio, è una palma mediterranea, quindi che vive in diverse regioni del Mediterraneo, non tanto a Padova, ma insomma in zone più del sud Italia, Nord Africa, Spagna, insomma tutto il Mediterraneo. E appunto la chiamiamo palma di Goethe perché Goethe, quando ha fatto i suoi viaggi in Italia, ha visitato anche Padova, il nostro orto botanico, ed è rimasto, diciamo, si è interessato a questa pianta perché nello sviluppo delle foglie hanno uno sviluppo un po' peculiare, insomma le foglie inizialmente sono continue e poi si separano in diversi raggi che sembrano quasi delle mani, e quindi lui ha scritto un libro su che si chiama La metamorfosi delle piante, che in cui descrive questo processo biologico, e quindi è rimasto incuriosito e ha descritto appunto che questo studio era nato dalla curiosità, dall'osservazione di questa palma nel nostro orto botanico, quindi adesso noi chiamiamo questo esemplare come palma di Goethe, appunto.
1: Poi, la curiosità nella curiosità è che ci sono specie vegetali che possono sopravvivere così a lungo, cioè questa per me è una scoperta incredibile, voglio dire.
0: Sì, in realtà è noto che ci sono piante che possono sopravvivere per migliaia d'anni.
1: Nonostante l'uomo, ecco.
0: Ecco sì, questo dipende un po' se riescono a sopravvivere. In questo caso l'uomo ha aiutato, perché nel senso come ho detto prima, è una pianta che non vivrebbe naturalmente a Padova ed è sopravvissuta così tanto grazie alle cure dei giardinieri in tutti gli anni. Insomma, quindi in questo caso l'impatto dell'uomo era stato positivo, non negativo, come purtroppo succede molto spesso.
1: Per tutte le specifiche vi rimando al web ortobotanico1545.it ed è lì che torniamo ancora tra pochissimo. State con noi.

0: parole del weekend.
1: Le parole del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La novità più interessante tra le ultime nuove uscite, ultimi giorni in carica, prima che lunedì arrivi un altro titolo in questa casella, era Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana, e siamo pronti per tornare a Padova tra pochissimo. State con noi.

0: Torniamo a Padova, in questo weekend su Radio in Blu 2000, destinazione che ci stiamo facendo raccontare oggi, l'Orto Botanico Patrimonio Mondiale UNESCO. Il direttore scientifico, il prefetto, tecnicamente il professor Thomas Morosinotto, a guidarci in questa scoperta. Professore, perché dal 1997 questo cuore verde nel centro storico di Padova è patrimonio mondiale, cioè significherà pure qualcosa, no?
1: Sì, l'UNESCO, diciamo, ci ha fatto questo onore di riconoscerci come patrimonio mondiale dell'umanità, e tra le motivazioni appunto c'è la nostra lunga storia, appunto il fatto che l'Orto Botanico di Padova è stato il primo fondato, è stato poi seguito anche da diversi altri anche a breve tempo, e è stato poi da ispirazione a molte altre iniziative simili in altre parti d'Italia e del mondo, e quindi l'UNESCO ha riconosciuto questo ruolo, diciamo, storico, e soprattutto il fatto che nei secoli siamo riusciti a conservare bene anche la struttura del nostro orto botanico, l'organizzazione dell'orto antico. Si può vedere ancora oggi l'organizzazione originaria, la mappa e l'organizzazione è perfettamente conservata, quindi si può vedere com'era pensato e organizzato un orto botanico in quell'epoca.
0: Okay. Quindi un'ispirazione sia architettonica, pratica, funzionale, sia forse anche per gli approcci didattici e scientifici, visto che l'Orto Botanico di Padova oggi attualmente è un centro di ricerca, di studio delle piante medicinali e di tutto quello che c'è intorno a questo mondo, o sbaglio?
1: No, senz'altro, questo, diciamo, fin dalla sua fondazione, diciamo, l'orto botanico, gli orti botanici in generale sono un luogo anche di studio delle piante, quindi in cui le piante vengono appunto coltivate, ma studiate a seconda di quelle che poi sono le priorità e gli interessi del momento. All'inizio, come abbiamo detto prima, l'attenzione principale era sul ruolo delle piante come fonte di farmaci per applicazioni mediche. Adesso più recentemente ci occupiamo invece più di altri temi, come la biodiversità, i cambiamenti climatici e altri temi che sono, diciamo, delle sfide che riguardano più rilevanti al momento.
0: Sì, la biodiversità, che è difficile anche da dire come parola, però è una di quelle, in Italia ha dei numeri incredibili, è il tipo di patrimonio che si fa sempre un po' fatica a valorizzare agli occhi dei non addetti ai lavori, cioè il fatto che in Italia ci sia la più grande varietà di specie diverse.
1: Sì, la biodiversità è una ricchezza che si fa fatica, diciamo, a comunicare, a spiegare qual è il significato,
0: perché è importante
1: anche per l'uomo. E quindi appunto sì, questa, diciamo, fa parte delle nostre attività quotidiane, insomma, sia, diciamo, cercare di prendere iniziative per conservarla e proteggerla, sia e poi appunto anche cercare di spiegare perché questa è importante.
0: In Italia siamo, non voglio dire all'avanguardia, cioè qual è la percezione, ecco, di questo tipo di ricerca in Italia rispetto agli altri paesi del mondo? Sappiamo che la condizione dei ricercatori in Italia non è proprio semplicissima, no? C'è la famosa fuga, insomma, per cui chi ha possibilità cerca di mettere a frutto la propria conoscenza, la propria voglia di fare ricerca all'estero. Qui in Italia come siamo messi? A Padova come siamo messi?
1: Beh, dipende sempre dai contesti, insomma, è sempre difficile generalizzare, nel senso appunto a Padova, secondo me, nel contesto italiano siamo una realtà virtuosa, appunto, io poi, giusto per fare il caso privato, anch'io ero all'estero, sono tornato a Padova e sono contento di essere tornato. Recentemente abbiamo fatto tornare un altro ricercatore che lavorava in Germania, che è venuto a lavorare in Orto Botanico anche lui, quindi abbiamo anche il problema, diciamo, non è tanto le persone che vanno all'estero, ma quanto generare delle opportunità anche per tornare, nel senso, quindi è più questo la cosa limitante, più che la fuga, quando la fuga solo in una direzione diventa un problema di perdita di competenze,
0: certo,
1: e di persone, di intelligenza. Se si riesce poi a far tornare, poi invece si torna anche arricchiti sicuramente.
0: Un esempio, una testimonianza virtuosa questa, quindi no, abbiamo fatto bene, insomma, a mettere i puntini su lei.
1: No, sicuramente appunto è una cosa appunto, diciamo, qualche volta si tende a essere, diciamo, troppo negativi su questa cosa, invece bisogna cercare di... Le opportunità sono limitanti sicuramente, bisogna fare di tutto per farla aumentare, però senza, diciamo, essere troppo negativi.
0: Okay.
1: E qualche volta appunto si descrive anche il contesto in modo troppo positivo, troppo negativo.
0: Qual è l'orizzonte adesso, guardando in prospettiva al futuro della ricerca dell'orto botanico di Padova? Non so se c'è un qualche esperimento in particolare, un qualche settore in particolare che state cercando di massimizzare.
1: Beh, noi abbiamo fatto, diciamo, recentemente abbiamo fatto un piano strategico insieme agli ricercatori che lavorano all'orto botanico, appunto per trovarsi e darci quelle che sono le linee guida che vogliamo seguire nei prossimi anni. E diciamo alcune, giusto per menzionare alcune cose, una è proprio lo studio della biodiversità, quindi capire qual è la biodiversità che troviamo in ambiente e conoscerla, perché questa è la base che ci serve poi anche per prendere delle iniziative di conservazione. Ad esempio, recentemente, giusto per fare un esempio un po' più pratico, abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo messo insieme alcuni degli orti botanici che operano nelle Alpi, quindi su tutto l'arco alpino, per cercare di capire, di mettere insieme, di confrontare tutti questi orti botanici, quali specie conservano, se queste sono le stesse o se sono diverse, quali specie mancano, per riuscire poi appunto a fare in modo che gli sforzi, che per forza di cose sono sempre limitati, le energie e le risorse che possiamo avere, ma cercare di capire come ottimizzarle, quindi, perché ovviamente non ha senso che tutti gli orti botanici alpini conservino la stessa pianta, ma dobbiamo fare in modo che appunto che gli sforzi siano ottimizzati in modo che ci siano il numero di piante conservate sia corretto, e allo stesso tempo non ci siano poi delle piante, delle famiglie di piante che non sono conservate in nessun orto botanico.
0: Conservare una pianta significa mantenerla in vita, immagino, ma anche preservarne i semi, per esempio, per quelle funzionano in questo modo.
1: Sì, appunto, di solito appunto anche noi abbiamo una banca, si chiamano banche del germoplasma, in cui conserviamo dei semi, appunto raccogliamo dei semi, poi riproduciamo le piante e li conserviamo, e se possibile possiamo anche distribuirle ad altri orti botanici, o possiamo usarle per delle iniziative di ripopolamento, se ci sono popolazioni a rischio o di estinzione. Cose di questo genere.
0: È mondo da scoprire, questo dell'orto botanico di Padova, che continueremo a raccontare ancora più avanti nel corso del nostro pomeriggio. State con noi.

progetto di X Ambassadors nel pomeriggio di In Blu 2000, prima ancora Cesare Cremonini. Ma se state ascoltando sabato, significa che tra pochissimo arriva anche la redazione di In Blu 2000 News con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Se invece oggi è la replica della domenica, allora state lì, che torniamo a raccontare Orto Botanico 1545.it. Tra pochissimo l'Orto Botanico di Padova, patrimonio UNESCO dell'umanità, è il più antico di sempre. State con noi.

Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. La visita pastorale di Papa Leone a Pavia, il pontefice è arrivato al convento dei padri agostiniani dove è stato accolto da padre Joseph Farrell, priore generale. Il pontefice, dopo un breve incontro con la comunità agostiniana, ha raggiunto la basilica dove sono presenti i vescovi lombardi, il clero, i consacrati per la celebrazione della parola di Dio e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa con i bombardamenti che continuano sul Libano e ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz nel sud del paese dei cedri. Oggi almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. I colloqui a livello tecnico fra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in uno o due giorni, fanno sapere le fonti americane. Nuovo affondo di Trump alla Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che poi attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia, scrive Trump. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Baia Ibe nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, era mamma di due bimbe, aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia.
2: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: Le parole del weekend.
4: Le parole del weekend.

sentito la Intermezzo Bianco e siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000 versione weekend. Poi quell'eleganza di fondo di Max Gazzè la riconosci in 3 secondi, è una canzone scritta a 4 mani con suo fratello Francesco Gazzè, come sempre insomma. Buon pomeriggio, ben trovati. Ce l'abbiamo pure noi un Francesco in squadra, Francesco Filippi in regia, ultima puntata prima dell'estate. Volevo fare un piccolo gioco mentale insieme. Proviamo a immaginare, visto che siamo in tema, la macchina piena, no? Carica, le vacanze finalmente a portata di mano, stiamo partendo per un tot di chilometri da fare in autostrada. Adesso alzi la mano, tanto non ci vede nessuno che siamo in radio, chi non ha pensato almeno una volta di schiacciare un po', accelerare, no? Tanto la strada è sgombra, c'è nessuno. Se invece dei soliti 130 all'ora arrivassimo, che ne so, a 150 all'ora, che c'è sempre questo mito delle autostrade tedesche dove non ci sono limiti di velocità. Poi in realtà non è proprio così, ma non è questo il punto. Perché l'istinto ci suggerisce che se uno va più veloce arriva prima, come se la velocità fosse lineare. In realtà la fisica e la realtà della strada funzionano diversamente, per cui per esempio il rapporto tra la velocità e il tempo è regolato da una legge, si chiama iperbolica, a rendimento decrescente. Significa che più corri meno minuti guadagni, non lo dico io, è proprio la scienza. Facciamo 2 calcoli veloci, da scenario perfetto, per semplificare. Autostrada deserta, tutto dritto, nessun cantiere, nessun traffico, appunto lo scenario ideale che non è reale. 100 km di strada per arrivare a destinazione. Se andiamo a 110 all'ora ci vogliono 54 minuti, arrotondiamo. Se acceleriamo a 130, limite di legge, si arriva in 46 minuti, guadagnandone 8, che non è poco. Ma se decidiamo di andare ancora di più, no? Viaggiando a 150 all'ora, violazione delle regole, lo dico. Sai quanto tempo serve? 40 minuti. Cioè, per andare a 150, con tutto quello che comporta in termini di rischio, rispetto a chi viaggia tranquillo, a norma di legge, si guadagna la miseria di 6 minuti su 100 km, 6 minuti, capito? E questo, ripeto, accade solo nel mondo delle favole, perché nel mondo reale l'autostrada è un sistema fluido, no? Caotico, ci sono i camion, ci sono i sorpassi, ci sono i rallentamenti, e quelli che provano ad andare a 150 finiscono per fare un'altalena continua tra frenate e accelerate, no? Mentre chi sta sui 130 mantiene grosso modo un'andatura costante. Basta un cantiere solo per azzerare completamente quel misero vantaggio teorico che avevamo calcolato prima. Chi andava a 150 alla fine ha fatto lo stesso tempo degli altri, ma con una dose di stress infinitamente superiore. Della serie, il gioco non vale la candela, anche perché questa manciata di minuti si pagano a caro prezzo. In termini scientifici è la resistenza dell'aria non aumenta in modo lineare, ma con il quadrato della velocità. Tradotto significa che passare da 130 a 150 km all'ora significa aumentare la velocità del 15%, ma la resistenza dell'aria schizza su di oltre il 30%. Significa che il motore fa più fatica, i consumi aumentano anche di un quarto, per non parlare delle emissioni. Alla fine, per arrivare 3 minuti prima, rischi di dover accostare prima in un autogrill a fare rifornimento, bruciando lì tutto il tempo guadagnato. Ma non è solo una questione di soldi, per carità, parliamo pure di pelle, perché a 130 all'ora, su asfalto asciutto, calcolando i tempi di reazione e tutto il cucuzzaro, per fermare completamente in sicurezza una macchina servono 120 metri, 130? A 150 all'ora ce ne vogliono oltre 150, quindi quei 20 km in più di differenza si traducono in 30 metri di spazio in più che servono per frenare. 30 metri sono 7 macchine messe in fila. Quindi se trovi un ostacolo improvviso a 135 metri e stai a 130 all'ora, riesci a fermarti un soffio prima. A 150 all'ora lo prendi in pieno a 60 km all'ora, che è la stessa identica velocità dei crash test distruttivi, quelli che si vedono coi manichini, capito? In più, sulla Germania senza limiti di velocità che dicevamo prima, è poco più della metà della rete tedesca che è effettivamente senza limiti, anche se pure lì la velocità consigliata è di 130. Tra l'altro c'è uno studio che ha analizzato quasi 2 miliardi di macchine sulle autostrade libere tedesche ed è venuto fuori che la velocità media reale è di 113 all'ora. Quindi anche in Germania più dell'80% degli automobilisti non supera i 130, perché quando non c'è un limite il flusso diventa disomogeneo. Chi va a 180 trova un sorpasso davanti a 110, inchioda, crea quell'effetto elastico proprio, che genera i famosi
ingorghi fantasma. Paradosso dei paradossi, bastano due macchine che corrono troppo per rallentare centinaia di altre persone. Le macchine moderne poi hanno questo sistema automatico che si chiama cruise control, che è incredibile, no? Tu lo imposti e lui accelera da solo, e a quel punto resta solo da scegliere la colonna sonora giusta del viaggio. E con Play 2000, per esempio, l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, oltre ad ascoltare la radio, ci sono i podcast con le interviste integrali di tutti gli ospiti che passano a trovarci, come il prefetto dell'Orto Botanico di Padova, che ci sta accompagnando alla scoperta di questo sito patrimonio UNESCO che è legato a doppio filo all'università. ortobotanico1545.it. Per tutte le info pratiche ci torniamo tra pochissimo. State con noi.

0: Le parole del weekend, con tutta la difficoltà di raccontare a parole qualcosa che avrebbe nella vista il suo senso d'elezione, siamo oggi a visitare virtualmente l'Orto Botanico di Padova, che esiste dal 1545, secoli di conservazione, secoli di ricerca, ma anche di divulgazione. Perché per esempio la possibilità di fare un giro del mondo vegetale in un pomeriggio non è una cosa che succede tutti i giorni. Insomma, ci sta accompagnando in questa visita il prefetto dell'Orto Botanico, il professor Thomas Morosinotto. Si può girare il mondo in una giornata a Padova attraverso le piante diverse?
1: Beh, allora si può dire che si può fare, diciamo che dal 2014 è stato inaugurato una grande serra che abbiamo chiamato il Giardino della Biodiversità, in cui è diviso in cinque parti che riproducono le condizioni di cinque climi diversi. Quindi si parte da un clima tropicale umido, si arriva fino a un clima arido e desertico, e quindi si può fare, diciamo, un viaggio virtuale fra diversi climi, vedendo le piante, come le piante siano veramente diverse quando si cambia clima, quando si passa da piante tropicali che sono molto verdi, molto con foglie molto grandi, e si arriva invece all'estremo opposto, appunto nelle piante che vivono nei climi aridi, in cui appunto praticamente non hanno foglie, hanno tutte queste strategie per trattenere l'acqua, quindi, certo. E quindi è sopravvivere, quindi cambiano le forme, i colori, quindi già senza, diciamo, aver nessuna nozione botanica si riesce un po' a percepire, a toccare con mano come cambiano i climi, come cambiano anche le piante, come siano diverse, cioè, viaggiando in regioni diverse del mondo.
0: Magari è soltanto una percezione falsata, però la sensazione è come se negli anni si sia persa la capacità di distinguere le varietà del mondo vegetale, come se fosse tutto un generico verde, no? Fatto di alberi e cespugli, ma dove non sappiamo più capire quale è un pino e qual è una quercia, per fare un esempio pratico.
1: Questo sicuramente, chiaramente negli ultimi decenni la vita delle persone si è allontanata da quella che era, diciamo, la pratica con le piante. Insomma, qualche decennio fa gran parte della popolazione lavorava in agricoltura, quindi aveva un'esperienza diretta delle piante. Adesso quasi la maggior parte di noi fa altri lavori, quindi non ha una pratica diretta, quindi la deve in qualche modo andare a cercare, appassionandosi alle piante per altre ragioni. In realtà su questo c'è anche una cosa, un concetto della psicologia abbastanza, secondo me, interessante, che si chiama plant blindness, quindi la cecità alle piante, e che dice che appunto noi, per come storia proprio dell'uomo, ci siamo evoluti per in realtà fare attenzione ad altre cose che non sono le piante, nell'ambiente, perché le minacce per i nostri antenati erano magari animali che potevano essere appunto magari una fonte di pericolo, una fonte di cibo, mentre le piante erano meno minacciose. Quindi noi siamo un po' evolutivamente selezionati per fare più attenzione ad altro che non sia le piante. Okay. Quindi è una tradizione che viene da molto tempo, in realtà.
0: Sì, anche le piante carnivore, diciamo, non sono mai stati ostili, ecco, all'uomo.
1: No, anzi, sono una curiosità, sono una delle cose che suscita più curiosità, insomma, anche tra le nostre collezioni.
0: Che sono molto apprezzate anche dalle scuole, perché mi sembra chiaro anche l'intento di voler ricominciare, ripartire con un minimo di formazione e creare un po' gli adulti di domani che possano essere un minimo più consapevoli del verde che ci circonda.
1: Sì, per noi questa, diciamo, è un punto di attenzione fondamentale, appunto cercare di coinvolgere, diciamo, le persone in generale sulle attività che facciamo, sul ruolo che le piante hanno nell'ambiente, appunto perché non è sempre banale capirlo, quindi bisogna investire delle energie per spiegarla questa cosa. E parte delle attività sono coinvolgere le scuole, quindi noi ospitiamo diverse migliaia di studenti ogni anno a diversi gradi scolastici. Abbiamo tutta una serie di laboratori, di attività che offriamo per approfondire la conoscenza delle piante, appunto, agli studenti e ai ragazzi che appunto sono gli adulti di domani, che quindi avranno a che fare con queste problematiche
0: giustamente
1: nel loro futuro.
0: Ma al di là delle scuole, è un museo che si può visitare anche, non so, in un pomeriggio in famiglia, o magari c'è, non so, un target più preferibile, ecco, allora, mettiamola così.
1: Beh, in realtà è aperto a tutti, quindi chiunque sia interessato a venire, e anzi, diciamo, negli ultimi anni l'università abbiamo investito molte energie e risorse anche per cercare di rendere la visita fruibile a pubblici molto diversi, quindi sia dagli appassionati di botanica ma anche a una persona qualunque che non ha nessuna conoscenza particolare, per fare in modo che, diciamo, ci siano delle conoscenze, delle informazioni, anche semplicemente stimolare la curiosità a chiunque ci venga a visitare.
0: Ho visto che c'era

0: incontri ad esempio con i nostri giardinieri, quindi è una cosa che ha un grande successo, è uno stand in cui i nostri giardinieri mostrano un po' a chi ci viene a visitare quali sono le attività che fanno tutti i giorni, come si prendono cura delle piante. Quindi diversi tipi di o anche ad esempio spettacoli musicali o teatrali, quindi usando dei linguaggi diciamo totalmente diversi, che però abbiano sempre un tema, un filo comune che abbia a che fare con le piante, con l'ambiente, con quelli che sono i nostri temi fondamentali.
1: Anche perché immagino che a seconda poi della stagione della visita ci siano proprio esperienze diverse da vivere, insomma, no? A livello di fioritura, insomma, eccetera.
0: La terra, diciamo, il giardino dell'università è diciamo, un ambiente abbastanza, è un ambiente controllato e abbastanza costante. La parte invece all'esterno chiaramente nel ciclo delle stagioni cambia, si evolve e quindi anche questa cambia. Quindi ad esempio in estate adesso quindi in primavera e in estate si possono fare tante iniziative in più che chiaramente in autunno e in inverno non si possono fare.
1: L'occasione per andare o per tornare, comunque Orto Botanico dell'Università di Padova, c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, sul web ortobotanico1545.it, ce lo ha raccontato il prefetto, il direttore scientifico di questo Orto Botanico, il professor Thomas Morosinotto. Grazie professore, buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'attenzione, buona giornata.

28 novembre, prossima data italiana, Milano, per Bryan Adams, perché i biglietti per Taormina, 30 giugno prossimo, in versione acustica, sono finiti praticamente da quando sono usciti a Natale scorso. Summer of 69 nel pomeriggio di In Blue 2000. Se chiudiamo gli occhi però per un secondo e proviamo a pensare, che ne so, alla lavanda, no? Sono abbastanza sicuro che la prima immagine che ci venga in mente è una cartolina della Provenza, con sti filari viola, i turisti alla ricerca dello scatto perfetto, un'immagine classica, no? La verità però è che se uno volesse perdere lo sguardo in questa distesa lilla che profuma d'estate, serve andare troppo lontano. Anzi, basta sapere dove guardare anche dietro l'angolo, perché l'Italia c'ha tutta una geografia della lavanda che ha poco da invidiare a quella francese. Pochino più intima sicuramente, più silenziosa, profuma di calma, di lentezza, di estate che comincia davvero. In Piemonte, per dire, c'è Sale San Giovanni, un piccolo borgo della Bassa Langa che è diventato una vera e propria capitale della biodiversità piemontese. Qualcuno la chiama la Provenza italiana. E la lavanda non è soltanto un panorama, è un progetto proprio di rinascita agricola, per cui i terreni che erano aridi sono diventati questo mosaico di sfumature che vanno dal blu al lilla, no? Camminare lungo i percorsi segnalati nel silenzio interrotto dal ronzio delle api è un'esperienza terapeutica, proprio un tipo di vacanza diversa sicuramente. Lombardia, e questa pure è una sorpresa, la lavanda cresce tra le colline dell'Oltrepò Pavese, a Godiasco, Salice Terme, Fortunago. Le aziende agricole aprono i cancelli, si raccoglie, si assaggia, si respira un turismo lento, profumato, che sa di miele e di vino nel nome della lavanda, insomma. E poi la Liguria, coi suoi campi segreti, tra Colle di Nava e la Val di Gesso. Ma se scendiamo lungo l'Italia, la sorpresa più grande la trovi dove non te l'aspetti. In Toscana, per esempio, tra le colline pisane di Castellina Marittima e Orciano Pisano. Sti filari viola che tagliano i campi di grano e si crea questo contrasto di colori che sembra uscito da, capito, da un quadro del passato. In Umbria, per esempio, il lavandeto di Assisi è conosciuto sicuramente, un mosaico di varietà diverse. A metà giugno comincia la fioritura e la basilica sullo sfondo sembra galleggiare in questa marea di colore viola, no? Poi la lavanda qui è anche una festa, insomma, fatta di laboratori, di mercatini, quella sensazione di essere dentro a un quadro proprio. Scendendo ancora si arriva nel Lazio, Tuscania, nel cuore della Tuscia viterbese. La lavanda ha radici storiche profonde e la fioritura si mescola con le abbazie medievali, le antiche mura etrusche, per cui c'è questo contrasto tra la pietra dura, no? E la morbidezza di quell'onda violetta che si muove al vento, cioè è il tipo di panorama che fino a pochi anni fa era un segreto custodito soltanto dai contadini che abitavano lì, insomma. Sul Pollino, e siamo arrivati in Calabria, la fioritura arriva fino ad agosto, sospesa tra mare e montagna. Ma la cosa affascinante di questo viaggio in viola in Italia è che non è un'operazione, capito, di marketing turistico. È proprio quasi un'agricoltura eroica, recupero del territorio, la riscoperta di piante officinali che raccontano storie di tradizioni familiari e soprattutto una filiera che va dall'olio essenziale al miele pregiato. Andare a cercare la lavanda in Italia in queste settimane non significa soltanto una bella foto da condividere, no? Significa fare un viaggio lento, significa muoversi al ritmo della natura, significa scoprire che la meraviglia c'ha un profumo preciso e che molto spesso si trova a pochi chilometri da casa nostra. Perché poi alla fine possiamo dirlo che la Provenza è solo uno stato d'animo. Per noi è lavanda, per Leo Gassman invece è girasole. E ritorniamo alla musica, le parole del weekend.

3 luglio prossimo dal vivo a Perugia, Sting. Pure lui è uno di quegli artisti con un tot di canzoni che deve fare per forza, no? Perché poi alla fine, per una serie di motivi imprevedibili, quelle canzoni sono entrate nella vita delle persone che hanno comprato i dischi, che comprano i biglietti, che continuano a seguirti, a venire ai concerti, che magari tu avresti pure delle canzoni nuove da voler fare, no? Però che fai? If I Ever Lose My Faith in You, non puoi non metterla. Shape of My Heart, non puoi non metterla. Seven Days, che fai, non la fai? Englishman in New York, che magari ti esce dalle orecchie da tante volte che l'hai cantata. Fields of Gold, che in Italia era andata anche come colonna sonora di una pubblicità, uno spot in TV sulle calze. Poi Russians, che c'è questa incertezza geopolitica, sembra una canzone fatta apposta. E poi qualcosa dei Police, come fai a lasciare fuori pure quel momento storico lì? Come dire, non deve essere proprio facilissimo, ecco, mettersi nei panni dell'artista, però ad avercene di problemi come questo. Le parole del Weekend, ora con i Take That.

sotto macchina del tempo per gli Aerosmith di fine anni 80, Ragdoll, che è un classico mica soltanto per noi qui su Radio Blu 2000, che poi sembrava davvero fosse arrivata la fine dei giochi per loro nel 2024, perché i medici erano stati chiari, no? Verdetto stop al tour, tutta colpa di quel maledetto infortunio di Steven Tyler, il cantante che si è letteralmente fratturato la laringe durante le prime date del tour d'addio, corde vocali distrutte, cioè fine della corsa, un dramma per qualunque cantante. Però qualcosa è successo piano piano, un anno di silenzio assoluto, riabilitazione forzata, e Steven Tyler ha cominciato a farsi vedere in giro, qualche evento di beneficenza, no? Poche cose selezionate, ma la voce che sembrava tornata, no? Sembrava tenere botta. Addirittura l'anno scorso è arrivata a sorpresa un EP cantato con Youngblood, One More Time, se volete curiosare. E allora uno se lo chiede, no? Se magari non ci sia la possibilità di rivedere gli Aerosmith insieme, magari dal vivo. Ne aveva parlato Joe Perry qualche tempo fa, il chitarrista, no? Onesto come i vecchi rocker sanno essere, ha detto chiaramente che la band oggi è un progetto fragile, che la prospettiva non è sicuramente un altro tour mondiale, perché non ce la farebbero. Si naviga a vista, giorno dopo giorno, ma la voglia di fare musica, musica insieme, intendo, come band, come Aerosmith, c'è ancora. Insomma, il libro è ancora lì, aperto sul tavolo. E con questa immagine ci salutiamo, finale di stagione per noi, e ringrazio ancora il prefetto, il professor Thomas Morosinotto, dove prefetto è la definizione originale che indica il direttore scientifico dell'Orto Botanico di Padova, che abbiamo raccontato oggi, intervista da recuperare a breve tra i podcast di Play 2000. Grazie a Francesco Filippi per la regia e a tutti voi che ci avete fatto compagnia in queste settimane. Buona estate su In Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa a Pavia: c'è sempre più bisogno di accompagnare le persone alla scoperta o riscoperta della fede. Così il Papa nell'omelia pronunciata nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro dopo l'atto di venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia del Pontefice.
2: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
1: L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni dell'accordo dopo i raid israeliani in Libano. Il vicepresidente americano Vance frena: non ci sono prove. I Pasdaran hanno avvertito le imbarcazioni di non avvicinarsi all'area, altrimenti la loro sicurezza sarà messa a rischio. Il vicepresidente americano conferma intanto che si unirà ai colloqui con Teheran in Svizzera nei prossimi giorni e ha dichiarato che i negoziati potrebbero iniziare già domani. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran. Nonostante, scrive sempre Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, ma era mamma di due bimbe e aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Nuovo incidente mortale questa mattina a Pressano, frazione di Lavis in Trentino. Una ciclista di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. Lo schianto è avvenuto ad un incrocio. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
6: Bentornati su Radio Nuova Macerata, questa come sempre è Le Marche che innovano, il format che racconta le buone pratiche che contribuiscono alla crescita dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale della nostra regione, tutte quante legate con il filo rosso della innovazione. Buongiorno e bentrovati. L'inizio, l'incipit della puntata di oggi lo dedicheremo al mondo del lavoro, mondo del lavoro che è stato presentato dagli organi di comunicazione del governo e dagli analisti proprio poche settimane fa su scala nazionale come un mondo occupazionale in crescita, ma che allo stesso tempo, sempre secondo dati riportati circa due o tre giorni fa, ora a memoria non ricordo, dal Sole 24 Ore, comunque è anche un mondo del lavoro che viene presentato come di difficile accesso per certi settori, un mondo del lavoro a cui appartiene una formazione che ha due facce della stessa medaglia, un mondo del lavoro che secondo quest'articolo sottolinea anche come chi è la ricerca del lavoro non beneficia di quelli che sono gli strumenti messi a disposizione anche dal governo come fondi pubblici appunto per la formazione o per potersi in qualche modo ricollocare. Insomma, uno scenario veramente articolato, complesso di questo mercato, quello del lavoro, e oggi ne parliamo con Mauro Guzzini, presidente della fondazione ITS Academy di Recanati. Dovrebbe essere in linea.
7: Sì,
6: buongiorno presidente, buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata, ben trovato.
7: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
6: Dunque, iniziamo subito da quello che è il dato di attualità, nel senso che dopo l'ultima assemblea recente lei è stato confermato, anzi riconfermato, perché mi sembra sia la seconda volta, mi corregga se sbaglio, alla guida, alla presidenza di Fondazione ITS Academy. Sì. Ce la presenti, chiaramente parliamo di una realtà nota e consolidata, ma anche a beneficio dei tanti ascoltatori giovani del territorio, ma di tutta la regione. Ci può presentare chi è ITS Academy, dove nasce e quali sono i suoi obiettivi?
7: Sì, grazie, buongiorno. Allora, la Fondazione ITS Academy in realtà nasce ormai intorno al 2012-2013, adesso non ricordo esattamente, proprio perché c'era bisogno di una serie di corsi di formazione che, ci tengo a specificarlo subito, in realtà sono assolutamente conformi al quinto livello ETS, quindi sono assolutamente dei corsi come se uno facesse un percorso continuativo, per cui non sono delle formazioni fatte da enti terzi, sono riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione e quindi permettono, consentono poi di accedere per esempio a, se uno volesse fare ulteriori corsi universitari, comunque dà dei crediti, per cui sono dei corsi fatti da fondazioni private ma che hanno una realtà pubblica, e questa è la prima cosa importante. Quindi comunque investe su se stesso facendo dei percorsi di formazione che comunque hanno il loro valore effettivo legale, quindi questo era per fare questa premessa. E ovviamente queste ITS Academy, queste fondazioni ITS nascono, la nostra in particolare, proprio per formare su alcuni argomenti specifici delle persone, perché è aperta a tutti ovviamente, ma bisogna avere un diploma di scuola media superiore ovviamente per accedere, però non è che devi avere 19 anni, puoi averne anche 40, questo per allargare ancora di più la platea di interesse di questo, quindi non è solo per i giovani, è per chiunque voglia fare un tipo di formazione specifica, accademica,
6: Ha fatto bene, mi perdoni se entro un po' così in grande tesa nella nostra conversazione, ma ha fatto bene a specificarlo subito, perché appunto questo dato diventa di interesse anche per i tanti che magari hanno perso il lavoro, magari penso ai NASPI o chi sta cercando la via più adatta per potersi riformare e ricollocare.
7: Esatto, e questo qui che apre proprio un ventaglio, perché la cosa molto interessante di questi corsi è che non sono corsi che si tengono solo a scuola, in tutte le sedi che per esempio la nostra Academy ha nelle Marche, Pesaro, Fano, Ancona, Recanati di Tolentino e Ascoli Piceno, ma in realtà
6: sono tante,
7: sono tante, una buona parte delle ore vengono proprio, diciamo così, realizzati in azienda con dei tutor che sono, diciamo così, formati, perché sono dei dirigenti o dei responsabili aziendali, per creare quelle specifiche competenze tecniche. Quindi ecco, diciamo che la connessione, e diciamo che il 70% dei docenti in realtà sono manager delle imprese.
6: Di estrazione aziendale, quindi?
7: Sì, no, sono proprio che dedicano appunto poi nelle nostre, chiamiamole, academy, scuole, a formare i ragazzi, sia nei corsi, diciamo così, scolastici, chiamano così, che poi seguendoli nelle imprese. Quindi è, diciamo, un connubio molto importante, diciamo così, per l'Italia, a suo tempo molto innovativo, perché connette le imprese con la formazione diretta, ufficiale.
6: Assolutamente, e infatti lei mi conferma che la formazione è quella più utile, soprattutto nel post diploma o anche nel post laurea o nella ricollocazione magari a seguito di un'interruzione lavorativa, è proprio quella che si fa on field, come si dice, no? Quella che chi ti trasmette un determinato saper fare specifico e come nel vostro caso di elevatissimo profilo, non è sulla cattedra, mi perdoni la metafora, ma è dentro l'azienda, dentro quel determinato reparto.
7: Ecco, diciamo che parte in azienda, parte invece proprio nelle nostre sedi, fatto sia da docenti, diciamo così, che possono essere universitari o delle scuole superiori, oppure proprio da manager. Questo è molto importante. E l'altra cosa importante è che, ecco, la nostra fondazione ha tantissimi soci industriali. Forse siamo la fondazione marchigiana sicuramente con più soci industriali. Se andate nel sito della formazione, vedrete l'elenco proprio sulla parte fondazione soci, l'elenco dei soci fondatori, che vede quasi tutte le Confindustrie, moltissime scuole, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Camerino. Quindi ecco, diciamo che c'è una grandissima sinergia tra le scuole, le industrie, le Confindustrie e anche l'università.
6: Questo è molto
7: bello. Se poi scorrete sull'elenco dei soci fondatori e dei soci partecipanti, vedrete quante aziende della Regione Marche sono soci della nostra fondazione. Quindi ecco, quando appunto dico che è veramente un connubio che permette non solo ai ragazzi, ovviamente il grosso dell'interesse è sui ragazzi, ma a chiunque abbia un diploma di scuola media superiore, di evolvere, anche perché in questi anni abbiamo fatto, anche grazie al PNNR ovviamente, tutta una riqualificazione delle nostre sedi, e abbiamo investito tantissimo sugli strumenti. Quindi diciamo, chi viene da noi trova paradossalmente degli strumenti molto innovativi, dico dai CAD 3D o qualsiasi altra cosa, che può servire per integrarsi la produzione delle macchine utensili fatta specificamente, sistemi di design avanzato, insomma tutto quello che serve alle aziende del territorio. Questo un po' è
6: per crescere, appunto, per innovare, come diciamo noi ai nostri microfoni, alle aziende del territorio. Quindi adesso volevo un attimo.
7: Mi permette una cosa?
6: Certo, prego. Poi dopo torno da lei.
7: Ho due gravi malattie, sono pelato e sono ingegnere meccanico.
6: non sono malattie gravi, sì, nessuna.
7: Sono
6: voi.
7: Malattie gravissime. Però ecco, io vorrei distinguere tra sviluppo e innovazione, perché l'innovazione è una cosa diversa, diciamo così, è molto
6: trasversale,
7: molto difficile, è molto difficile da spiegare. Ecco, diciamo che questi corsi sono proprio per lo sviluppo delle imprese. Poi l'innovation, c'è una vecchia definizione di successful exploitation of a new idea, quindi una, diciamo così, sviluppo di un'idea nuova di successo. L'innovazione invece, lo sviluppo, o quella che è chiamata ricerca e sviluppo, ecco, con questi noi diamo ai ragazzi, alle persone, diciamo così, che sono i nostri corsi, di entrare nello sviluppo delle aziende grazie alle cose. Poi magari uno è lì e riesce anche a innovare qualcos'altro. Ecco, ci tengo a fare questa precisazione per via delle due malattie che le dicevo, prima.
6: Ha fatto benissimo, perché oltretutto questi, come dire, sono chiarimenti per noi fondamentali, soprattutto se dati dalle voci, come dire, illustri, più brillanti del settore. Torno un attimo sul discorso dei dati, per far sapere anche a chi ci ascolta da casa quanti sono attualmente i corsi e fino adesso, diciamo, un calcolo cumulativo dei corsisti formati a spanne anche dalla nascita fino ai nostri giorni.
7: Adesso guardi, questo è un dato che sinceramente il totale, siamo partiti con i primi due corsi, adesso attivi ci sono 11 corsi in tutte le Marche, quindi sono corsi anche molto importanti, anche particolarmente interessanti, dalla chimica alla farmaceutica alle smart technology, alle materiali, ecosistema abilità, innovazione con materiali polimerici, tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica. Ecco, quindi diciamo che i corsi, diciamo così, abbracciano le esigenze dei nostri soci sostanzialmente, perché hanno bisogno di quelle figure. Consideri che è difficile fare un calcolo, sinceramente non ci avevo pensato, adesso provvederò. Attualmente ogni anno abbiamo circa 200 studenti, grosso modo 200-240 studenti.
6: Quindi superiamo abbondantemente l'ordine delle migliaia, se volessimo fare,
7: sì,
6: diciamo,
7: dovremmo calcolo
6: cumulativo, e sono tanti. E ci stiamo avviando alla chiusura, sa che noi radio siamo tutti un po' contingentati con i tempi. Volevo
7: chiedo scusa, non migliaia, 200 studenti. Perché normalmente sono circa, il massimo delle presenze sono 25 persone,
6: okay,
7: ogni corso, ogni annuale,
6: okay,
7: quindi okay. Ecco, questo lo voglio dire, quindi no, siamo grosso modo sono, ecco, se li somma tutti da quando siamo partiti a oggi, sì, probabilmente sì, i diplomati sono nell'ordine delle migliaia, gli annuali sono circa 200 ad anno.
6: Assolutamente. Ora
7: era per precisare.
6: No, ha fatto benissimo, anche perché i dati non dicono niente, come si dice di solito, se non c'è una voce, l'esperienza di qualcuno che le riesce a commentare. Ed è proprio in qualche modo questo il motivo per cui lei gentilmente ha risposto al nostro invito.
7: Vi ringrazio voi, chiaramente.
6: E volevo, appunto, dicevo, avviandoci un po' alla conclusione, volevo chiederle qual è il tasso di occupabilità, diciamo, rispetto ai ragazzi che comunque le persone, perché non sono solo, diciamo, giovanissimi, che entrano comunque in ITS Academy e frequentano almeno uno dei vostri corsi.
7: La ringrazio per la domanda, perché è una delle cose più importanti, che poi troverete con i dati anche sul sito, sulle brochure dei nostri corsi. Normalmente abbiamo più del 90% dei diplomati assunti a fine percorso, quindi non dopo 4 anni o 5 anni,
6: alla fine del percorso.
7: Sì, perché tra la formazione fatta, diciamo così, nelle sedi scolastiche e la formazione fatta nelle aziende, normalmente, siccome, ecco, questa è una cosa che purtroppo va detta, in Italia la formazione tecnica non è molto attraente, non so perché, e quindi, diciamo, le aziende hanno bisogno di tecnici formati, per cui diciamo che, ecco, questa è un'altra, anche perché ci sta ascoltando, un'altra spinta, non tralasciamo la formazione tecnica, perché specialmente in questa fase è veramente fondamentale.
6: E per chiudere questo suo mandato da poco iniziato, dove spera di portare Fondazione ITS Academy?
7: Allora, guardi, sinceramente questa è una cosa su cui stiamo ragionando tutti, perché la Fondazione ha un CDA, un consiglio di amministrazione,
6: certo.
7: Quindi è molto, diciamo, molto interessante sempre fare i nostri incontri. Ecco, diciamo che in questa fase vorremmo raggiungere un consolidamento. Quindi siamo cresciuti, dovremo arrivare, adesso abbiamo 11 corsi attivi, realisticamente arriveremo ai 14 corsi attivi, quindi con iscritti effettivi, ecco, però, ecco, non vorremmo arrivare ai 30, ecco, vorremmo consolidare per dare proprio anche una continuità a tutti i corsi e renderli più conosciuti, quindi i corsi attivi renderli più conosciuti, quindi ecco, diciamo, una fase di continuare lo sviluppo ma allargando e consolidando. Se la media degli studenti, non so, è 18-19, portare questi 11 più 3, 11 più 4 corsi attivi ad averne effettivamente sempre 25. Questo è un po' l'interesse attuale, l'obiettivo che ci poniamo io stesso come presidente e come CDA per questa fase.
6: Ed è un obiettivo bellissimo, molto importante, per il quale noi, come dire, incrociamo le dita e la invitiamo a tornare ai nostri microfoni per darci successivi aggiornamenti. Ci auguriamo anche, e magari lo possiamo fare insieme, che questi dati, questi impegni che lei e che il suo CDA che presiede vi state prendendo siano anche di buon auspicio per i tanti diplomandi degli istituti professionali che proprio in questi giorni si stanno preparando ad affrontare l'esame di maturità. Io ringrazio di nuovo Mauro Guzzini, presidente di Fondazione ITS Academy con sede principale a Recanati, per essere stato con noi.
7: Grazie a voi del tempo.

0: Marchigiano, un programma di Giacomo Baldassarri.
1: Ed eccoci tornati con l'augurio di Alfa Giovanotti di buon vento, augurio che estendiamo a tutti gli imprenditori, a tutti i professionisti, a tutti coloro che lavorano, chi stanno studiando e sono in procinto di dare gli esami della sessione estiva o gli esami di maturità, ma anche chi intraprende un percorso di cura e si avvia verso la guarigione. Bentornati qui su Le Marche che Innovano, Radio Nuova Macerata. Io sono Giacomo Baldassarri e appunto siamo qui per proseguire nel nostro viaggio breve di un'ora con il format che racconta le buone pratiche e la crescita della nostra regione, spaziando dall'economia al terzo settore, all'innovazione, allo sport, collegando tutto questo racconto con il filo rosso dell'innovazione. E non è un caso che appunto abbiamo scelto, la scelta della nostra Gigliola in regia, che salutiamo e ringraziamo come tutti il lunedì, proprio perché appunto parlando di buon vento, parlando di navigazione di vela, andiamo automaticamente a introdurci a quello che è il tema di questa seconda parte. Abbiamo parlato di buone pratiche, di quando il terzo settore, di quando gli impegni benefici e lo sport si mettono al servizio di messaggi importanti, come può essere quello della prevenzione. Ed è il caso di Wonderful Sailing Team, un equipaggio di vela che fa capo a un'imbarcazione di Porto Civitanova, iscritta al Club Vela Porto Civitanova, che è un amico di questa radio e una realtà a livello sportiva consolidata nel settore e nella regione. E Wonderful Sailing Team, assieme ad Andos Milano, è impegnata ormai da 2 anni in un'iniziativa che si chiama Giro di Boa, che attraverso il coinvolgimento a bordo in navigazioni e in regate di pazienti operate o in cura per patologie tumorali mammarie, e attraverso lo sport appunto riescono a girare metaforicamente la boa, lasciandosi alle spalle la malattia per riprendere una vita sempre migliore. Ne parliamo oggi con la Project Manager di Wonderful Sailing Team, che è in collegamento con noi al telefono, Laura Bartolini, e con la psicologa dell'equipaggio, Serena Peroni. Benvenute ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Salve a tutti, benvenuti.
3: Ciao Giacomo, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao Laura, ciao Serena, noi ci conosciamo ed è giusto dirlo, perché la radio è stata coinvolta in tutte quelle che sono le tappe di Giro di Boa. Giro di Boa che vengo da te, Laura, proprio per sottolineare il fatto che si è da poco conclusa una tappa estiva a Civitanova scorsa settimana. Ma prima di questo racconto, dici come è nata l'idea.
3: Assolutamente. Ciao Giacomo, buongiorno di nuovo a te e buongiorno a tutti. Ti ringraziamo innanzitutto per questo invito, perché come sai è un progetto a cui io e Serena teniamo particolarmente dal punto di vista personale ed emotivo. Certo. Quindi poter essere qui dopo il successo dell'edizione appena trascorsa ci riempie davvero di gioia. Allora, Giro di Boa nasce nel 2024 da un'idea, permettimi di dire, folle, di un gruppo di amiche, donne, veliste, quindi appassionate di vela, appassionate di mare e di vita all'aperto più in generale, che ha deciso di fondare questo progetto con l'obiettivo di utilizzare l'esperienza velica come una metafora di vita e soprattutto di rinascita per tutte quelle donne che purtroppo hanno dovuto attraversare un momento doloroso, lungo e anche drammatico, come quello delle cure oncologiche legate alla scoperta di un tumore al seno. Quindi tu sei un velista, molti dei nostri ascoltatori magari sono appassionati di mare, quindi sapranno che in gergo velistico il Giro di Boa è proprio il momento in cui la barca vira, cambia rotta. E allo stesso modo ci auguriamo che con questo progetto tutte quelle donne che hanno affrontato un momento difficile della loro vita con una diagnosi di tumore al seno possano riappropriarsi della propria normalità e possano gradualmente ritornare alla vita precedente.
1: Che poi Giro di Boa è soltanto l'evento per, come dire, dare voce al vostro impegno in modo, dal punto di vista di marketing e comunicazione,

0: più strutturato, però il vostro impegno è costante. Nell'anno che cosa fate? Vi allenate, partecipate a regate?
1: Assolutamente sì, è ovviamente un equipaggio che si ritrova tutto l'anno, anche nei mesi quelli più duri per la vela, che sono i mesi autunnali, i mesi invernali. Noi ci ritroviamo, abbiamo un programma d'allenamento che è abbastanza serrato e che cerca di coincidere il più possibile poi con gli impegni lavorativi di tutte noi. E abbiamo un'istruttrice di vela che è Valentina Stronati, che poi è l'istruttrice di vela del club ed è anche l'istruttrice di vela del Wonderful Sailing Team.
0: Sì, la salutiamo Valentina, permettimi. La salutiamo, Valentina fa parte dei tecnici, dei coach del Club Vela Porto Civitanova, che è una delle squadre di vele con, da un punto di vista quantitativo, non solo dei titoli ma proprio delle risorse dei ragazzi, mi piace sottolinearlo, una delle più strutturate nelle Marche. Sono oltre i 100 agonisti nel 2000, tesserati agonisti nel 2026.
1: Esatto, quindi è nato appunto un paio d'anni fa come un progetto embrione e con forza, determinazione e con anche le giuste partnership, di cui poi parlerò in un minuto finale se me lo consenti.
0: Assolutamente, me lo segno già.
1: E soprattutto a trasformarsi da un sogno nel cassetto a un evento strutturato di una certa rilevanza, di una certa importanza a livello locale e nazionale, perché come hai giustamente anticipato, uno dei nostri partner principali è Andos Milano, quindi l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, con cui abbiamo iniziato a collaborare un paio di anni fa. Abbiamo per il secondo anno consecutivo il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe delle Marche, quindi davvero siamo contente che questo sogno nel cassetto, piano piano dal cassetto, sia uscito e non solo si sia realizzato, ma stia addirittura decollando con una seconda edizione che si è appena conclusa dal 5 al 7 giugno e addirittura con una terza edizione che si terrà a fine settembre dal 25 al 27.
0: Ecco, questo è un bellissimo spoiler, e con il quale lo sfrutto come una sorta di assist per andare dalla dottoressa Peroni, per andare da Serena e chiederle un po' come riesce, perché credo che sia tuo, no Serena, questo compito, a mettere d'accordo e a ottimizzare la cooperazione, la collaborazione a bordo di questi tre soggetti, della società sportiva, del club vela, del team, quindi dell'armatore e delle ragazze, e di Andos. Chiaramente in questo il tuo mestiere, il tuo know-how di psicologo credo che aiuti molto.
2: Ciao Giacomo, buongiorno a tutti.
0: Contento allora di ritrovarti. Non in barca stavolta, ma contento di ritrovarti.
2: Allora, guarda, mettervi tutti d'accordo non è stato difficilissimo in verità, perché con il fatto che noi siamo partiti un po' dall'esperienza di gruppo e dall'esperienza della nostra cara amica Laura con la malattia, diciamo che questo ha fatto da grosso traino e quindi è stato tutto molto motivante. Per cui con le ragazze del team e con Valfredo, che è diciamo sempre l'armatore che oltre a supportarci ci sopporta.
0: Valfredo Marsili, armatore storico Club Vela Porto Civitanova, mandiamo un saluto anche
2: esatto,
0: a lui.
2: Esatto, scatenato in barca. Devo dire che insomma ci è bastata un po' la prospettiva di lavorare a questo tipo di progetto che ci siamo attivati tutti quanti. Poi chiaramente alla buona volontà è dovuto seguire un lavoro abbastanza preciso di integrazione, quindi chiaramente io come professionista legata all'Ordine delle Psicologhe e delle Psicologhe delle Marche ho sottoposto a loro un progetto per il quale è stato chiesto il patrocinio. Poi siamo andati a parlare con la Mazzaferro, che si è resa subito disponibile ad accogliere questo tipo di progetto. Ci siamo un po' all'inizio inserite all'interno di quello che era un po' il calendario delle regate, delle veleggiate, perdonami, civitanovesi. Questo però, devo dirti la verità, è nata un po' come esigenza organizzativa, ma è nata anche come conseguenza di quello che era il nostro pensiero, perché noi sappiamo che rinascere dopo la malattia è difficile. è che noi siamo pieni di tantissime iniziative che servono sia dal punto di vista medico, dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista preventivo, però che servono tanto ad aiutare le persone mentre affrontano la malattia. Invece sappiamo benissimo che quando una persona esce da un percorso medico lungo e impegnativo, anche quando ne esce vincente, quindi ne esce nel migliore dei modi, spesso sperimenta un sacco di solitudine, perché essere fuori dal contesto per tanto tempo vuol dire anche non sapere più da che parte cominciare e vuol dire anche perdere quella base di confidenza in se stessi che fa sì che possa innescarsi il motivo al cambiamento, no? Il motivo ad andare avanti, una sorta di anche di
0: assolutamente
2: tremenda. È nel muda, però c'è e si fa fatica a lasciarla perché subentra la stanchezza, perché si ha paura delle ricadute, perché ci si sente inadeguati a un mondo che improvvisamente ricomincia ad andare velocissimo come non andava da tempo.
0: In qualche modo, scusami se ti interrompo, voglio rifarmi a quello che ti ho sentita dire in conferenza stampa per presentare questa edizione 2026 di Giri di Boa qualche giorno fa a Civitanova. Tu hai detto che c'è sostanzialmente, non avete scelto la vela a caso, ma non solo per il suo potenziale di team building, di comunicare valori che sono un po' comuni a tutti gli sport, ma forse nella vela sono più immediati, come la salute, come la forza, come il contatto con la natura, come la resilienza, ma oltre a questo è tipico un po' della vela o della marineria in generale, dover accettare e saper convivere anche con magari un periodo di tempo brutto che non puoi scegliere se prendertelo o non prendertelo, quando lo prendi te lo tieni, un po' come ahimè succede nel caso della malattia. Nel momento in cui finisce la tempesta e magari ti trovi nella bonaccia più noiosa, è un po' come quando per grazia di Dio si guarisce e però resta una sorta di sottofondo di solitudine.
2: Sì, assolutamente. La vela l'abbiamo scelta anche perché è una grandissima metafora della vita. Nel mare c'è veramente di tutto, non a caso, insomma, abbiamo fior fiori di pagine della letteratura che parlano di mare, di avventura sul mare, insomma, ci sono dei veri trattati antropologici mascherati da romanzi che parlano di quella che è la meravigliosa metafora della vita e del mare. Quindi la vela in questo ci aiuta. Ed è proprio anche la bonaccia, come dicevi tu, no? Noi finché siamo nella tempesta, in qualche maniera l'adrenalina, lo scatto dei reni, la sopravvivenza, e poi arriva la bonaccia e sappiamo benissimo che la bonaccia è una roba che i marinai temono tantissimo, proprio perché passa il tempo e non succede niente. E lì è veramente difficile starci dentro, per cui l'idea che abbiamo avuto è stata quella di prendere tutte le donne, le giovani donne, più o meno giovani. Quest'anno abbiamo avuto in barca un'ex paziente oncologica di 81 anni che non era mai salita in barca in vita sua, e siamo riusciti anche a farla timonare un pochino, farla stare alle vele, quindi insomma a regalare a tutte una possibilità di esperienza di ripartenza, cimentandoci una cosa completamente nuova, ma soprattutto è qui la scelta di inserire anche la veleggiata all'interno delle veleggiate già organizzate, quindi di non fare un vero e proprio evento a parte, di inserirle nel mondo, perché noi ci dobbiamo ricordare che il posto delle persone, chiunque loro siano, è nel mondo e non in un mondo a parte. Per cui messe subito, come si dice, di botto in un equipaggio, in mezzo a tante altre barche, in mezzo a tante altre persone diverse, a cimentarsi e a fare quello che si può, al meglio che si può, divertendosi.
0: E questo è di fatto veramente una metafora di appunto resilienza e di inclusione. Proprio di inclusione ci chiede uno dei nostri ascoltatori, che ha scritto una domanda per Laura al 393 108 23 89, che è la nostra WhatsApp line. Approfitto anche per ricordare che chi vuole interagire con noi vive voce se può farlo anche telefonicamente chiamando lo 0733 23 75 75. E vengo alla domanda di Francesco, un nostro ascoltatore di Roma, pensa Laura, che chiede a te come project manager il valore dell'inclusione e per far crescere una disciplina come la vela, che attualmente è una disciplina che porta nella nostra regione ma anche in tutta Italia a livello giovanile, sono svariati i titoli mondiali delle classi giovanili che la nazionale Under 19 ha vinto negli ultimi tempi. Quindi inclusione e vela, è o non è un binomio, Vincente?
1: Assolutamente sì, è un ottimo punto. Tra l'altro, come sai, Giacomo, il mio lavoro principale è un altro. Io sono responsabile marketing di Google Italia e ci tengo a sottolineare questo aspetto perché, come potrai immaginare, il tema dell'inclusione per noi è rilevante ed è fondamentale. E quindi diciamo esattamente questo valore dell'inclusione che noi abbiamo cercato di portare all'interno di questo progetto, ancora una volta utilizzando la metafora della barca a vela. Per noi la barca a vela diventa un luogo in cui c'è spazio per tutti, ed è un po' il messaggio principale che abbiamo voluto comunicare anche con Giro di Boa. Indipendentemente dal tuo trascorso, indipendentemente dal tuo presente, nella barca si entra in una dimensione parallela, in una dimensione in cui la cooperazione, il lavoro di team, l'equipaggio diventano fondamentali per il raggiungimento di un obiettivo, che può essere un obiettivo sportivo, ma soprattutto un obiettivo davvero di vita. Perché poi ricordiamoci che siamo equipaggio e quindi tecnici in un certo senso quando siamo sull'imbarcazione, ma poi scendendo dall'imbarcazione ciascuno di noi riprende il proprio ruolo personale nella vita di tutti i giorni, e quindi da equipaggio si torna ad essere un gruppo di persone che condividono valori, e di cui sicuramente l'inclusione è uno dei valori principali che ci teniamo tantissimo a promuovere.
0: Assolutamente. Per arrivare a questo numero di buone pratiche, alla qualità, alla bellezza, alla bontà di queste buone pratiche, c'è sicuramente un gioco di squadra che va anche oltre i partner istituzionali che abbiamo citato fino adesso. Chi dobbiamo ringraziare?
1: Sicuramente l'associazione Andes di Milano, vi ricordiamo, associazione nazionale donne operate al seno, che da anni si occupa a livello nazionale di sostenere ex pazienti oncologiche. Sicuramente il Wonderful Sailing Team, questo gruppo di amiche veliste di cui io e Serena facciamo parte e che da diversi anni ormai si ritrova con l'obiettivo di sostenere queste cause sociali. Ringraziamo il nostro armatore ancora una volta, Vaffredo Mazzili, che ci mette a disposizione la sua imbarcazione, un bellissimo Jeannot Odyssey su cui facciamo gli allenamenti e che utilizziamo per la veleggiata. L'ordine degli psicologi e delle psicologhe delle Marche, e poi tutti i partner più o meno istituzionali che hanno collaborato a questo progetto e che ovviamente ci mettono a disposizione le strutture, come ad esempio il Club Vela di Porto Civitanova. Tra l'altro, se mi consenti altri 30 secondi, vorrei ringraziare anche tutte le associazioni locali con cui siamo venuti a contatto in questi mesi e che molto probabilmente parteciperanno a partire dall'edizione di settembre.
0: Ricordiamo le date per salutarci, sì, con una promessa. Ritroviamoci a settembre quando?
1: 25-27 settembre,
0: Club Vela di Porto Civitanova, via Molo Nord. Basta dire questo, penso che tutti gli appassionati di sport e di mare sappiano dove si trova e di conseguenza dove trovarvi per il prossimo appuntamento di Giro di Boa. Io ringrazio la dottoressa Peroni, Serena Peroni e Laura Bartolini, rispettivamente psicologa e team manager di Wonderful Sailing Team Porto Civitanova in partnership con Andos Milano. Grazie per essere state con noi e, come si dice in questi casi, buon vento. Io mi avvio alla conclusione della nostra trasmissione e, come dico sempre nel salutarci, viva le cose fatte col cuore.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Visita pastorale del Papa a Pavia, la Chiesa accompagna nel riscoprire la fede. Agostino ci è maestro, ha detto il pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Fra poco l'arrivo di Papa Leone a Sant'Angelo Lodigiano. Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz dopo i raid israeliani in Libano in violazione del cessate il fuoco. Nuovo botta e risposta fra Trump e la Meloni dopo le duro scontro di ieri. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano. Buonasera da Antonella Mitola, visita pastorale di Papa Leone questo pomeriggio a Pavia. Facciamo crescere una chiesa che si rinnovi senza divisioni, ha detto il pontefice nell'omelia dopo l'atto di venerazione alle reliquie di Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Sentiamo Rita Salerno.
2: Prima il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, poi la tanto desiderata tappa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, la tappa in Duomo e infine in Piazza Vittoria. Quattro momenti in poche ore per incontrare malati e fragili, bambini, la comunità sudamericana e tutta la cittadinanza. Ultimo momento della sua visita a Lampo.
3: Che viva Pavia! Viva! Abbiamo sentito un momento fa dell'importanza della speranza e della pace. Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio. Basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione.
2: Una comunità viva e presente nella città, attenta ai segni del tempo e alle sue sfide, che non si lascia scoraggiare dalle fatiche. Queste le parole del pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Ascoltiamo il suo discorso denso di contenuti e poi la linea può tornare allo studio.
4: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
1: E voltiamo pagina. Una donna italiana di 45 anni è deceduta nel rogo in un resort a Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. Sentiamo il servizio di Alessio Orlandi.
5: Erano le 11 di ieri, ora locale, le 17 in Italia, quando all'improvviso un inferno di fuoco e fumo ha avvolto il Viva Dominicus Beach, resort di lusso a Santo Domingo. Le fiamme, spinte dal forte vento, hanno avvolto in pochi minuti tutta la struttura. Non è ancora chiara l'origine del rogo che, secondo alcuni testimoni, sarebbe scoppiato nell'area che ospita la mensa dell'hotel. Nell'incendio ha perso la vita Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata assieme ad altri turisti. Inutile la corsa disperata in ospedale con un'auto privata, per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediati soccorsi con i vigili del fuoco che hanno cercato di impedire che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Quasi 1700 turisti sono stati evacuati e trasferiti in altri hotel, tra loro anche 285 italiani. Di questi 130 sono già rientrati in Italia questa mattina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E c'è un nuovo botta e risposta oggi nello scontro fra il capo della Casa Bianca, Trump, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ci aggiorna Antonella Mazzateruel.
6: Non si ferma il capo della Casa Bianca, anzi arricchisce di un nuovo capitolo l'attacco contro la Presidente del Consiglio e questa volta lo mette nero su bianco. Donald Trump scrive sbagliato il nome della Meloni, ma intanto motiva la sua irritazione. La Premier non ha appoggiato gli USA contro Teheran e non ha concesso l'uso delle piste di atterraggio e ora, dopo la sconfitta militare dell'Iran, vuole tornare ad essere amica per aumentare i suoi bassi consensi. Nel post del Presidente americano viene ribadita, ma perde di importanza, la pressante richiesta, detta di Trump, di una foto insieme al recente G7, causa scatenante del pubblico scontro tra i due, che ha portato la Meloni, che ha ottenuto la solidarietà del Parlamento e del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a rispondere ieri in video per smentire la dichiarazione del potente alleato e oggi ad obiettare per iscritto in inglese, suggerendo al Presidente Trump di concentrarsi sulla propria popolarità, sottolineando che l'Italia è una nazione sovrana e assicurando che non replicherà più a uno spettacolo che non è all'altezza per entrambi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti per i raid di Israele in Libano. Sentiamo Pierluigi Vito.
7: Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. L'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA per i raid di Israele in Libano. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha ammonito le imbarcazioni nel Golfo Persico a non avvicinarsi a Hormuz a rischio della loro sicurezza. Una brusca frenata nel processo di distensione, proprio mentre le delegazioni negoziali sono in arrivo in Svizzera. Per gli Stati Uniti sarebbero già presenti Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre il presidente J.D. Vance annuncia la sua presenza entro un paio di giorni. Teheran ha inviato il ministro degli esteri Abbas Araghchi, ma i primi incontri per organizzare i colloqui tecnici con la mediazione del Pakistan sarebbero già iniziati. L'obiettivo è arrivare a firmare un nuovo trattato entro metà agosto, ma il cammino è tutt'altro che in discesa. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E in Libano appunto non si fermano i raid israeliani, almeno 16 oggi le vittime. Sentiamo Vito De Torre.
8: Non si ferma la violenza in Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, entrato in vigore almeno sulla carta nella giornata di ieri. Secondo la stampa libanese, più di 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani condotti dall'alba di oggi in diverse aree del paese. Secondo i media libanesi, tra la mezzanotte e le 3 del pomeriggio l'aviazione israeliana ha effettuato 70 raid contro 22 villaggi, mentre i droni sono esplosi in 13 località del paese. Israele sostiene di aver reagito al lancio di oltre 50 proiettili da parte di Hezbollah contro le proprie truppe schierate nel Libano meridionale. L'esercito di Beirut condanna invece la prosecuzione degli attacchi israeliani, affermando che rischiano di compromettere ogni tentativo di riportare stabilità nel paese. Vito De Torre, linea allo studio.
1: È stato fermato un presunto responsabile che a bordo del SUV ieri notte ha investito uno scooter uccidendo un ragazzo di 17 anni. Sentiamo Marco Bergamaschi.
9: Ainda è noto il fermo del presunto autore dell'incidente nel quale ha perso la vita stanotte un 17enne in Versilia. È stata la polizia. Il ragazzo era a bordo di uno scooter con un amico sul viale al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe effettuato un'inversione ad U travolgendo lo scooter. Il 17enne è morto sul colpo, mentre l'altro ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. Gli occupanti del SUV, pare 3 persone, erano fuggiti a piedi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, mentre l'amico è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che sono al lavoro anche analizzando le immagini delle videocamere della zona per ricostruire la dinamica dello scontro e per rintracciare tutte le persone a bordo del SUV. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E c'è una dichiarazione di Monsignor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca, che esprime amarezza per il cinismo mostrato da chi ha preferito dileguarsi piuttosto che prestare soccorso e assumersi le proprie responsabilità. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Nell'occasione il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Sono 117 milioni 800 mila, secondo gli ultimi dati dell'UNHCR, le persone costrette alla fuga nel mondo, mentre i rifugiati sono più di 41 milioni, il 40% dei quali bambini e bambine. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il presidente Mattarella manifesta solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità, talvolta sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli né rispetto alcuno per la dignità della persona. e si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. E anche oggi si registrano soccorsi in mare. 100 migranti che viaggiavano su due gommoni partiti dalla Libia sono stati portati a Lampedusa, fra loro anche una donna cieca e 5 minori. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora andiamo a Sant'Angelo Lodigiano, dove il Papa è atteso a breve. Ci colleghiamo in diretta con Raffaella Frullone. Buonasera.
11: Sì, buonasera. Finalmente l'attesa sta per terminare qui a Sant'Angelo Lodigiano. Tra circa un'ora Papa Leone XIV atterrerà allo Stadio Comunale Carlo Chiesa, dove ad accoglierlo ci saranno 2500 ragazzi dei centri estivi con i loro educatori. Da lì raggiungerà poi la Basilica dei Santi Antonio Abate, Francesca Cabrini, dove ci troviamo e dove da ore migliaia di persone hanno preso posto, nonostante il caldo torrido di questa giornata di giugno. Fedeli, famiglie arrivate anche da lontano, tanti ammalati. Per le strade campeggiano striscioni, bandiere americane, tanto entusiasmo per questa che è una visita storica, un appuntamento che ruota attorno alla figura di Santa Francesca Cabrini, nata proprio a Sant'Angelo Lodigiano e diventata la prima santa americana dopo una vita dedicata agli emigrati italiani. Stati Uniti, è morta in quella Chicago che qualche anno dopo avrebbe dato i natali a Robert Francis Prevost. Tra i momenti più attesi la visita alla Basilica, la preghiera davanti alla reliquia del cuore della Santa che arriva dalla casa madre delle missionarie del Sacro Cuore della vicina Codogno, poi l'adorazione eucaristica, segno della missionarietà che si radica nella preghiera. Da Sant'Angelo Lodigiano è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Raffaella Frullone. E domani ricordiamo AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente dell'AIL.
12: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era l'aspetto più interessante, perché oggi grazie alla ricerca scientifica il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIL, assistenza domiciliare, servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Esistono dei chilometri che si misurano soltanto sulle carte geografiche, altri invece non compaiono su nessuna mappa, ma si sentono ogni giorno nel corpo, nelle abitudini, nelle parole che mancano. Bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti, la parola di oggi è distanza. La distanza non è solo spazio, è tempo, è lingua, è cultura, è tutto ciò che separa un punto di partenza da un punto di arrivo. Ammesso che un punto di arrivo esista davvero, ammesso che si sappia ancora dove si vuole andare. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito lontano da qualcosa, non necessariamente da un luogo, da una persona, da una parte di te stesso, da una vita che immaginavi e che non è arrivata. Quella lontananza ha un peso fisico, si sente nelle spalle, nel passo, nel modo in cui ci si sveglia la mattina. Ora, proviamo a moltiplicare quella sensazione per tutto, per la casa, per la lingua, per gli odori familiari, per le strade che conoscevi a memoria, per le facce.

0: giornata mondiale dei rifugiati. E questa parola, assenza, oggi pesa in modo particolare, non come se fosse un concetto astratto, ma come un'esperienza concreta di milioni di esseri umani che ogni giorno fanno i conti con una lontananza che nessuno ha scelto. Eppure la distanza non è solo perdita, è anche la condizione che genera ponti. Chi ha attraversato una grande distanza porta con sé qualcosa che chi è rimasto fermo non ha: la conoscenza di entrambi i lati, la capacità di essere lì, di stare nel mezzo, di capire senza dover scegliere, di costruire qualcosa di nuovo proprio perché sa com'era prima. La distanza fa paura quando la guardiamo da lontano, cambia aspetto quando cominciamo ad attraversarla insieme. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Se vuoi proporre una parola per la prossima stagione di Piccole Grandi Parole, scrivimi un WhatsApp sul 329-544-3270. Ogni parola che arriva da voi è una parola che vive due volte. Grazie, da Antonio Torretti è tutto. A domani con l'ultima puntata di questa stagione di Piccole Grandi Parole.
1: L'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in rete. www.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. La comunità maceratese ha salutato i tre giovani morti domenica scorsa in un incidente stradale. Allo stadio Alviarecina una migliaia di persone si sono raccolte ieri pomeriggio per i funerali officiati da Don Carlos Muñoz, che ha ricordato di aver preparato l'omelia insieme al vescovo nazareno Marconi, impegnato in un pellegrinaggio a Lourdes, e ha ricordato che domenica, nella messa delle 10:30 nella cattedrale di San Giuliano, il presule sarà contento di incontrare i giovani e le famiglie dei ragazzi scomparsi. È stata una cerimonia toccante a cui ha voluto partecipare anche Michele Calcagni, appena dimesso dall'ospedale. Era nell'auto dell'incidente insieme a un altro amico ancora ricoverato. Le tre bare disposte una di fianco all'altra, ricolme di simboli del calcio e non solo, sport che facevano parte della vita di Nicolas Calabrese e Daniele Francalancia, militanti rispettivamente nella VR Macerata e nella Cluentina, presenti con le rispettive squadre e staff direttivo. E poi il pallone di pallacanestro per Giorgio Franceschini. Don Carlos ha rimarcato come in questi giorni terribili a Macerata i tanti gesti di affetto verso questi ragazzi hanno dimostrato come i tre giovani siano riusciti a coltivare l'amicizia, e li ha invitati ad amare, a continuare, perché solo l'amore vince e può superare il dolore, la sofferenza e l'abbandono. Tante le testimonianze toccanti e le lettere lette dalle sorelle dei tre giovani, da amici, parenti, compagni universitari. Toccante anche la mamma di Nicolas, Betty Mariani, che ha offerto un ricordo bellissimo del figlio, del loro rapporto costruito sull'amore. E nel ringraziare la Curva Just per aver organizzato la fiaccolata dell'altra sera, ha invitato i ragazzi a continuare ad essere uniti, sempre nel rispetto di tutti. Ieri, nella prima delle due serate finali di Musicultura, che si conclude oggi allo Sferisterio, l'apertura è stata dedicata proprio ai tre ragazzi maceratesi di cui si era appena celebrato il funerale. I conduttori, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, commossi, hanno dedicato a loro la serata. Quindi il direttore artistico, Ezio Nanni Pieri, è salito sul palco. Li ha ricordati facendo riferimento alla fiaccolata dell'altra sera, con migliaia di corpi silenziosi in una voce sola, per ricordare per sempre questi ragazzi. Stasera in arena ci sarà la proclamazione del vincitore di questa edizione di Musicultura. Gli ospiti attesi sul palcoscenico dello Sferisterio sono Tosca, Le Vibrazioni, Alan Sorrenti, Santa Marea e Riccardo Rossi. In occasione della giornata mondiale della sclerosi laterale amiotrofica, domani, domenica 21 giugno, il Palazzo della Regione Marche si illuminerà di verde insieme ad altri edifici pubblici del territorio per richiamare l'attenzione su una malattia che coinvolge pazienti e famiglie. A sostegno delle persone affette da SLA e di chi se ne prende cura, la Giunta regionale ha approvato nei mesi scorsi una delibera che destina per il 2026 1.300.000 euro ai caregiver familiari. Il contributo mensile varia in base al livello di assistenza richiesto e arriva fino a 1.000 euro. Le domande di contributo sono in aumento. Nel 2025 sono passate da 144 a 184, a conferma di un bisogno crescente di sostegno da parte delle famiglie. I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso due uomini di 41 e 46 anni, originari della provincia di Napoli e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di un tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano. Intorno alle 13 militari hanno ricevuto la segnalazione di un tentativo di truffa in atto in Via Verga. Grazie alla tempestiva attivazione del dispositivo di ricerca, alle 13:35 i carabinieri hanno intercettato e fermato in Borgo Santa Croce una Citroen C3 risultata poi a noleggio, con a bordo i due sospettati che sono stati bloccati. È stato ricostruito che i due poco prima avevano preso di mira una vedova pensionata di 88 anni. La tecnica utilizzata è quella ormai consolidata del finto carabiniere. I malviventi, spacciandosi telefonicamente per militari dell'arma, avevano tentato di raggirare la donna, convincendola della necessità di effettuare un controllo ispettivo sui monili in oro e sul denaro custoditi in casa. Il reato non è stato portato a termine grazie all'intuizione e alla prontezza di una vicina di casa casa della vittima, che ha allertato il 112, consentendo alle pattuglie già dispiegate in zona di bloccare i presunti autori del reato. La novità dell'estate treiese 2026 sarà il Quiete Music Festival, rassegna musicale in programma dal 3 luglio al 20 agosto nella suggestiva cornice di Villa La Quiete, Villa Spada. Il festival proporrà 9 concerti tra jazz, pop e musica classica, con artisti di rilievo come Stefano Conforti Jazz Quartet e la collaborazione con Musicando Jazz. L'evento, pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, si inserisce nel più ampio cartellone estivo presentato dall'amministrazione comunale. La nostra Maria Moretti ha intervistato il sindaco di Treia, Franco Capponi.
2: Tutti gli anni noi proponiamo una serie di eventi che diciamo coinvolgono tutta l'estate treiese. Quest'anno c'è questa novità questa stagione concertistica a Villa Spada. È un festival questo che oggi può prendere piede proprio perché il parco che è stato recuperato recentemente con i fondi del terremoto è una cosa stupenda da vedere e da ammirare, e quindi dentro questo contesto abbiamo inserito alcune iniziative musicali. Certamente ci riferiamo in parte alla valorizzazione dei gruppi locali di musica pop e quant'altro. Poi 3 serate saranno dedicate alla musica classica in onore di Chopin, in quanto la villa è stata praticata da lui e soprattutto dalla sua compagna, che era la sorella della proprietaria di Villa Spada, la Natalia Comar, insieme a Lavinio Spada. E poi ci saranno 3 serate di grande jazz.
1: La Regione Marche investirà 11,5 milioni di euro per il potenziamento e miglioramento del porto di Numana, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e la sicurezza. I fondi saranno destinati alla realizzazione di nuove opere foranee e al rafforzamento della diga esterna per ridurre i problemi di insabbiamento e garantire maggiore protezione dalle mareggiate. Il progetto punta a superare criticità che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con continui interventi di emergenza e dragaggio. Il piano è supportato dalla Regione Marche attraverso un finanziamento pubblico di 11,5 milioni di euro, stanziato tramite delibera CIPES. L'intervento permetterà di rendere il porto operativo tutto l'anno, con benefici per pescatori, diportisti, turismo e occupazione. Prevista anche una valorizzazione del rapporto tra porto e città attraverso nuovi spazi pubblici, percorsi sostenibili, aree verdi e percorsi ciclopedonali. L'obiettivo è trasformare il porto di Numana in un'infrastruttura moderna e strategica per l'intera riviera del Conero.
0: Il taccuino.
1: Fino a domani, domenica 21 giugno, San Buceto ospita l'estate del Sambuco nei giardini fermi, con iniziative destinate a famiglie, solidarietà e inclusione. Il programma prevede esibizioni sportive, musica, spettacoli e attività per bambini. Tra gli appuntamenti principali ci sono dimostrazioni di ginnastica artistica, esibizione con i quad, lezione di yoga, pilates e tai chi. Durante la manifestazione vengono raccolti fondi che andranno a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Apre oggi dalle 18 presso la Villa Fermani di Corridonia la mostra di Eva Blasak, che ripercorre tutte le varie fasi della sua carriera artistica. La mostra narra l'evoluzione della pittrice, polacca di origine ma corridoniana di adozione, attraverso l'uso di diverse tecniche pittoriche e l'espressione di molteplici tematiche. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 29 giugno prossimo, dalle 18 alle 20. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la Goccia ODV invita la comunità a un momento di ascolto e approfondimento dedicato alla storia del popolo Hazara, una delle minoranze più perseguitate dell'area afghana. Oggi dalle 18 nel suggestivo chiostro San Francesco e Antonio di Pollenza, presentazione del libro Voci dall'Hazaristan di Claudio Concas, un'opera che attraversa discriminazioni, marginalizzazioni e massacri etnici, restituendo dignità e voce a una storia troppo spesso ignorata. L'autore dialogherà con Stefania Monteverde offrendo uno sguardo lucido e umano sulle rotte che attraverso i corridoi umani hanno portato molte famiglie a Zara fino al nostro territorio. Un evento straordinario per Civitanova Classica Piano Festival con la sua 18ª edizione che si impreziosisce di un evento da non perdere. Oggi alle 21:15 l'Auditorium San Francesco di Civitanova Alta ospita la celebre violinista Alissa Margulis, figlia del leggendario pianista e didatta Vitali Margulis, figura centrale della scuola musicale russa del secondo Novecento. Alissa è unanimemente riconosciuta come una delle più grandi giovani violiniste del nostro tempo. Ad accompagnarla a pianoforte il maestro Lorenzo Di Bella, direttore artistico del festival.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Due minuti, un libro.
1: Una vita può essere molte vite. Bambina, poeta, madre, visionaria. Non sempre siamo la stessa persona che eravamo ieri. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di una scrittrice che ha attraversato decenni reinventandosi, osservando il mondo con occhi sempre nuovi, raccontando le zone d'ombra dell'esistenza. Se anche tu scrivi libri che esplorano le molteplici facce dell'umanità, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Stiamo parlando del libro di Margaret Atwood, si chiama Le nostre vite. L'autrice più autorevole dei nostri tempi l'ha definita il Sunday Times. Cresciuta da genitori, padre entomologo, madre dietologa, Atwood ha trascorso la prima parte della sua vita nelle foreste del Quebec. La sua è stata un'infanzia libera e nomade, a volte solitaria, ma anche emozionante e bellissima. Da questo inizio non convenzionale, Margaret Atwood dipana la storia della sua vita, collegando i momenti fondamentali ai libri che hanno plasmato il nostro panorama letterario. Dall'anno crudele che ha generato Occhio di gatto, alla Berlino orwelliana degli anni Ottanta in cui è nato Il racconto dell'ancella. In queste pagine troviamo incontri fantastici, la vita magica con il carismatico marito Graham Gibson e importanti svolte politiche. E poi incontriamo poeti, orsi, attori hollywoodiani e grandi protagonisti del XX secolo. Mentre viaggiamo con lei lungo il corso della sua esistenza, ci viene rivelato sempre di più sulla sua scrittura, sulle connessioni tra vita reale e arte e su come funziona la mente di una grande intellettuale scrittrice, sovrana dell'immaginario. Le nostre vite di Margaret Atwood. Ponte alle Grazie.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Riccardo Pellegrini presenta. Ora muore.

0: sabato e la domenica, ora musica si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, novità legate all'estate 2026, ne sono tantissime. Tra poco inizieremo con gli ascolti, subito ad aprire ora musica, come sempre un classico.
1: Ora musica story
0: 1982.

sono una signora, la grande Loredana Bertè del 1982, con questa canzone scritta da Ivano Fossati, da un album bellissimo come era Trasloccando. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, gradito ritorno, quello che vi segnalo oggi, quello di Nearco, Abbiamo una vita sola, il titolo del suo nuovo singolo.

0: Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Freaky Bea, c'è il nuovo singolo e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lei. Anzitutto sono contento di ritrovarti, ciao, come stai Freaky Bea?
1: Ciao, ciao Riccardo, io tutto bene, tu?
0: A posto, tutto a posto, io d'estate.
1: Grazie.
0: Poi sto sempre meglio, sto sempre
1: l'estate
0: meglio.
1: L'estate sempre meglio, Io sono una fan dell'estate, grazie mille di avermi ospitato un'altra volta e vengo sempre volentieri a chiacchierare con te e tutti i tuoi ascoltatori.
0: Chiamami strega, beh già il titolo è molto, molto forte, no? Come ci racconti questo brano e come è nato?
1: Ma allora, Chiamami strega, sì, diciamo che è una riflessione che faccio su me stessa e analizzando, sai, io sono una persona che cerca di essere sempre obiettiva e mi metto anche molto in discussione, quindi quando faccio poi queste chiacchierate tra me e me mi piace essere sincera con me stessa. Ok, hai dei pregi ma hai anche dei difetti, delle insicurezze che non vanno accantonate, anzi te le devi raccontare così magari cerchiamo di portandole alla luce, di migliorarle. Questa è un po' la chiacchierata che Freaky fa con Bea e quindi poi è uscito da questo diciamo, da questa riflessione Chiamami strega, che appunto è l'ultimo estratto dal mio EP Mondi.
0: Quanti brani sono?
1: 7 brani e devo dire che questi brani mi contraddistinguono sotto vari aspetti ed ecco perché poi l'EP si chiama Mondi, perché toccano varie parti di Freaky Bea e dei miei mondi.
0: Quindi è molto autobiografico come EP.
1: Sì, è molto autobiografico perché come primo album io volevo fare una cosa fuori, una cosa che parlasse totalmente di me, di come la penso, di come mi sento, di quello che mi è successo sia di bello che di brutto nella vita e diciamo farmi conoscere con un po' un 360 gradi diciamo della Freaky Bea.
0: E allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Freaky Bea.
1: Ma certo, ovviamente innanzitutto potete venire a trovarmi sul mio sito freakybea.com, dove c'è anche l'e-shop e potete comprare non solo il mio album in tutti i vari supporti in cui l'ho presentato, che sono veramente carini. Non c'è solo il CD o il vinile, ma ci sono anche delle chicche che vi invito a scoprire. E poi ovviamente ogni volta che comprate un album sul sito freakybea.com o un pezzo di merch qualsiasi, piantate un albero grazie alla partnership con Tree Nation, che è questa realtà a livello mondiale che pianta alberi dove ce n'è bisogno in tutto il mondo. E sono fiera di dire che la foresta Freaky Bea sta crescendo, abbiamo piantato già tanti alberi e spero ne pianteremo ancora. E
0: bello.
1: Poi ovviamente su tutti i social, Instagram che è il mio preferito, al quale mi dedico tantissimo perché mi piace proprio come approccio che riesce a dare tra me e le persone che mi seguono, e poi ovviamente TikTok, Facebook, e ascoltare la mia musica anche su tutte le piattaforme digitali, che ce ne sono tantissime.
0: Freaky Bea qui adesso a Ora Musica con il suo singolo, però io non riesco a chiamarti strega.
1: Grazie, allora ci penso io, mi raccomando, ascoltate Chiamami strega, un bacio della Freaky, ciao Riccardo.
0: Ciao, buon'estate.
1: A te.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Spazio alle interviste, ma soprattutto all'informazione locale. Oggi andiamo a Treia per parlare di quest'estate che sarà piena di iniziative, di eventi. Proprio l'altro giorno sono stati presentati e soprattutto è stata presentata la nuova rassegna che si svolgerà nella bellissima cornice di Villa Spada, il Quiete Music Festival, un viaggio dunque continuo tra grande musica, rievocazioni storiche, teatro dialettale, tradizioni enogastronomiche nei luoghi simbolo di Treia. Sarà un po' questa l'anima del ricco cartellone estivo treiese presentato in una conferenza stampa. Come dicevamo in apertura, la grande novità è il Quiete Music Festival, una prestigiosa rassegna concertistica nella straordinaria e suggestiva cornice dei giardini di Villa La Quiete, nota anche come Villa Spada, capolavoro dell'architettura neoclassica italiana, firmato dal celebre architetto Giuseppe Valadier nel 1815. Il festival, pensato per coniugare la valorizzazione del patrimonio storico architettonico con una proposta musicale di altissimo livello artistico, sarà strutturato in tre macro generi: jazz, pop e classica, più una data extra per accompagnare cittadini e turisti in un viaggio sonoro che si inserisce come fiore all'occhiello nel già ricchissimo cartellone dell'estate treiese. I concerti avranno inizio alle 21 nella magica atmosfera serale di Villa La Quiete a partire dal 3 luglio con Grande, Grande, Grande Mina, omaggio all'icona della musica italiana della maestosa Musicando Jazz Orchestra. Poi il 5 luglio Around Morricone, i capolavori del grande maestro reinterpretati in chiave jazz dallo Stefano Conforti Jazz Quartet, e poi si andrà avanti, insomma, mano a mano, fino ad arrivare al concerto sotto le stelle del 20 agosto con suggestive armonie pianistiche del maestro Alberto Cartuccia. La nostra Maria Moretti ha raccolto questa intervista con il sindaco di Treia, Franco Capponi, che ci racconta un po' come sarà l'estate treiese.
2: Diciamo che tutti gli anni noi proponiamo una serie di eventi che diciamo coinvolgono tutta l'estate treiese. Quest'anno c'è questa novità del questa stagione concertistica a Villa Spada. È un festival questo che oggi può prendere piede proprio perché il parco che è stato recuperato recentemente con i fondi del terremoto è una cosa stupenda da vedere e da ammirare. E quindi dentro questo contesto abbiamo inserito alcune iniziative musicali. Certamente ci riferiamo in parte alla valorizzazione dei gruppi locali di musica pop e quant'altro. Poi tre serate saranno dedicate alla musica classica in onore di Chopin, in quanto la villa è stata praticata da lui e soprattutto dalla sua compagna, che era la sorella della proprietaria di Villa Spada, la Natalia Comar, insieme a Lavinio Spada. E poi ci saranno tre serate di grande jazz, richiesto con forza da alcuni amanti di questo genere, e quindi lavoreremo su questo. Poi vi è anche tutto il programma, che certamente si incentra sulla disfida del bracciale, ma il periodo estivo è anche il periodo di riferimento per delle manifestazioni e sagre di qualità come quella del maialino e quella della polenta di Santa Maria in Selva. Una la apre la stagione, l'altra più o meno la chiude. Queste due manifestazioni blasonate in tutta la provincia e in tutta la regione portano molto lustro, ma soprattutto la valorizzazione dei prodotti tipici locali è un altro obiettivo dell'amministrazione, quindi si lavorerà molto su questo. Certamente tutto il programma è un programma che si concentra certamente sul centro storico per quanto riguarda la disfida, ma poi la valorizzazione anche delle aree del nostro territorio come Santa Maria in Selva, Camporota e appunto Villa Spada con questa iniziativa.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 21 giugno, è la 12ª domenica del tempo ordinario. La frase evangelica di oggi dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Quando Gesù dice questa frase, spesso pensiamo subito alle persecuzioni, ai martiri, a chi dona la vita per la fede. Ed è vero, ma forse questa parola oggi ci raggiunge anche in un altro modo. Gesù ci sta dicendo che esiste qualcosa di peggio che perdere il corpo, è perdere l'anima. E l'attenzione qui non ci parla anzitutto della morte fisica, parla di quella lenta erosione interiore che può lasciare una persona biologicamente viva, ma spiritualmente spenta. Forse una delle grandi malattie del nostro tempo non è la mancanza di mezzi per vivere, ma la mancanza di motivi per vivere. Ci sono giovani che hanno tutto ciò che le generazioni precedenti sognavano di avere e tuttavia confessano di sentirsi persi, senza direzione, senza entusiasmo. Non perché sono deboli, ma perché il cuore umano non vive soltanto di cose, vive di significato, di amore, di ideali, di relazioni vere, di speranza. Ecco perché Gesù parla dell'anima. L'anima è quel luogo dove custodiamo ciò per cui vale la pena di alzarsi ogni mattina. È il luogo dei sogni, delle convinzioni profonde, delle capacità di amare e di lasciarsi amare. Quando una persona perde questi valori, quando smette di credere che la sua vita abbia senso, quando pensa che tutto sia uguale e nulla meriti davvero di essere donato, allora qualcosa dentro di lei comincia a morire. Il corpo certo continua a camminare, a mangiare, a lavorare, ma la gioia si spegne. Gesù ci mette in guardia proprio da questo. Non lasciate che qualcuno o qualcosa vi rubi l'anima. Non lasciate che il cinismo vi convinca che niente ha valore. Non lasciate che la paura, il conformismo o la ricerca del consenso degli altri soffochino ciò che avete di più bello dentro. I santi non sono persone che hanno semplicemente conservato il loro corpo. Sono persone che hanno custodito il fuoco nell'anima. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Buona domenica.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in Blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.

0: You deserve a great break today. Kiede kiede no e crooners.
1: Eccoci qua. Chiedi chi erano i Crooners, Pietro Catanese al microfono. Abbiamo ascoltato un bluesaccio di quelli belli belli tosti. Oggi iniziamo un po' contaminando, sì, quindi abbiamo ascoltato i ZZ Top, Blue Jeans Blues. Allora, l'altro giorno per radio ho riascoltato un cantante spagnolo scomparso da qualche tempo, uno che aveva veramente spaccato con un brano. E allora ascoltiamo la versione di Santana, La Flaca. Chi non se lo ricorda, Irabe De Paolo, La Flaca.
2: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

La flaca di Santana, la versione di Santana, ovviamente qui la chitarra esagero, mettiamola così, esagero. Allora, pensando a Santana, grande talentuoso chitarrista dal suono, come dire, sudamericano, messicano, che è riuscito a creare questo filone, no? Anche con col jazz elettrico. Uno dei suoi pezzi più famosi è Oye Como Va. Però forse pochi sanno che in realtà il pezzo è del grandissimo Tito Puente, della sua grande orchestra. E quindi andiamo a ascoltare Oye Como Va nella versione originale di Tito Puente.

e questo è il classico finale. Grande, devo dire che la versione di Tito Puente, voi immaginatevi in un festival estivo, no? Io mi ricordo una volta eravamo a Stresa e c'era questo bellissimo concerto dal vivo con questa musica appunto dei Caraibi, insomma non si riesce a stare fermi. E quindi, come dire, i crooner sono assolutamente innamorati di questo aspetto, e quindi Mario Biondi addirittura dedica un disco intero alla musica del Sud America. Lo ascoltiamo con Felicidade.

0: things go better with Kiede Kerno y Crooners.
1: Felicitate Mario Biondi, Mario Biondi, straordinaria questa versione. Devo dire che, come dire, ovviamente se noi ruotiamo in mezzo al mondo dei Caraibi, abbiamo anche dei grandi crooners come il grande Nat King Cole, che scrive dei pezzi interessanti, soprattutto nel momento in cui voleva sperimentare. Il brano è Calypso Blues. Ovviamente a questo punto le contaminazioni vanno a mille ed ecco che arrivano i figli di Bob Marley, Damian, che decide, come dire, insieme a Stephen Marley, di prendere in mano il Calypso Blues e di farne una versione, diciamo, tutta loro. Calypso Blues.

Nat King Cole, no? Avete sentito in questo mix insieme ai Marleys il grande Nat King Cole. Chissà se poi da vivo avrebbe accettato questa collaborazione particolare. Calypso Blues, uno dei suoi brani. Allora, sempre nella, come dire, contaminazione, andiamo ad ascoltare il grande Frank Sinatra che incontra Antonio Carlos Jobim, e qui rientriamo proprio nel genere, diciamo, della bossa nova, con un pezzo straordinario, The Girl of Ipanema.

Straordinaria, devo dire veramente straordinaria. Come dire, questo incontro quando arrivò la bossa nova e fece veramente, come dire, come da terreno di coltivazione assolutamente centrale in questo mondo appunto della musica jazz di qualità, che riesce così a, come dire, a raccontare sostanzialmente una capacità di esprimersi in maniera molto elegante, il bossa nova che già era elegante di per sé, quindi capite che viene raggiunto sostanzialmente il top del top. Quando poi una canzone come One Note Samba, quindi Samba de una nota so, viene data in mano alla grande Ella Fitzgerald, avviene la magia. Buon ascolto.

Straordinaria, straordinaria è la Figera One Note Samba. Allora, rimaniamo sempre un po' nei Caraibi, andiamo a incontrare il vero crooner dei Caraibi. Sto parlando di Harry Belafonte, The Highlander in the Sun.

Eccolo qua, eccolo qua. Incontro di Bellafonte, con i Caraibi, insomma, sua terra di nascita, Island in the Sun. A volte succede che anche i cantanti, musicisti di valore italiano hanno incontrato suoni che arrivano da quei posti. Quindi pensate a Insavitabile quando insieme a Eliades Ochoa realizza questa canzone, secondo me straordinaria. Tutte uguali sono i creature.

fos tot vera i pensiera nuri e parola vera. Se fosse fosse tutto cruda e verità a dire solo sotto mura. Se fosse fosse tutto sempre gente a corte cuore che non guarda rinda. Se fosse tutto ancora acqua rinda in mano quando scende il sole.

Michael Bublé insieme a Nelly Furtado, quando con il pezzo degli anni 60 famosissimo di Tony Renis. Allora, rimanendo su questo genere che oggi ha perversato su tutta la nostra puntata, ascoltiamo Eric Conny Jr. con la sua bossa nova I Love Her.

0: You deserve a great break today. Kiede kiede no e crooners.
1: Sì, I love Harry Connick Jr. Beh, insomma, come dire, anche il nonno di tutti i crooners non ha resistito a essere preso da questa situazione, diciamo da noi europei, che pensiamo legata al mondo dell'estate, al caldo, quindi insomma un velivolo perfetto. Quindi sto pensando al grande Tony Bennett, che prende una canzone fantastica, Corcovado, ovviamente la traduce in inglese, quindi il titolo diventa Quiet Nights of Quiet Stars, ed esce la sua versione. Tony Bennett.

grande, il grande Quiet Night and Quiet Star, Tony Bennett. Bene, allora siamo un po' arrivati alla fine. Oggi abbiamo veramente spaziato sul mondo dei crooners, però lavorando un po' sui confini. Abbiamo ascoltato anche Santana, siamo arrivati proprio nel cuore dei crooners, che però con l'intento della musica, come dire, del Centro America. Addirittura abbiamo visto delle contaminazioni col passato, una canzone bellissima di appunto Nat King Cole con i fratelli Marley. Adesso direi di chiudere con un brano straordinario. A quell'epoca Perry Como era veramente al centro della sua potenza e aveva interpretato tantissimi brani, e Papa Loves Bambo rientra perfettamente in questa equazione, e noi ci salutiamo qui, anzi no, magari ci facciamo anche gli auguri finali. Papa Loves Mambo, Perry Como.

0: you've got the time, we've got the crooners.
1: In effetti puntata molto particolare oggi, qui a Chiedi Chi Erano i Crooners. Io sono sempre

Pietro Catanese, qui ai microfoni di Chi Erano i Crooners. Abbiamo spaziato veramente nel mondo della musica sudamericana, con grandi contaminazioni, devo dire molto molto interessante. Comunque, se volete scriverci, darci suggerimenti su magari interpretare, trovare, scoprire qualcos'altro in particolare, mi raccomando, non esitate, visitate la nostra pagina Facebook, Chiedi Chi Erano i Crooners, scriveteci, così ci darete dei suggerimenti, è molto molto apprezzati. Noi siamo arrivati alla fine, io vi saluto di nuovo, Pietro Catanese, e ci risentiamo settimana prossima. Chiedi Chi Erano i Crooners.

0: Chiedi, chiedono e crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perderò. Sì, ma qual è tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti.

0: tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò, non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. La comunità maceratese ha salutato i 3 giovani morti domenica scorsa in un incidente stradale. Allo stadio Alviarecina migliaia di persone si sono raccolte ieri pomeriggio per i funerali officiati da Don Carlos Muñoz, che ha ricordato di aver preparato l'omelia insieme al vescovo nazareno Marconi, impegnato in un pellegrinaggio a Lourdes, e ha ricordato che domenica, nella messa delle 10:30 nella cattedrale di San Giuliano, il presule sarà contento di incontrare i giovani e le famiglie dei ragazzi scomparsi. È stata una cerimonia toccante a cui ha voluto partecipare anche Michele Calcagni, appena dimesso dall'ospedale. Era nell'auto dell'incidente, insieme a un altro amico ancora ricoverato. Le 3 bare disposte una di fianco all'altra, ricolme di simboli del calcio e non solo, sport che facevano parte della vita di Nicolas Calabrese e Daniele Francalancia, militanti rispettivamente nella VR Macerata e nella Cluentina, presenti con le rispettive squadre e staff direttivo. E poi il pallone di pallacanestro per Giorgio Franceschini. Don Carlos ha rimarcato come in questi giorni terribili a Macerata i tanti gesti di affetto verso questi ragazzi hanno dimostrato come i 3 giovani siano riusciti a coltivare l'amicizia, e li ha invitati ad amare, a continuare, perché solo l'amore vince e può superare il dolore, la sofferenza e l'abbandono. Tante le testimonianze toccanti e le lettere lette dalle sorelle dei 3 giovani, da amici, parenti, compagni universitari. Toccante anche la mamma di Nicolas, Betty Mariani, che ha offerto un ricordo bellissimo del figlio, del loro rapporto costruito sull'amore. E nel ringraziare la Curva Just per aver organizzato la fiaccolata dell'altra sera, ha invitato i ragazzi a continuare ad essere uniti, sempre nel rispetto di tutti. Ieri, nella prima delle 2 serate finali di Musicultura, che si conclude oggi allo Sferisterio, l'apertura è stata dedicata proprio ai 3 ragazzi maceratesi di cui si era appena celebrato il funerale. I conduttori, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, commossi, hanno dedicato a loro la serata. Quindi il direttore artistico, Ezio Nanni Pieri, è salito sul palco. Li ha ricordati facendo riferimento alla fiaccolata dell'altra sera, con migliaia di corpi silenziosi in una voce sola, per ricordare per sempre questi ragazzi. Stasera in arena ci sarà la proclamazione del vincitore di questa edizione di Musicultura. Gli ospiti attesi sul palcoscenico dello Sferisterio sono Tosca, Le Vibrazioni, Alan Sorrenti, Santa Marea e Riccardo Rossi. In occasione della giornata mondiale della sclerosi laterale amiotrofica, domani, domenica 21 giugno, il Palazzo della Regione Marche si illuminerà di verde, insieme ad altri edifici pubblici del territorio, per richiamare l'attenzione su una malattia che coinvolge pazienti e famiglie. A sostegno delle persone affette da SLA e di chi se ne prende cura, la Giunta regionale ha approvato nei mesi scorsi una delibera che destina per il 2026 1.300.000 euro ai caregiver familiari. Il contributo mensile varia in base al livello di assistenza richiesto e arriva fino a 1.000 euro. Le domande di contributo sono in aumento. Nel 2025 sono passate da 144 a 184, a conferma di un bisogno crescente di sostegno da parte delle famiglie. I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso 2 uomini di 41 e 46 anni, originari della provincia di Napoli e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di un tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano. Intorno alle 13 militari hanno ricevuto la segnalazione di un tentativo di truffa in atto in Via Verde. Grazie alla tempestiva attivazione del dispositivo di ricerca, alle 13:35 i carabinieri hanno intercettato e fermato in Borgo Santa Croce una Citroen C3 risultata poi a noleggio, con a bordo i 2 sospettati che sono stati bloccati. È stato ricostruito che i due poco prima avevano preso di mira una vedova pensionata di 88 anni. La tecnica utilizzata è quella ormai consolidata del finto carabiniere. I malviventi, spacciandosi telefonicamente per militari dell'arma, avevano tentato di raggirare la donna, convincendola della necessità di effettuare un controllo ispettivo sui monili in oro e sul denaro custoditi in casa. Il reato non è stato portato a termine grazie all'intuizione e alla prontezza di una vicina di casa della vittima, che ha allertato il 112, consentendo alle pattuglie già dispiegate in zona di bloccare i presunti autori del reato. La novità dell'estate treiese 2026 sarà il Quiete Music Festival, rassegna musicale in programma dal 3 luglio al 20 agosto nella suggestiva cornice di Villa La Quiete, Villa Spada. Il festival proporrà 9 concerti tra jazz, pop e musica classica, con artisti di rilievo come Stefano Conforti Jazz Quartet e la collaborazione con Musicando Jazz. L'evento, pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, si inserisce nel più ampio cartellone estivo presentato dall'amministrazione comunale. La nostra Maria Moretti ha intervistato il sindaco di Treia, Franco Capponi.
4: Tutti gli anni noi proponiamo una serie di eventi che diciamo coinvolgono tutta l'estate treiese. Quest'anno c'è questa novità del questa stagione concertistica a Villa Spada. È un festival questo che oggi può prendere piede proprio perché il parco che è stato recuperato recentemente con i fondi del terremoto è una cosa stupenda da vedere e da ammirare, e quindi dentro questo contesto abbiamo inserito alcune iniziative musicali. Certamente ci riferiamo in parte alla valorizzazione dei gruppi locali di musica pop e quant'altro. Poi 3 serate saranno dedicate alla musica classica in onore di Chopin, in quanto la villa è stata praticata da lui e soprattutto dalla sua compagna, che era la sorella della proprietaria di Villa Spada, la Natalia Comar, insieme a Lavinio Spada. E poi ci saranno 3 serate di grande jazz.
3: La Regione Marche investirà 11,5 milioni di euro per il potenziamento e miglioramento del porto di Numana, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e la sicurezza. I fondi saranno destinati alla realizzazione di nuove opere foranee e al rafforzamento della diga esterna per ridurre i problemi di insabbiamento e garantire maggiore protezione dalle mareggiate. Il progetto punta a superare criticità che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con continui interventi di emergenza e dragaggio. Il piano è supportato dalla Regione Marche attraverso un finanziamento pubblico di 11,5 milioni di euro, stanziato tramite delibera CIPES. L'intervento permetterà di rendere il porto operativo tutto l'anno, con benefici per pescatori, diportisti, turismo e occupazione. Prevista anche una valorizzazione del rapporto tra porto e città attraverso nuovi spazi pubblici, percorsi sostenibili, aree verdi e percorsi ciclopedonali. L'obiettivo è trasformare il porto di Numana in un'infrastruttura moderna e strategica per l'intera riviera del Conero.
2: Il taccuino.
3: Fino a domani, domenica 21 giugno, San Buchetto ospita l'estate del Sambuco nei giardini fermi, con iniziative destinate a famiglie, solidarietà e inclusione. Il programma prevede esibizioni sportive, musica, spettacoli e attività per bambini. Tra gli appuntamenti principali ci sono dimostrazioni di ginnastica artistica, esibizione con i quad, lezione di yoga, pilates e tai chi. Durante la manifestazione vengono raccolti fondi che andranno a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Apre oggi dalle 18 presso la Villa Fermane di Corridonia la mostra di Eva Blasa, che ripercorre tutte le varie fasi della sua carriera artistica. La mostra narra l'evoluzione della pittrice, polacca di origine ma corridoniana di adozione, attraverso l'uso di diverse tecniche pittoriche e l'espressione di molteplici tematiche. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 29 giugno. prossimo dalle 18 alle 20. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, la Goccia ODV invita la comunità a un momento di ascolto e approfondimento dedicato alla storia del popolo Hazara, una delle minoranze più perseguitate dell'area afghana. Oggi dalle 18 nel suggestivo Chiostro San Francesco e Antonio di Pollenza, presentazione del libro Voci dall'Azaristan di Claudio Concas, un'opera che attraversa discriminazioni, marginalizzazioni e massacri etnici, restituendo dignità e voce a una storia troppo spesso ignorata. L'autore dialogherà con Stefania Monteverde offrendo uno sguardo lucido e umano sulle rotte che attraverso i corridoi umani hanno portato molte famiglie Hazara fino al nostro territorio. Un evento straordinario per Civitanova Classica Piano Festival con la sua 18ª edizione che si impreziosisce di un evento da non perdere. Oggi alle 21:15 l'Auditorium San Francesco di Civitanova Alta ospita la celebre violinista Alissa Margulis, figlia del leggendario pianista e didatta Vitali Margulis, figura centrale della scuola musicale russa del secondo Novecento. Alissa è unanimemente riconosciuta come una delle più grandi giovani violiniste del nostro tempo. Ad accompagnarla al pianoforte il maestro Lorenzo Di Bella, direttore artistico del festival.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
21: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
22: Radio Nuova in blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigoria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigaria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

mosquito. Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamandu Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Jazz Train il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene Omare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene Omare.

lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi House Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horns Project con Birdland dal vivo.
1: Same thing, just simple things.

E questa era Berland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Berland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungete Bangete, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga. Caratteristica del suo suono è il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finta.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 07

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Nuova, in blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: E benvenuti, eccoci a Radio Nuova Macerata in blu. Questo è Dolce Far Niente. Siamo qui prontissimi per una mattinata ricca di ospiti, ricca di sorprese, ma soprattutto abbiamo questa mattina degli ospiti in studio. Li abbiamo già conosciuti l'anno scorso con grandissimo piacere, in quanto io mi ero incuriosita molto di un personaggio storico che veniva in qualche modo rilanciato da una personalità un po' geniale che abbiamo qui sul nostro territorio. Ve l'ho presentato l'anno scorso, sto parlando di Giorgio Buongarzoni, che è qui con noi. Adesso ve lo mostro, ve lo presento per bene, ma abbiamo anche la sua dolce consorte Federica Marziali qua di fronte a me nella postazione di Nazareno, quindi tu, cioè, c'hai un trono, uno scranno di un certo rilievo questa mattina. Abbiamo usurpato la postazione di Nazareno, ma sarà d'accordissimo anche lui. Di che cosa parleremo con il bentornato Giorgio Buongarzoni e Federica Marziali? Parleremo anche quest'anno di Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo. E parleremo di Jacopo Alpoleio anche in riferimento al festival che intorno alla sua figura ha preso il via l'anno scorso in maniera forse un po' più timida rispetto a quest'anno, no? Perché doveva essere una sorta di battesimo e di tentativo di rilanciare la figura di questo grande letterato e poeta del Medioevo, che ovviamente non era nuovo alle cronache della cittadinanza né di chi governa Urbisaglia, del sindaco e della giunta, ma c'è questo nuovo tentativo ricollocare la figura storica di Alpoleio e costruire intorno al suo lascito un nuovo punto di riferimento culturale e soprattutto aggregativo per la cittadinanza, per ovviamente i paesi limitrofi. Io non voglio anticiparvi troppo di quanto accadrà a Urbisaglia, perché preferisco che siano i diretti interessati, il diretto interessato, perché Giorgio è, come dire, il motore che ha dato impulso e deflagrazione a questa nuova storia d'amore che Urbisaglia si appresta ad avere con la figura di Jacopo Alpoleio. Anche quest'anno ci sarà dunque il Borgo dello Stupore, l'edizione del 2026. Per quanto riguarda il programma della manifestazione, che inizia il 26 di giugno e finisce il 28, lascerò la parola al nostro Giorgio, ma non solo per quanto riguarda il programma della manifestazione, vorrei insieme a lui ripercorrere un po' la genesi e tutto il percorso che ha condotto sia Giorgio ad appassionarsi così incredibilmente, quasi ossessivamente ormai, a Jacopo. Credo che Federica cominci a percepirlo come una sorta di amante, figura incomprante in questo ménage à trois.
1: Sì, veramente.
0: Un ménage à trois che si è stabilito con Jacopo Alpoleio, che in mezzo alla coppia Buongarzoni Marziali è distratto e niente, sta pensando a Jacopo.
1: Sì, sì. E spesso dice: esci da quel corpo. Sì.
0: Bene, io vi ho fatto questa introduzione come al solito molto pittoresca. Adesso diamo la parola ai diretti interessati, perché abbiamo qui di fronte a me, ve la presento prima naturalmente le signore sempre, sì. Federica.
2: Buongiorno
0: e qua di lato il nostro Giorgio, eccolo qua.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Giorgio, ci risiamo anche quest'anno. Ci risiamo, diciamo. E anche quest'anno io sono a bordo di questo meraviglioso carrozzone, chiamiamolo così, che si appresta a rimettere in moto gli ingranaggi. La parte sottostante organizzativa è partita da un bel pezzo, e quello che si rivelerà al pubblico la prossima settimana.
1: Esatto, cioè è partita già da un anno, già, diciamo che con l'edizione precedente già si pensava proprio all'evoluzione di quest'anno. Infatti l'anno scorso siamo partiti con il punto esclamativo, però proprio per evolvere tutto all'osteria dell'anima, quindi al punto dello stupore. Abbiamo visto che il punto esclamativo era una cosa indirizzata verso un discorso di solo di cultura, no? E via dicendo.
0: Invece volevate allargare il discorso.
1: Noi il discorso già avevamo intenzione con Andrea, quando è nata questa idea, Andrea Tombolini, che è fare un piccolo passo addietro con Andrea. Già eravamo partiti nel 2006 a presentare questa figura di Jacopo Alpoleio, organizzando la lunga tela dell'amore, cioè una tela di 50 metri, aiutati da un bellissimo personaggio che ora non c'è più, era Ugo Gaggiano, e dove tutti i pittori arrivavano potevano mettere la loro arte su questa tela. Poi l'abbiamo dato tutto in beneficenza, il ricavato, perché è stata fatta tutta un'asta, e venne il ricavato dato a, mi sembra, il Filodono, qualcosa di genere. E quindi già vi voglio dire con questo, dal 2006 già con Andrea eravamo partiti su questo filone, che poi dopo si è fermato e l'abbiamo ripreso da anno scorso. Quindi quest'anno abbiamo, cioè facciamo, nasce il Borgo dello Stupore. Borgo dello Stupore è l'osteria dell'anima, cioè l'osteria dell'anima noi abbiamo visto che è come uno spazio libero, dove l'arte e la creatività possono prendere il sopravvento, un luogo di incontro e di dialogo per gli artisti studiosi e appassionati, in cui far fiorire tutto ciò che l'universo della creatività racchiude, generando nuove forme di meraviglia. Questo è quello che abbiamo messo proprio sul sito, come vediamo il discorso dell'osteria dell'anima.
0: Avete spostato un po' il focus dalla figura di Jacopo Alpoleio a tutta la città di Urbisaglia, e chiaramente messo sotto il cappello la cittadinanza e tutto quello che comporta.
1: Sì,
0: poi
1: anche perché come associazione il primo obiettivo è proprio far innamorare una comunità, perché Jacopo Alpoleio è di una comunità, non è di un'associazione.
0: Sì. Esatto, esatto.
1: Noi siamo partiti con questo concetto e ci vorrà un po' del tempo, però già con il lavoro che stiamo facendo con le scuole, progetti che sono nati con le scuole, tutto il resto ci vorrà il suo tempo, però siamo convinti di riuscire a raggiungere questo obiettivo.
0: Mi sembra che siete partiti con uno slancio notevole, già i risultati secondo me si stanno vedendo, ma soprattutto vedo anche l'effetto che venire a contatto con questa realtà ha avuto su di me. Già appena presa la figura di Jacopo Alpoleio, che io non conoscevo, ho avuto un'attrazione immediata. Poi tu hai questo dono di renderlo così contemporaneo attraverso, no, le tue illustrazioni.
1: Come dice Federica, Jacopo si è impossessato di me, quindi io non so, ogni tanto c'ho questa bipolarità.
2: No, comunque io,
0: Federica,
2: ho visto in anteprima il cortometraggio ed è, complimenti, è bellissimo.
0: È vero, è vero, ho avuto anch'io modo quel giorno insieme a voi di vedere alcune parti, e devo dire che già Giorgio aveva dato prova della sua abilità con l'intelligenza artificiale, con le illustrazioni con cui aveva, come dire, abbellito questo bel libro che anno scorso mi aveva attratta, Jacopo Alpoleio, l'Urbisalviense che inventò il punto esclamativo, un libro che può essere, credo, ancora richiesto presso.
1: Sì. Già abbiamo fatto la seconda ristampa. Abbiamo finito la prima e abbiamo fatto la seconda ristampa.
0: Per chi volesse, a chi deve chiedere questa copia?
1: Questo qui sempre tramite WhatsApp. Tramite il sito, o può trovare sul sito il borgo dello stupore.it, oppure direttamente un WhatsApp a me. Noi lo spediamo, anche perché ancora diciamo commercialmente non c'è. sulle librerie e roba del genere.
0: Vi invito a procurarvelo se siete dei curiosi circa queste figure storiche di letterati, poeti, oppure anche ricercatori di curiosità antiche, medievali.
1: Diciamo che il libro è stato fatto un po' in fantasy, perché...
0: Però dentro passano concetti e ricostruzioni, voglio dire, abbastanza esatte, no?
1: Sì, molto esatte, solo poi sono stato un po' campanilista, nel senso che il punto esclamativo realmente è nato per lo studium di Padova nel 1660,
0: sì.
1: E io invece l'ho fatto nascere all'abbadia di Fiastra sul monastero, quindi
0: c'è della licenza poetica, dai,
1: ci ho messo un po' di fantasia, anche perché di notizie di Jacopo Arpoleio le abbiamo, però le abbiamo molto ma molto poche, perché questo è tutto dietro lo studio che a suo tempo ha fatto Pino Ferrandi, che poi ci avrai il piacere, questo è stata una grande conquista, averti nel nostro staff di questa manifestazione è sinceramente stato un bel acquisto.
0: Grazie
1: veramente,
0: ragazzi,
1: veramente,
0: troppo gentili. Quest'anno avete invece dato alle stampe Urbisaglia, la città che non piegò mai lo spirito. In questo libro avete voluto in qualche modo fare una ricostruzione storica di quello che è stato il passato della città, tra alti e bassi, conquiste vari.
1: Sì, lì c'è proprio la storia di Urbisaglia dall'anno 1000 fino al 1569, quando Pio V liberò Urbisaglia dalla sottomissione di Tolentino. Perché bene o male Tolentino è sempre stato un punto diciamo, come si vuole, un tallone d'Achille per il paese, ha sempre cercato di conquistarla, ma dietro a questo, diciamo, sempre una piccola parte di libertà l'ha sempre tenuta il paese sotto quel periodo. E quindi qui c'è tutta questa storia, anche per non farla andare persa, perché Pino, purtroppo il nostro storico, aveva tutto sul computer, non aveva salvato nulla
0: e gran parte delle informazioni sono andate
1: perse. E questo grazie a suo tempo, che avevamo creato un sito urbisaglia.com, lui ci aveva dato sta storia e da lì siamo riusciti a riallacciare tutto questo discorso. Abbiamo portato un po' in narrativa, anche perché lo presentiamo sempre per le scuole. Il nostro obiettivo con Andrea e con l'associazione tutta è quello di proprio sensibilizzare già le scuole, dai più piccoli, farli innamorare sia del paese sia del nostro personaggio.
0: Come stanno recependo i bambini questa vostra iniziativa di appassionarli alla storia, ma soprattutto alla storia di un loro compaesano e del loro paese stesso?
1: Questo sinceramente non so risponderti, Morena, ancora. Ancora no, perché
2: quel libricino, ti ricordi quando è stato fatto quel laboratorio?
0: Dici tu, Federica, che hai qualche notizia in più?
2: Abbiamo dato un libricino in occasione di un laboratorio che è stato fatto.
0: Ma avvicinati al microfono.
2: Quest'inverno ai bambini con proprio tutto un fumetto con un personaggio che ha inventato lui. Sul punto esclamativo di cui Giorgio.
0: Quindi siete comunque alle prime battute in questo approccio dei ragazzi tutta questa realtà che state mettendo insieme.
1: È un bel lavoro che stiamo facendo sempre con l'associazione, e infatti anche il cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea, perché è stato un 3 mesi di lavoro io e Andrea Tombolini per fare questo cortometraggio di 20 minuti sulla vita di Jacopo Arpoleio. Lì infatti poi dopo, se si mette a confronto con un libro, me ne prendo tanti di insulti, perché si dice ma il libro è questo e invece la storia è questa.
0: Vabbè, però se nel libro è stato fatto presente che c'è una visione un pochino più romanzata
1: E questo è proprio perché per un progetto che c'è in futuro, proprio di coinvolgere le scuole, perché come associazione abbiamo preparato sia il cortometraggio e sia un'audioguida per il borgo di Urbisaglia, dove ci sono 7 tappe e portano in giro per il borgo e raccontano un po' la storia di Jacopo insieme alla storia del periodo medievale. Quindi il progetto è questo: coinvolgere la scuola con un cortometraggio, un laboratorio. Adesso ci stiamo lavorando con Federica, lei ci può dare un consiglio tipo di laboratorio poter fare sulla scrittura, su non so che, perché non è questo compito mio sinceramente, no?
0: Io certo, non poi idea, non ovviamente idea, nei vari aspetti, esatto, no, di un progetto.
1: E concludere
0: un progetto.
1: Tutto poi con questo tour di sarà una ventina, 25 minuti in giro per il borgo del paese.
0: Io vorrei, visto che abbiamo tempo e ce la possiamo prendere fortunatamente abbastanza calma, leggervi qualche notizia, una breve biografia di Alpoleio, in maniera che anche le persone comprendano lo spessore del personaggio di cui stiamo parlando, e lo voglio trarre proprio da questo, diciamo, volantino che voi mi avevate lasciato, credo, l'anno scorso, dove in maniera sintetica ma molto chiara ed efficace raccontate la storia di Jacopo Alpoleio, che nacque ad Urbisaglia intorno al 1300, in un tempo in cui le ombre del Medioevo si allungavano sulle colline marchigiane. Il giorno e l'anno esatti della sua nascita si perdono tra le pagine consunte della storia, ma di lui si tramandano le vicende con un velo di leggenda, la stessa che vi piace mantenere, sì, all'interno della narrativa del libro su Jacopo Alpoleio, ma proprio nel sapore, nel mood delle vostre manifestazioni. Jacopo era il figlio di una donna umile, assunta come bidella dal comune di Urbisaglia. Dagli archivi storici risulta pure che fu il comune a pagargli gli studi. Compì i primi 3 anni di istruzione nella sua città natale. Cosa vuoi aggiungere?
1: Sì, che poi lì c'è stato un errore, che poi con lo storico Pino, perché Coppino ogni tanto gli apro che cassettino, inizialmente lui si ricordava 3, poi c'è avuto questo pallume, non erano 3 anni a Macerata ma 5.
0: 5, perfetto. Poi si trasferì appunto a Macerata, dove completò gli ultimi 2 anni ottenendo la preparazione necessaria per diventare maestro delle elementari. Conseguito il titolo di maestro, fece ritorno a Urbisaglia, dove fu assunto come insegnante dei bambini della città e del vicino borgo di Colmurano. Gli anni trascorsero tra Pergamene e Calamai. La sua sete di conoscenza e ambizione, tuttavia, lo spinsero oltre quei confini. Si trasferì a Macerata, una città più grande, più ricca di stimoli. Proprio in questo periodo fu colpito da un dolore lacerante, la perdita della madre, unico suo punto fermo nella vita. Il lutto lo spinse a partire di nuovo, come se il dolore potesse dissolversi nella distanza. Da Macerata si spostò a Civitanova Marche, poi a Senigallia, città di mare che lo avvolse con il suo vento salmastro e le voci dei mercanti. La sua ambizione tuttavia rimaneva inappagata. Scrisse una supplica al duca di Urbino, sperando in una raccomandazione che gli aprisse le porte del potere come segretario. La risposta fu un rifiuto secco, un colpo che lo lasciò amareggiato. Ma non si arrese, fece le valigie e si diresse a Padova, dove l'università brillava come un faro per gli studiosi. Qui, nel fervore accademico, intorno al 1300, compose la sua opera più audace. Tu, Federica, parli latino? Forse meglio di me, allora è il caso che dica tu la pronuncia adatta del...
2: Direzione puntandi secondo un magistrum Jacopo Alpoleium de Urbesalia in forma epistule a doctorem quendam salutatum.
0: Bene, io non parlo latino e lo ammetto, quindi non vorrei dire castronerie. In questo trattato Alpoleio classificò 8 segni di punteggiatura, tra cui il punctus admirativus, qui ce la posso fare, che oggi conosciamo come punto esclamativo. Rivendicò l'invenzione di questo segno, nato per conferire forza ed espressività alla scrittura, rendendolo uno strumento essenziale per il linguaggio scritto. Scrisse l'opera con l'intento di presentarla all'università, nella speranza che questa gli spalancasse le porte per fargli ottenere un incarico da segretario. Ancora una volta però il destino gli voltò le spalle. La sua richiesta fu respinta. Disilluso e stanco, prese la via di Venezia, città di commerci e di misteri. Qui trascorse i suoi ultimi anni, ma la sua fine resta avvolta nel dubbio. Morì solo, forse per stenti, forse per malattia, dissolvendosi nell'ombra di una città che non ne lasciò traccia. Non si sa dove fu sepolto. Alcuni dicono che le sue ossa riposino in una fossa comune a Urbisaglia, all'interno di una chiesa ormai dimenticata. Altri sostengono che il mare veneziano ne abbia inghiottito la memoria come un'onda che cancella le impronte sulla sabbia. Così svanì Jacopo Alpoleio, il maestro errante, il poeta della punteggiatura, l'uomo che tentò di dare ordine al mondo con un semplice segno di inchiostro. E intorno a questo mistero l'associazione culturale Comitato Festa del Punto Esclamativo sta svolgendo tutta la sua attività di, come dire, trasmissione di questo mistero e dell'incanto che si può trovare sotto, approfondendo appunto la figura di Jacopo Alpoleio. Caro Giorgio, ci vuoi un po' illustrare il programma del Borgo dello Stupore di quest'anno?
1: Sì, allora, il Borgo dello Stupore quest'anno è grazie a delle realtà locali che è nato, perché nascono degli spazi ben predisposti e ogni spazio ha del suo da raccontare. E, è stata una bella conquista anche perché chi si è messo in gioco ha creduto in questo progetto e ha creduto anche alla bellezza del borgo, del borgo dello stupore. Quindi tutto si basa proprio nel cercare di stupire. Infatti quello che noi diciamo come associazione, cioè non stiamo costruendo una festa della birra, non stiamo costruendo una sagra e non stiamo costruendo neanche una rievocazione. Quindi è
0: una suggestione,
1: è proprio,
0: questa
1: noi la chiamiamo apposta l'osteria dell'anima, delle anime, cioè dove le persone si possono incontrare, può nascere qualcosa fra le persone,
0: uno scambio profondo,
1: possono nascere delle idee che poi si possono sviluppare nel tempo. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere varie attività, tra cui la prima che ci ho lavorato molto e mi ha fatto molto piacere che hanno creduto a questo progetto, è il percorso della mente e il corpo incontrano lo stupore. Cioè, quindi ho questi amici, uno è Ivan Pisani insieme a Silvia Berluti, che è la sua compagna, che hanno creato un percorso di yoga e ortobionomi. Quindi cioè, le persone potranno avere questa piacevole esperienza sia del massaggio ortobionomi, della sua filosofia e dello yoga. Quindi cioè, proprio mente e corpo, loro hanno dato questa titolazione a questo spazio benessere, lo stupore del qui ed ora. E questo è un primo spazio. Il secondo spazio l'abbiamo dedicato al fumetto, e questo grazie al Mega Comics e a Maurizio, che è piaciuto il progetto e mettono su uno spazio proprio sul fumetto, cioè non è come mercatino del fumetto, perché non è che ci interessa questo, ma far vedere come può nascere l'idea, come
0: funziona.
1: Esatto, quindi Maurizio porterà su dei personaggi, tre o quattro illustratori che con le loro tavole porteranno il pubblico a entrare nella logica della nascita di un fumetto, di un'idea, di una
0: che
1: tavola.
0: Che cosa presuppone la creazione di un fumetto?
1: E dietro a questo hanno anche creato, insieme a mio nipote Alessandro, hanno creato due giorni dedicati anche ai giochi di carte da collezionismo.
0: Quindi giochi di ruolo con le carte.
1: Sì, sono proprio dei giochi specifici, uno sul manga che farà Maurizio il sabato mattina, inizierà il sabato mattina, che è One Piece, TCG, dovrebbe essere ispirato al manga. Quindi.
0: Sì, One Piece.
1: Poi il sabato invece Alessandro è riuscito a portare anche una prima tappa nazionale di qualificazione a livello nazionale sul torneo Magic. E dietro al Magic ci sarà il Pokémon. Quindi fumetto, gioco, perché il gioco è attinente proprio anche al fumetto, quindi sono riusciti a creare questa coordinazione.
0: Molto molto suggestivo, molto affascinante, soprattutto anche rispetto, no, alla concezione di stupore che ci pervade sempre in queste.
1: Noi stiamo cercando proprio questo, di portare degli spazi che crei stupore. Non è facile adesso, però questo come primo anno
0: ci si lavora e si vedrà poi come reagiscono le persone.
1: Poi un altro spazio siamo riusciti a creare è sul teatro. Questo grazie a due personaggi, uno il maestro Francesco Faccioli, che aprirà proprio il Festival del Borgo dello Stupore all'anfiteatro con il suo spettacolo Senza paura di urlare pace, da Aristofane. Questo è lo spettacolo finale del suo laboratorio teatrale classico di Urbs Salvia. E quindi partirà lui il 26 alle 21:15 all'Anfiteatro Romano con il suo spettacolo Senza paura di urlare pace. Poi si è messa in gioco anche Cecilia, si chiama allora io perché adesso con i nomi Cecilia
2: Menghini.
1: Cecilia Menghini, che lei con il suo laboratorio teatrale insieme a Kevin Pizzi. I loro laboratori sono Improvviso Stupore, quindi è un laboratorio che inizierà nel pomeriggio del sabato per concludersi la domenica al mattino, e il tutto verrà fatto uno spettacolo nella domenica pomeriggio proprio con i partecipanti di questo laboratorio.
0: Di questo laboratorio.
1: E faranno questo spettacolo la domenica. Dirò questo poi, questo grazie anche a te che ti sei messa in gioco.

0: vi ho proposto quest'idea di un concorso perché la poesia quasi che chiama in maniera automatica, no? Un confronto con la persona, a mettersi in gioco e a capire qual è il proprio sguardo poetico. Quindi mi piacerebbe veramente moltissimo che questa iniziativa che abbiamo lanciato, cioè del Genius Loci in Urbisaglia, venga raccolta anche dalla persona, diciamo, comune, quella che non si reputa né un grande scrittore né un poeta, ma che magari ama leggere, ama, come dire, nutrirsi con i versi, può in questa occasione sperimentarsi, stupirsi di se stessa e mettersi in gioco provando a scrivere qualcosa di sentito, di evocativo, osservando un angolo di Urbisaglia, perché dobbiamo dire che l'idea che vi ho lanciato è stata quella di proporre non un concorso canonico dove le opere arrivano, no, con un mese magari di tempo in anticipo, ma come si fa nella pittura estemporanea, mettersi di fronte ai panorami, ai palazzi, alle opere d'arte, ma di fronte alla figura stessa che uno si costruisce nella mente di Jacopo Alpoleio, e provare a scrivere qualcosa sul momento. Una poesia, come diciamo, estemporanea, quindi istantanea, una polaroid di parole, chiamiamola così. E dunque credo che mi confermiate che l'iscrizione è alle 10 del, sì, a partire dalle 10 del sabato.
1: Ah, già abbiamo delle iscrizioni tramite...
0: Si può fare online, naturalmente, sì, attraverso il sito, sì.
1: Sono cominciate ad arrivare le prime iscrizioni.
0: Diciamo www.ilborgodellostupore.it è l'indirizzo dove potete trovare tutte le informazioni e il modulo per iscrivervi anticipatamente. Se no, si può fare tranquillamente in loco il... sabato mattina, ma anche uno arrivasse il pomeriggio, non è che deve essere presente lì alle 10, uno si può iscrivere appena arriva, quando vuole.
1: Hanno tempo fino, mi sembra, la domenica
0: a mezzogiorno
1: a consegnare le proprie opere, no?
0: Esatto. Quindi la consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il mezzogiorno della domenica. Uno, se fa l'iscrizione il sabato mattina, dopo un'ora o due o tre ha l'elaborato, lo può tranquillamente riconsegnare in segreteria. E quindi ecco, c'è una giornata di tempo per elaborare queste opere. Poi nel pomeriggio ci sarà una giuria che si riunirà e decreterà quelli che sono i primi tre. Sì. E una menzione speciale credo sia prevista.
1: Sì, sì.
0: E questo è, diciamo, un esperimento, sì, una nuova formula, no, che ci piacerebbe lanciare.
1: Che ci è piaciuta moltissimo, anche perché ci andiamo sempre a riallacciare Jacopo Alpoleio.
0: Sì.
1: Quindi, cioè, la figura sarà sempre,
0: certo,
1: presente,
0: certo,
1: la poesia.
0: Certo, certo.
1: Anche se siamo andati a espandere tutto quanto, ogni tipo di forma d'arte che...
0: Ovviamente, naturalmente il tema, ricordiamolo, non è una poesia estemporanea, facoltativa, deve essere una poesia elaborata rispetto a un angolo di Urbisaglia, un aspetto particolare della città, al genius loci, cioè lo spirito che abita Urbisaglia. Ma naturalmente, se qualcuno preferisce scrivere un poema, una poesia dedicata esclusivamente alla figura di Jacopo Alpoleio, anche quello è contemplato nel regolamento.
1: Poi continuando sempre sul progetto del borgo, l'associazione, no, grazie sia a Federica sia a Namelia e sia a Giusi, loro si occupano sul settore della pittura.
0: Uh-huh.
1: Quindi quest'anno hanno creato Tra colori e meraviglia, è un'area dove metteranno su tutte le tavolette 20x20 a mosaico, dove ogni persona può lasciare la sua opera d'arte, uh-huh, e potrà andare in futuro anche a servire come scenografia e via dicendo.
0: Federica, di che cosa ti sei occupata tu? E di che cosa ti occuperai all'interno del Borgo dello Stupore.
2: Io sono un po' un aiuto,
0: un tuttofare?
2: Un tuttofare, principalmente, ecco, sarò insieme alle ragazze per il discorso della pittura estemporanea su tavoletta.

0: in cui ciascuno potrà imprimere la meraviglia, lo stupore estemporaneo di quel giorno, come, come i poeti faranno con
1: la poesia, certo.
0: E poi mi sono anche interessata a questo discorso della poesia estemporanea e l'ho trovata un'idea molto interessante, perché ecco, come dice Giorgio, questa non vuole essere una festa del cibo, cioè del cibo,
1: è un
0: del
1: cibo, cibo diverso,
0: un cibo diverso,
1: un cibo per l'anima,
0: è un
1: per
0: cibo
1: lo spirito,
0: per sì, è proprio un'osteria dell'anima. Sì.
1: È bella questa metafora, questa similitudine che avete trovato. Siete dei poeti comunque anche voi.
0: Anche lo spirito ha bisogno di essere rinfrancato.
1: Assolutamente.
0: E coltivato.
1: Assolutamente. Io sono dell'idea che il corpo si ammala prevalentemente perché lo spirito non è nutrito adeguatamente.
0: Sì.
1: E quindi il corpo sviluppa tutta una serie di patologie, chiamiamole così.
2: Poi abbiamo creato anche dei momenti particolari, Morena. E il sabato intorno alle 7 daremo proprio vita all'osteria dell'anima, cioè dove sarà un momento di incontro dove ogni personaggio che ha creato il suo spazio si metterà a disposizione del pubblico. Quindi parleranno delle, sarà un, come se trovarsi all'interno di un'osteria.
1: Di un'osteria.
2: Adesso, molto probabilmente ci metterò anche un come si dice?
1: Un tavolo con un fiasco di vino.
2: Un fiasco di vino, con dei bicchieri e dove si possono fare quattro chiacchiere sane e da lì potrebbe nascere tantissime cose.
1: Assolutamente, perché in questi flussi di coscienza tra persone rilassate che hanno voglia di comunicare e di mettersi a confronto, poi
2: cominciamo a dare questo input dell'osteria delle anime. Poi arriviamo al dopo cena e qui sei sempre te la protagonista, che questa è una cosa stupenda. Sei te che andrai
0: bella,
2: a intervistare a Pino Ferranti, al nostro storico, quello è colui che ha inventato, cioè che ha scoperto Jacopo Arpoleio
1: e che ha studiato tanti
2: la
1: anni
2: la storia su Urbisaia, e lì andremo a presentare il suo libro, che è proprio Urbisaia, la città che non piegò mai lo spirito, e all'interno di questo momento è lì che presenteremo in anteprima il nostro cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea.
1: Questo libro che abbiamo fatto vedere prima, La città che non piegò mai lo spirito, si rifà comunque agli studi?
2: Sì, proprio studi che lui ha fatto all'interno di biblioteche, di archivi storici. Infatti lì all'inizio spiego pure dove lui ha preso queste fonti, perché poi anche gli storici, se dicono dove sono state prese, purtroppo non abbiamo più il materiale che Pino aveva, perché aveva nel computer, il computer si è fuso, non aveva salvato nulla, e quindi
1: questa è una sorta di riepilogo dei suoi studi e del suo libro.
2: Esatto, all'interno proprio è stato fatto un appunto per gli storici dove sono state prese queste notizie, quali erano gli archivi dove lui è andato a prendere queste fonti. Queste sono fonti veritiere proprio della storia di Urbisaia.
1: E quindi quella sera presenteremo il libro ufficiale di Pino Ferranti,
2: e andremo a concludere sulle magiche note di Andrea Janex Gasparini. È un musicista nostro borgo, ma è conosciuto a livello, a grossi livelli, ha una chitarra che poi questo faremo scoprire alle persone che parteciperanno.
1: Il brano che abbiamo già consegnato alla nostra regia da far ascoltare ai nostri ascoltatori, adesso io direi di farlo ascoltare ormai in chiusura di questo blocco come sigla finale, è stato arrangiato da questo musicista.
2: Allora, questo l'ho fatto io sempre con l'intelligenza artificiale. E poi l'arrangiamento sulla chitarra ci ha avuto Alessandro Crispini, il nostro amico Alex, e ci ha messo un po' di calore, meno male intelligenza artificiale,
1: naturalmente,
2: è molto,
1: naturalmente.
2: Poi volevo concludere con un paio di cose,
1: assolutamente, perché, abbiamo ancora tempo,
2: perché sono molto importanti. Uno, che il sabato e la domenica sera avremo anche un mago a livello internazionale, Giacomo Seri. Lui è stato a Hollywood, è stato ultimamente viene da una tournée fatta in Spagna, è molto richiesto, tutto quanto, essendo proprio cugino di Andrea Tombolini, siamo riusciti
1: ad avere un trattamento d'eccezione.
2: c'è venuto, diciamo. E un'altra cosa bella che questo è riuscito a fare il nostro comune come chiusura di tutta la manifestazione, il comune è riuscito a portare dopo 22 anni ad Urbisaglia, questo verrà fatto dietro i giardini della Rocca, il premio internazionale Massimo Urbani. Quindi la serata di chiusura verrà fatta proprio con il premio nazionale Massimo Urbani, e questo è una cosa bellissima, perché il festival mancava da 22 anni e nel paese è nato proprio nel paese grazie a degli appassionati.
1: Un concerto jazz,
2: sì.
1: Specifichiamolo, perché magari non tutti sono a conoscenza del nome di questo. Un grandissimo musicista, ma
2: sì,
1: magari
2: questo festival è nato ad Urbisaglia perché Massimo Urbani incise un album proprio al teatro di Urbisaglia, quindi i nostri appassionati jazzisti del paese,
1: ecco.
2: Che sono parecchi, e lì insieme a Piangiarelli, mi sembra, sì, Piangiarelli, hanno dato vita al festival Massimo Urbani. Ma da qui ci sono nati, è uscito fuori un Bollani, è uscito fuori un Freso da questo festival, che ora sta a grossi livelli, quindi non...
1: Quindi chiudete proprio con il botto, chiudete con il botto.
2: Questo è stata una bella conquista fatta dal nostro comune.
1: Meraviglioso. Poi direi anche di ricordare che ci sarà la premiazione del concorso di poesia Genius Loci in Urbisaglia.
2: La domenica sera faremo questo, faremo la premiazione, poi arriveremo al concerto del Massimo Urbani. Partito il concerto, perché giustamente è la fascia che piace già sta là a sentirselo, noi partiamo invece con il Mago Internazionale alle 9:30. Quest'anno abbiamo fatto il nostro palcoscenico naturale, sarà proprio sotto la torre dell'orologio d'Urbisaglia. Poi in
1: bellissima.
2: Quell'occasione il comune aprirà anche ai visitatori per poter andare sopra a visitare e a godersi il bellissimo panorama.
1: Diciamo che tutta la città allora, con varie installazioni, vari diciamo luoghi predisposti, viene resa protagonista della manifestazione, e quindi come culla che abbraccia il pubblico, che noi speriamo interverrà numerosissimo.
2: Questa è la nostra intenzione. Adesso vediamo, come ho detto prima, ci vorrà il suo tempo, però noi
1: un passo
2: alla volta, e il nostro obiettivo è quello proprio, fare rinnamorare un attimo una comunità, un paese al suo personaggio, anche perché Jacopo è di tutta una comunità, quindi non è di una sola associazione.
1: Questa vostra spinta così forte, così imperativa, nasce da una percezione che la città di Urbisaglia andasse un pochino, come dire, è una domanda non provocatoria, solo riflessiva, perché a volte succede, no, che le comunità un pochino vadano spegnendosi, o che gli input e gli stimoli calino, che lo stile di vita cambia, i giovani si appassionano ad altre cose, la tecnologia ha un po', no, il sopravvento, e quindi le mura della città cominciano ad essere più deserte, più solitarie.
2: Purtroppo questa è una realtà di tutti i paesi, non è solo del paese d'Urbisaglia.
1: Esatto.
2: È una realtà di tutti quanti i paesi. E noi abbiamo visto che questo personaggio, cioè, tutto è partito intorno agli anni 90, quando Pino ha scoperto questo personaggio e ce n'ha parlato. Lì c'è stata una promessa, prima o poi lo faremo conoscere, solo che non era ancora il momento, perché il punto esclamativo non c'aveva tutta questa importanza che abbiamo oggi. L'importanza del punto esclamativo è nata con i social.
1: Esatto.
2: Ha cominciato a starci questa spinta
1: del uso anche spropositato oggi, no? Forse anche troppo.
2: Ci stanno anche dei dibattiti come poterlo usare, come non poterlo usare,
1: e quindi regolamentarlo un po' meglio.
2: Quindi noi, come ti avevo detto prima, Morena, siamo partiti nel 2006 a presentare Jacopo al Poleio con la lunga tela dell'amore, però abbiamo visto che non era ancora.
1: Non era il momento propizio.
2: E adesso abbiamo visto che il momento propizio è mantenere questa promessa che abbiamo fatto a Pino. Quindi è stato il momento di poter partire. Ma il comune sempre ci ha creduto
1: sempre.
2: Anche le altre amministrazioni. No, sempre. Ce l'hanno sempre avuto un po' come Pallino, solo non era ancora il momento, poi dopo, ecco, con l'input dell'associazione siamo partiti a testa bassa con Mitori e
1: poi l'universo si predispone nella, come dire, nell'angolazione giusta, e quando è il momento tutto sembra dipanarsi naturalmente.
2: Anche, cioè, il nostro sindaco, che gli piace il progetto, che ci crede, quindi ha appoggiato questa idea e andiamo avanti, vediamo quello che
1: a proposito di questo, noi non ci salutiamo definitivamente e non ci congediamo da Giorgio e Federica, perché li ritroviamo dopo lo stacchetto. Ma dopo lo stacchetto abbiamo anche un momento importante, perché avremo qui con noi al telefono il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, che ci parlerà ovviamente dal punto di vista istituzionale dell'amministrazione comunale, e ci piacerebbe, ci piacerà sapere innanzitutto il sindaco che cosa ne pensa di tutta questa mobilitazione e quale fascino esercita su di lui personalmente la figura di Jacopo Alpoleio, ma soprattutto come l'amministrazione comunale intende muoversi e puntare sulla promozione culturale di tutto questo materiale straordinario che Giorgio ha rinfrescato, ma che era ovviamente nel substrato culturale della città e che era un po' così in giacenza e in dormienza. Per chiudere questo blocco io direi di ascoltarci il brano, Giorgio, che tu ci hai passato, che hai composto con l'ausilio ormai dell'intelligenza artificiale. C'è un titolo in questo brano?
2: No, ancora un titolo, però senza titolo. Jacopo Alpoleio, perché poi lo metteremo sempre nel contesto del Borgo dello Stupore, lì vedremo chi.
1: Cioè, possiamo lanciare anche un altro contest per trovare il titolo della canzone. Intanto noi ce l'ascoltiamo.

0: pronti, prontissimi per la seconda parte, perché Morena e tanti qua hanno già detto tante belle cose, vero Morena?
1: Benvenuti, benvenuti, ben ritrovati, bentornati se ci avete seguito nella prima parte, ma chi se la fosse persa non disperate, perché adesso abbiamo la fase punto 2, quella o lo step più elevato, non perché la prima non lo fosse, ma perché nella seconda parte avremo l'intervento del sindaco di Urbisaglia, dove si svolgerà dal 26 al 28 giugno il Borgo dello Stupore, l'Osteria dell'Anima, che fa naturalmente capo alla figura storica di Jacopo Alpoleio, che da questo microfono abbiamo, come dire, promosso e ci siamo appassionati attraverso la passione che ci ha trasmesso e che ha fatto scaturire, diciamo, come dire, con il suo estro, con la sua irrefrenabilità, Giorgio Buongarzoni. Ha coinvolto sua moglie, che in qualche modo si è lasciata spiaggiare.
0: Capito,
1: è stata travolta suo malgrado.
0: Ma che bello.
1: Federica Marziali, che ormai procede con "esci da questo corpo".
0: Oh, la.
1: Jacopo, esci da questo corpo. Io non so, credo che nel letto coniugale ormai siano in tre. Lei percepisce questa figura, questo fantasma di Jacopo Alpoleio, che devo dire però tu, Giorgio, hai ricostruito con l'intelligenza artificiale un po' troppo affascinante. Io sarei preoccupato, perché nella mia mente già ci sono delle fantasie su Jacopo Alpoleio.
2: Abbiamo fatto un mix tra Dylan Dog e Aragorn del Signore degli Anelli.
1: È molto affascinante. Tra l'altro, non l'abbiamo ricordato prima, ma speriamo di avere modo, dopo l'intervento del sindaco, di farne accenno. Avete sviluppato questo video su Jacopo Alpoleio, che immagino sarà proiettato durante il Borgo dello Stupore, mi sembra tu abbia detto, vero?
2: Sì.
1: Quindi ci sarà anche l'anteprima di questo video, che ha già un titolo.
0: Ecco il titolo.
1: Il video, cioè,
2: sì, Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo.
1: Perfetto, io ho già visto, diciamo, un trailer, non quasi tutto, e merita veramente. Solo per questo io vi invito a venire al Borgo dello Stupore. Ma adesso abbiamo la parte, come dire, istituzionale. Io non ho preparato i microfoni come al solito, qua è tutto in divenire.
0: Il Borgo dello Stupore.
1: Vediamo. Ecco qua, il microfono, la cuffia è pronta, dovrebbe esserci già in linea il signor sindaco di Urbisaglia.
0: Buongiorno.
3: Eccolo qua.
1: Allora, buongiorno, aspettate un minutino, che mi devo anch'io cuffiare, se no non riesco a raffrontarmi con il nostro ospite. Qua ho il tavolo pieno di cose e vado un attimino in confusione. Pronto, sindaco Riccardo Natalini.
3: Buongiorno.
1: Qui siamo molto allegri e molto poco istituzionali, quindi io le chiedo scusa se non avrò i toni necessari.
3: Ascolto il tono.
1: Benvenuto.
3: Grazie.
1: Qui abbiamo i suoi concittadini, che immagino lei conoscerà: Giorgio Buongarzoni, Milena, Federica Marziali. Vabbè, Milena, ti ho ribattezzato anche questa mattina.
0: Siamo tanti qui.
1: Abbiamo già fatto un'introduzione del programma, del festival, ma ci piacerebbe da lei avere, come dire, il tono giusto, il tono istituzionale, quello formale e serio, che più si confà a un evento che è sì il luogo dell'anima, lo scenario della ricerca artistica e ripropositiva della figura di Alpoleio, ma è anche il terreno sul quale un'amministrazione comunale fa le sue scommesse e cerca di dimostrare quanto questa figura e questa scommessa è poi importante anche per quello che un'amministrazione, no, si presuppone di fare.
3: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno di nuovo a tutti.
0: Buongiorno.
3: Quest'anno, infatti, ecco, hai parlato di scommessa, io parlo di sfida, ma è un po' la stessa cosa.
1: Più o meno, sì.
3: La sfida, diciamo, è bellissima. La sfida che ci siamo dati è davvero affascinante. Trasformare il nostro centro storico in una grande osteria di idee, di incontri, di relazioni. Un luogo aperto dunque, dove le persone possono fermarsi, ascoltare, confrontarsi e lasciarsi sorprendere.
0: Bello.
3: Per questo, per alcuni giorni il borgo diventerà quindi uno spazio vivo di contaminazione culturale, dove la figura di Jacopo Alpoleio dialogherà con il fumetto, con la magia, con la musica, con tutte quelle forme espressive che poi riescono a parlare a pubblici diversi e generazioni anche diverse. Quindi è un progetto che racconta bene la nostra identità, che è quella un po' di custodire la tradizione senza rinunciare alla curiosità, e quindi mettere in relazione linguaggi differenti e creare occasioni veramente autentiche di incontro qui ad Urbisaglia. In fondo, diciamo, la cultura nasce anche proprio un po' così, no? Quando mondi anche lontani si incontrano, si incrociano e generano qualcosa di nuovo. Questo è quello che l'associazione, diciamo, sta facendo per Urbisaglia, e noi siamo al loro fianco per portare avanti questo progetto veramente importante e molto più grande negli anni.
0: Veniamo a Urbisaglia, lo puoi sentire.
1: Diciamo che la nota di merito, in maniera molto pragmatica da un osservatore, potrebbe scaturire dal fatto che è molto coraggioso per un'amministrazione comunale che in qualche modo, no, deve far sempre quadrare un po' i bilanci. Usiamo questo riferimento che purtroppo è a volte necessario, scommettere proprio su una formula che non preveda, come dire, le solite sagre o l'attirare un pubblico attraverso, che ne so, le tradizioni culinarie, no? Quelle che qui nelle Marche, che si dice ci piace magnà, uno ci punta sempre a occhi chiusi, ma l'anima, quella a volte viene un pochino trascurata, ha bisogno di un contesto e di una, come dire, sensibilità molto più complessa e variegata. E quindi, ecco, per quanto mi riguarda, lo stupore e l'ammirazione va proprio a un'amministrazione comunale che ha deciso in maniera così importante e con questo slancio appassionato di sposare un disegno così astratto, così poetico, così
0: bello,
1: importante.
3: Assolutamente, è proprio questo. Questo poi, perché c'è ancora tutta una storia da scrivere, quella, diciamo, la scommessa.
1: Come amministrazione in futuro, come avete già programmato di sostenere tutti quegli studi, quelle proposte, o cosa c'è da fare secondo voi per andare in quella direzione?
3: Da una grande idea, diciamo, di Giorgio Bongardoni. Dobbiamo mettere in moto, ma stiamo mettendo in moto altre situazioni che portano, che elevano, diciamo, questa figura così importante per il paese, e questi studi che dovranno esserci per questi paesi. Io penso che la ricerca scientifica, la ricerca accademica, la ricerca in generale debba accompagnare, no, questo percorso, quindi sempre tutelando, sempre mettendo in prima fila chi ha generato questo, sempre mettendo davanti i nostri concittadini che hanno fatto questa scommessa, che hanno lanciato i dadi a questa amministrazione. Dobbiamo riuscire a metterli nelle condizioni ideali per poter sviluppare qualcosa di più grande, quindi una storia da narrare, quindi una comunicazione ancora più efficace, per quanto, cioè, nel senso, ecco, la comunicazione deve restare un pochettino misteriosa, perché poi parliamo sempre di stupore, quindi
1: non dobbiamo
3: diciamo, ecco, raccontare fatti di storia, dobbiamo effettivamente scrivere qualcosa che susciti effettivamente entusiasmo, meraviglia.
0: Sempre meglio.
3: C'è anche, diciamo, un'emozione ancora più speciale, perché chiudiamo un cerchio importante. Dopo 22 anni riportiamo a casa il premio Massimo Urbani, che chiuderà tre giorni di festa. Quindi per noi non sarà soltanto un ritorno di una manifestazione prestigiosa, ma è il ritorno, diciamo, anche alla nostra storia. Quindi vedere questa grande tradizione del jazz tornare a suonare ad Urbisaglia in queste mura, nei luoghi dove tutto è iniziato, rappresenta un motivo di grande orgoglio profondo per l'intera comunità, che chiude un cerchio e una tre giorni effettivamente di legami costruiti sulla meraviglia, sullo stupore, che nel tempo possiamo continuare, diciamo, a generare valore per il nostro paese. E per questo, diciamo, ecco, desidero ringraziare di cuore Giorgio Bongarzoni e tutta l'associazione del Punto Esclamativo, tutti i volontari, tutti gli artisti e comunque tutti i loro partner che in questi giorni creeranno questi tre giorni veramente di festa.
1: Ma per un'amministrazione comunale, questa potrebbe essere una domanda generica che uno può rivolgere a qualsiasi amministrazione comunale, quanto è importante avere sul territorio dei manipoli di cittadini che riescono a creare delle associazioni, dei substrati propositivi così fervidi, così ribollenti di contenuto e soprattutto di potenzialità? Perché a volte magari ci sono le idee, ma sono idee con poco potenziale. Invece in questo caso c'è il manipolo di appassionati e il potenziale. Quanto è importante per una amministrazione poter far riferimento ad una cittadinanza così partecipe?
3: Ma guarda, per il nostro paese e per i nostri borghi è davvero, diciamo, fondamentale. Accanto a questa geniale idea e questa cosa veramente grande, nel senso, nata con Giorgio, sono nate anche tante altre piccole associazioni che si spostano, diciamo, in ambiti sportivi, che si spostano in altri ambiti comunque culturali. Queste sono energie che non vanno assolutamente sprecate. Questa amministrazione tiene aperta, diciamo, la porta per ogni cittadino, perché e per ogni associazione, perché poi crediamo, diciamo, tantissimo nell'associazionismo e nel volontariato. E a volte, diciamo, fare associazionismo e volontariato in questo periodo storico, diciamo, non basta. Quindi l'amministrazione deve sempre mettere del suo,
1: dare un sostegno,
3: e lo farà volentieri per dare sostegno a queste iniziative. Poi
1: abbiamo perso il collegamento.
0: Stava dicendo cose belle.
1: Abbiamo un attimo avuto l'interruzione del collegamento. Diceva,
3: ecco, questa iniziativa, diciamo, nata da Giorgio, è veramente per chi crede che la meraviglia sia ancora una cosa seria. E dobbiamo, diciamo, riportare le persone a vedere il bello, dobbiamo riportare le persone a ragionare più con un sorriso, dobbiamo riportare le persone a credere che la meraviglia non sia più qualcosa di superficiale o effimero, ma una cosa una cosa capace di creare comunità e dare senso ai luoghi che abbiamo. Tantissimi Urbisaglia, dico, dalla storia, diciamo, romana, fino, passando per il medievale, fino a grandissimi personaggi che hanno corrispondenza storica della prima e della seconda guerra mondiale. Quindi, ecco.
0: Poi ci dirà di tutto.
1: Una osservazione collaterale che vorrei muovere, anche riallacciandomi a un'osservazione che faceva prima il nostro Giorgio. Il tessuto della cittadinanza va rinverdito, va spronato e va data questa scossa, no, affinché si ricrei questa ragnatela di collaborazione e di riconoscimento in una comunità. I borghi marchigiani sono tantissimi, sono meravigliosi, ognuno è custode di una storia personale, originale, fatta di personaggi alla stregua di Jacopo Arpoleio. E prima Giorgio ci parlava anche, diciamo, dell'inimicizia che in passato c'è stata, ad esempio, tra Urbisaglia e Tolentino. Ma oggi, secondo lei, quanto è importante, attraverso queste manifestazioni, queste ricostruzioni, questo riappropriarsi della storia, riuscire anche a ricollegarsi in maniera discorsiva, collaborativa con gli altri borghi? costruire una ragnatela non solo fra i concittadini, ma anche con tutti i paesi limitrofi che possono essere chiamati a partecipare a queste grandi manifestazioni e esperienze.
3: Sì, assolutamente. Quello che dico io è che bisogna andare un pochettino tutti dalla stessa parte. E bisogna avere degli obiettivi, secondo me, alti, sia all'interno, diciamo, delle associazioni che poi guardano al nostro paese, quindi sono del paese di Urbisaglia, ma anche a quelle, diciamo, che vengono diciamo da fuori, e quindi nei rapporti
1: esterne,
3: più istituzioni.
0: Aiai, è partito un'altra volta, se lo sentiamo, vediamo. Pensa.
3: Sentite?
1: Ecco, sì, adesso l'abbiamo ritrovata, sì.
3: E quindi.